0: gli anni. Su, bella e monè, bella e monè, bella e monè.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: materiale da cantare.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonechi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella, per Italian People.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: Ianni, su Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
3: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni di Bella e Monella.
1: Bella e Monella,
0: tutti da cantare con Matteo Monti.
2: All'inizio della storia si è apparsa nelle mie storie. Non mi direvi anche tu al concerto di Taylor Swift? Davvero sei a memoria ogni sua cazzo di canzone?

non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella.

0: Italiane da cantare.
1: Sottocosto EO.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 €. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. No.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella. Unisciti al nostro canale Telegram, quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu. Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Lunedì mattina, 5 passate da pochissimi minuti e noi siamo già belli, svegli, freschi, pimpanti come delle roselline di maggio.
1: Siamo vivi.
0: Beh, ma se la metti così cominciamo male, scusa.
1: Guarda, è lunedì, weekend sì. Lavorativo per tutti
0: sì,
1: e due.
0: Sì.
1: Non so com'è andata a te con l'oroscopo hot perché eri al quarto posto, Alessia era al primo, mi pare.
0: Per cui magari a lei è andata bene, non lo so.
1: Hai capito!
0: Buona mattina a tutti, benvenuti nell'anteprima di Buongiorno Unca. Questo è lo spazio in cui, come sempre, cerchiamo di reintrodurvi lentamente ma inesorabilmente alla giornata.
1: Esattamente. Ricapitoliamo cosa è successo venerdì.
0: Abbiamo parlato di colazione.
1: Ora. Colazione,
0: perché da un'indagine è emerso che un italiano su due fa colazione da solo.
1: Beh, per questioni lavorative magari perché inizia prima il lavoro rispetto a tutti gli altri.
0: Sì, invece soltanto il 36% la fa con il partner e il 22% tutti insieme, sa, pomolino bianco, lui che corre, lei che prepara.
1: Può capitare la domenica questo,
0: come...
1: quando uno è un po' più rilassato, più tranquillo con tutta la famiglia.
0: Sì, oppure come nei film americani, sai, che preparano queste colazioni galattiche con i cosi, come si chiamano quelli? Vabbè, non me lo ricordo più, cioè questo problema qua. Vabbè, fatto sta che di colazione abbiamo parlato e ho cercato di indagare su questa cosa qua. Gli italiani faranno colazione da solo alle 5 del mattino, alle 4 quando ci svegliamo noi?
1: Oppure... o col proprio animale domestico.
0: Sì, esatto, mi sa che è l'unico che ti calcola.
2: Ciao Paolo, buongiorno Luca. Io, siccome mi sveglio sempre alle 4 la mattina generalmente, a volte anche un po' prima, però non ho subito la fame e la voglia di mangiare.
3: Buongiorno Luca. La mia compagna alle 6 di mattina non la svegli nemmeno con un terremoto. Quindi io faccio colazione da solo.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Eccoci qua nell'anteprima di Buongiorno un cast. Stiamo cercando di capire cosa è successo nella giornata di venerdì e stiamo cercando di raccontarvi in dettaglio un argomento di cui abbiamo parlato.
1: Gli animali.
0: Sono gli animali.
1: Già, perché sembra che buona parte degli italiani, il 70%, 77% addirittura, parli con il proprio animale. Però un discorso, abbiamo detto, è parlarci così, cioè.
0: Per la quotidianità un discorso è farci dei veri e propri discorsi, cioè, sui massimi sistemi del mondo.
1: Tornare a casa e dirgli sai cane, oggi al lavoro non è andata benissimo perché il capo mi ha ripreso su una cosa, poi sì, quando sono andato al bagno mi è sentito...
0: Potrebbe essere una tecnica per chi non sa tenere la bocca chiusa e a cui confidi un segreto.
1: Sai cane.
0: Può confidarlo al cane, tanto il cane o il gatto, il topo, il criceto in teoria non dovrebbe dirlo ad anima viva.
1: Già, tipo sai che la mia collega fa le corna al marito capo.
0: Sì.
1: Bella sta roba qua. Potremmo farlo.
0: Può essere un gran confidente.
1: Che poi io alla fine non so mai queste cose qua. Io sono l'ultimo a sapere i pettegolezzi negli ambienti di lavoro.
0: Perché tu vai via troppo presto.
1: Ah, dici che dopo arrivo i pettegolezzi? Vorrei sapere.
2: Beh, ma cosa volete che vi dica? È il mio gatto, me l'hanno calato. È giù in garage, con la porticina che può uscire ed entrare. Sa uscire, ma non sa rientrare. E come gli parlo io? Lui gli parla così, gli fa...
3: Ciao Radio Bellemonella, buongiorno a tutti quanti. Allora, io ho avuto in passato un cane. Beh, veramente mi mancava la parola. Ne parlavamo un po' di tutto e insomma di più.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Vabbè, avete aperto un argomento fantastico. Io ho il gatto, si chiama Schizzo, 12 anni, e lo tratto come se fosse una persona.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Vogliamo prendere un cestino rosa, mia cara Elisa?
1: Non lo so, dipende. Se uno è singolo o se uno è impegnato. Succede in Finlandia. Qua abbiamo capito che funziona con l'ananas.
0: Attenzione, esatto, qui funziona con l'ananas, sono con altre cose di cui abbiamo indagato con i nostri ascoltatori. Abbiamo raccontato questa storia della Finlandia, dove esistono dei supermercati che hanno messo dei cestini rosa a disposizione.
1: Dei single.
0: Sì, appunto, se sei single e se hai bisogno, diciamo così, di intraprendere una relazione, tu prendi il cestino rosa. Così le persone che hanno entrambi i cestini rosa sanno che possono, diciamo così, iniziare un dialogo. Poi se non si piacciono, come succede? Cioè, uno ci prova ma dice: no, guardi, non sei il mio tipo.
1: Beh, poi insomma vincerà la parola.
0: Ah, probabilmente il famoso mi sa dire il prezzo dell'insalata. Secondo me è un classico clamoroso. Sai che alle volte se mi capita di scambiare qualche parola al supermercato, no?
1: Sì.
0: Con qualche persona, io ho sempre paura che, cioè, se è con una donna, ad esempio, ho sempre paura di venire tacciato. Non so, una volta ho raccolto una cosa, una signora che le era caduta.
1: Tu hai paura che fraintendano il tuo gesto di gentilezza.
0: Esatto.
1: Non è carina questa cosa, perché siamo molto diffidenti, molto restii.
0: Ma credo che questo succeda a tutti quanti, cioè, voglio dire, o ci vai per provarci, oppure se non... Sei capito, no?
1: Sì.
0: Il mio...
1: Sì, okay. Hai capito tutto.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: oggi torniamo, anzi ritorniamo ad Arivotti dopo l'oroscopo hot del venerdì.
1: Sì, beh, se volete raccontarci come è andato nel fine settimana, fatelo con un messaggio, sì, audio, sì, sì, scritto, ma niente foto, no, niente PowerPoint, niente video.
0: Entrate nei dettagli,
1: niente,
0: ma non foto, no, no, niente, no, video, no, niente, no,
1: per
0: niente,
1: carità,
0: niente,
1: per carità. Segno che se la cava alla grande in questo lunedì, che non teme il lunedì, è il segno del cancro. Oila. Oggi un bel 9 per voi.
0: Beh, non è male come voto, oserei dire. Lo vorrei anch'io lunedì mattina, un voto così.
1: Vuoi sapere il tuo?
0: No, non lo voglio sapere, non lo voglio sapere, lo sapremo insieme agli altri alle 7:40.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Sì, allora,
1: eccoci qui.
0: Allora speriamo che questa settimana cominci bene, dai, insomma.
1: La speranza è l'ultima a morire.
0: Sì, anche chi vive sperando.
1: Va bene, allora ragazzi, siamo pronti, allegri, pimpanti al 393-736-6170 per dare il buongiorno a Paolo Zippo, ma soprattutto per iniziare ufficialmente la nostra trasmissione.
0: Tra pochi minuti siamo assolutamente in diretta. Voi preparateci, preparatevi, sì. Preparateci, prepariamoci, insomma, quella roba là.
1: Siateci.
0: Esatto, avete capito che sono le 5:40 del mattino. Ce la posso fare.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dietro mai e vai.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
0: Radio Bella e Monella.
2: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Eccoci, le 5.58.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
13: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Viale da cantare.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Eccoci qua, io non so come sia andato il weekend, ma lo scopriremo adesso. Per il momento siamo qua di nuovo ad iniziare una settimana dicendoci buongiorno un ca.

già il lunedì mattina alle 6:06, viene da dire c'è nessuno, ma io sono sicuro che siamo in tanti, sono sicuro. Eccola qua, la mattinata di Bella e Monella, eccola qua, l'occasione, l'opportunità, la voglia di stare insieme e di dirci tutti insieme buongiorno, che è la risposta migliore da dare a quelli che sono di buon umore subito la mattina presto, quelli che sono freschi, allegri, pimpanti, intanto lo dicono anche a me, ma tipo, ma sei sempre così allegro la mattina? Io dico no, fingo benissimo. No, vabbè, scherzi a parte, sono contento di essere di nuovo insieme a voi, sono contento che sia volato via questo fine settimana, spero sia stato un fine settimana interessante e piacevole, magari me lo raccontate adesso, visto che siamo di nuovo qui per affrontare soprattutto, diciamo così, questa nostra prima ora, che è quella più difficile, quella più complicata, quella per quelli che si svegliano veramente molto presto, perché dopo le 7 arrivano tutti, poi questa settimana riniziano le scuole, no? Di conseguenza aumenteremo ancora il numero delle persone che si svegliano la mattina molto presto. E allora, prima di cominciare ad introdurre ufficialmente tutto quello di cui parleremo stamattina, diciamoci ancora una volta buongiorno con la nostra sigla.

0: il weekend, spero molto bene per tutti. Per me è stato un weekend abbastanza lavorativo, tutto sommato. Ho lavorato venerdì, ho lavorato sabato, ho lavorato domenica, insomma, per cui non è cambiato molto rispetto al resto della settimana. Conto sul prossimo in assoluto. Spero che, insomma, invece voi abbiate avuto l'opportunità di andarvene al mare. Sono gli ultimi fini a settimana, no? Nei quali in teoria potremo godere del sole, del caldo, dell'abbronzatura, in cui gli stabilimenti saranno aperti, eccetera, eccetera. Poi, come dicevo, rinizia anche la scuola, di conseguenza per molti cambieranno i ritmi, cambieranno le abitudini, cambieranno il modo in cui si affrontano le giornate. Per quelli che sono rimasti a casa, per quelli che invece non se ne sono andati al mare, o per quelli che non avevano progetti e programmi per la giornata di ieri è stata una giornata pazzesca di sport. Ragazzi, cosa ha fatto Kimi Antonelli? Io non sono un grandissimo appassionato di Formula 1, per anni mi ha molto annoiato, no? Cioè, vedere queste macchine che girano mi facevano addormentare praticamente. Se avevo bisogno di dormire il pomeriggio, mi mettevo là a guardare la Formula 1. Ma ieri pazzesco, partito 19esimo, arrivato primo. Sono quelle favole che dici: mannaggia, ma porca miseria, guarda che roba. Ma c'è stato molto altro sport, c'era il calcio, il classico, c'era la finale degli europei di pallavolo, non ce l'hanno fatta le azzurre, sono arrivate seconde, però insomma bello spettacolo lo stesso. Poi insomma, e anche cioè, ieri una valanga di sport, in pratica. Uno poteva stare attaccato alla televisione dalla mattina fino alla sera. Allora stamattina pensavo di fare una cosa molto semplice: scopriamo che tipo di sportivi sono i nostri ascoltatori. Gli ascoltatori di Buongiorno Canale, non sportivi attivi. Non vi sto per chiedere che sport fate, cioè se volete raccontarmelo, raccontatelo. Perché c'è quello che, se non c'è il calcio, non guarda assolutamente niente, cioè voglio dire, anche il calcio, cioè, ti dà molto. Quello che invece aspetta il tennis, anche se non c'è Sinner in America. Quello che ieri c'è la pallavolo. E diventa un esperto di ricezione muro e diagonali. Poi c'è quello della Formula 1, vabbè, ma ieri, ragazzi, perché cioè, uno dice che per due ore guarda 20 macchine girare intorno, che dice che gara incredibile. Vabbè, ma ieri potevano girare in tondo. Che roba ha fatto Antonelli. E qui arriva il sondaggio del mattino. Dici: lo so che è lunedì, lo so che siete stanchi, lo so che state lavorando, lo so che siete fa, però Buongiorno Unca chiama, e quando Buongiorno Unca chiama bisogna rispondere. Se poteste tenervi un solo sport, mi è venuta in mente ieri sera sta roba qua, se poteste tenervi un solo sport da guardare in TV, qual è che salvate? Il calcio, il tennis, la pallavolo, la Formula 1, l'atletica, le bocce, il curling, il salto con l'arco, che ne so, insomma, chi più ne ha più ne metta. Dai, allora apriamo ufficialmente le danze di questa mattina al 393 7366 170. Potete salvare un solo sport da guardare in televisione, qual è che salvate?
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: cammino che ci porterà ad una settimana densa di impegni, densa di robe. Beh, per me è stato un weekend lavorativissimo, non lavorativo, per cui non mi sono neanche accorto che alla fine è passata una cosa, cioè sono passati il venerdì, il sabato, la domenica. Però insomma stamattina è piacevole rimanere insieme a voi. Abbiamo lanciato questo sondaggio pregnante, molto scientifico, sul quale sport salviamo da vedere in televisione. Ne possiamo salvare solo uno. Dicevo che ieri è stata una giornata densa di avvenimenti sportivi: la pallavolo, il tennis, il calcio, la Formula 1, la prossima settimana ci sarà il motociclismo, per cui insomma la televisione ti offre la possibilità veramente di stare da mattina a sera praticamente incollato a vedere sport. Magari sarebbe meglio farlo, però la domanda pregnante che ho posto è: se poteste salvare un solo sport da guardare in televisione, quale sarebbe?
1: Paolo, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io qualche anno fa avrei detto il calcio.
0: E adesso?
1: Dopo gli ultimi anni veramente mi ha stancato, anche per troppi soldi che girano, giocatori che non vestono bene la propria maglia, quindi mi sono appassionato alla pallavolo. Ciao, buongiorno.
0: Quindi ieri una piccola delusione dalla pallavolo azzurra, perché le ragazze non sono riuscite a vincere l'Europa. Vabbè ragazzi, però insomma se può vince sempre.
2: Cazzo, Evelina, io salverei il nuoto e le sue declinazioni. Okay. Ciao, ciao, una buona giornata.
0: Ecco, io di nuoto capisco poco, anche perché credo di essere uno che messo in piscina, cioè so nuotare anche bene, però messo in piscina riuscirebbe a fare mezza vasca, forse a rana anche.
3: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.
4: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di

0: Le grandi indagini di Buongiorno Ca. Tutte le mattine andiamo alla scoperta dei gusti degli italiani. Sì, con questo tono molto aulico. Vabbè, sono le 6:23 per quelli che sono ancora assonnati al tal punto da non capire esattamente a che punto della giornata stanno. Questa è Belle Monella, stiamo parlando di sport stamattina perché abbiamo detto che è stato un weekend molto attivo dal punto di vista sportivo e allora ho fatto una domanda molto semplice a tutti i nostri ascoltatori. Ho detto, ma se poteste tenervi un solo sport, uno solo, da guardare in TV, scegliereste, come probabilmente farebbe la maggioranza, il calcio che offre, diciamo così, molte partite, ma oppure scegliereste qualche altro sport? C'è chi ci risponde sicuramente il nuoto. Buongiorno, carissimo tipo. Vania da Zero Branco, che di solito è già al lavoro, ma oggi ferie prima del grande inizio della scuola. Ma quando è che comincia la scuola? Il 9, il 10? Aiutatemi in questo. C'è anche chi ci racconta un weekend particolarmente particolarmente interessante.
1: Buongiorno Ca, Paolo. È stato un weekend bello impegnativo. Essere generosi è impegnativo.
0: È vero.
1: Donazione plasma sabato mattina, okay, poi a casa, colazione, sì. Preso mia moglie, siamo andati a Bibione nell'appartamento che abbiamo lì.
0: Sì.
1: E in due giorni 4 donazioni di liquido seminale. Alla faccia, ragazzi, oh, che generoso che sono stato sta settimana qua, anche mia moglie, finalmente. Ah, Dio, grazie, avevo la cisterna piena.
0: Alberto, però adesso almeno per 2 mesi non ti puoi più lamentare, eh? No, aspettiamo soltanto gratitudine, visto che questo weekend è stato de fuego, come si suol dire. Percepisco molti ascoltatori invidiosi di questa dichiarazione, del fatto che il nostro Alberto ha passato un weekend, diciamo così, attivo. Anzi, oserei dire molto attivo. Allora, come avete capito, abbiamo 2 porte aperte, un po' quella del come è andato il weekend, se è andato bene, se è andato bene, se anche voi avete avuto modo di consumare, diciamo così, in maniera attiva, in maniera abbondante il vostro fine settimana. E dall'altra gli sport, con l'unico sport che ci resta da salvare, da guardare in televisione. Cioè, potete scegliere uno sport e solo quello da guardare in televisione. Qual è che scegliete?
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Mattinata di Bella e Monella, ci state scrivendo un po' come è andato questo weekend, poi il messaggio di Alberto ha creato interesse in qualcuno che ci sta raccontando come è andato il suo weekend passionale di questa settimana. Altri invece che continuano a mandarci sport che vorrebbero vedere soltanto in televisione. Allora c'è chi dice la pallavolo sta venendo gettonatissima questa cosa, anche perché viene vista secondo me come uno sport, no, pulito fra virgolette, un po' esente, anche se non è vero al 100%, però un po' esente da quella che è la mercificazione del calcio. C'è chi ha perso interesse nel calcio proprio per il fatto che non ci sono più, come diceva l'ascoltatore prima, tra l'altro nel messaggio che abbiamo sentito proprio in apertura di trasmissione, non ci sono più le bandiere, no, quegli ascoltatori, quei giocatori in cui credevi, che rappresentavano una squadra, cioè, oppure ne sono rimasti indubbiamente pochissimi. Vabbè, voi continuate ad andare in messaggi al 393-7366-170 raccontandomi se poteste tenere un solo sport da guardare in TV, quale salvate o quale salvereste meglio. Preparatevi perché fra poco rinizieremo la nostra settimana con un appuntamento ormai imperdibile, un appuntamento fisso, che è quello della canzone sotto la doccia.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Ah, avete arredato il terrazzo? Che bello!
6: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
5: Difficoltà?
6: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
5: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da €1,80. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo €1, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno €15 nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Sotto costo AEO.
12: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli €2,99. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. AEO,
13: il meglio vicino a te. Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
12: hit, Universal Fun. Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
16: La cassa.
12: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: Bella e Monella, tutto

0: in tanti a scriverci, a darci messaggi, saluti da buongiorni, buongiornissimi. Chi più ne ha, aspetta, saluto un po' di gente: Adriano, Sonia, Cristina, che ha scritto buongiorno, buon lunedì, ciao tipo da Cri, ciao, buona giornata. Poi eccola qua, Erika che mi ha raccontato invece il suo weekend. Sabato io e mio marito ci siamo dedicati ai figli più piccoli, siamo stati in una fattoria didattica ad ascoltare le fiabe e accarezzare i cavalli, bello. Ieri mattina invece grandi pulizie, meno bello. Sì, ho ribaltato letteralmente casa, pomeriggio abbastanza tranquillo con i piccoli, poi marito, poi ieri sera finalmente cenetta romantica con mio marito, solo io e lui, ecco, vedi, poi finisce e dice, nonostante il messaggio molto lungo, cioè, nonostante la presenza dei figli, io e mio marito troviamo sempre il tempo di tenerezza, il sale della vita di coppia, perché prima di essere una famiglia si è una coppia, ma bravi, anche perché no, c'è l'idea che magari voi quando si hanno figli, magari quando si ha più di un figlio sia più difficile gestire la vita di coppia, invece c'è chi ci dimostra fortunatamente che non è esattamente così. Tornando allo sport invece, ai messaggi che sono arrivati sull'unico sport da salvare e da guardare in televisione, volevo dirvi che siamo a pari merito fra pallavolo e tennis. Io mi sorprendo un po' che il calcio sia sottovalutato, però secondo me i nostri ascoltatori stanno cercando proprio qualcosa di alternativo, no? Al classico guardiamo la partita di calcio. Anche la Formula 1 ha qualche voto, soprattutto dopo la prestazione di Kimi Antonelli di ieri. Io l'ho detto, non sono un grandissimo appassionato di Formula 1, però ieri me la sono guardata con grande piacere. 6:38 del mattino, cosa succede alle 6:38? Quasi tutti i giorni, quasi verso quest'ora.
1: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Accompagnati dal grande Puffo completamente nudo sotto la doccia che guardando verso il basso canta cielo grande, cielo blu. Scusate, vabbè, sono 2 anni che facciamo sta roba qua, mi viene da ridere, cioè, ogni volta praticamente. Ma attenzione, è il momento della canzone sotto la doccia, ovvero la canzone che vi invitiamo a cantare insieme a noi. Già non serve che uno sia intonato, non serve che uno conosca le parole poi della canzone che noi mettiamo in onda tutti i giorni, le conoscono quasi tutte, ma anche se non le conoscete fa niente, basta inventare o cantare il motivetto, oppure semplicemente vi suggerirò io cosa fare tra poco. Le regole sono semplici: durante i 3 minuti più o meno della canzone inviate un messaggio vocale al 393 7366 170, cantandoci un pezzettino della canzone. Come dicevo, non serve essere intonati, non serve essere di grandi cantanti, non è una prova di karaoke, non è una prova di canto, è semplicemente la prova che ci siete e che siete con Belle Monella anche questa mattina, di conseguenza, insomma, tutto quello che viene, noi prendiamo tutto, siamo di bocca buona, come si suol dire, lo sentirete sicuramente anche stamattina. Detto questo, aspetto molti messaggi per iniziare la settimana positivamente. La canzone che abbiamo scelto questa mattina, lunedì mattina, per iniziare le nostre canzoni sotto la doccia, una canzone famosissima, e fa se avete bisogno di un aiuto, se

semplice, no? Da adesso avete 3 minuti di tempo per mandare il vostro messaggio 393 7366 170. Aspetto che anche lunedì mattina ci siate in molti qui a mandarci il vostro pezzettino di canzone.

0: mattino e noi di primo mattino ci divertiamo sempre con la canzone sotto la doccia. Anche questa mattina è stato un grande successo. Vogliamo sentire cosa è successo cantando sotto la doccia? Attenti al lupo.
1: Zippo, Zippo, grande puffo. Mi batteo suora porno diva. Questa non sì. è una canzone estiva. Sì. Attenti al lupo.
0: Qui abbiamo fatto un mashup interessante.
2: Zippo, lunedì.
0: Purtroppo sì.
2: C'è una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate. Ma non mi ricordo come sia sta canzone.
0: Ma dai.
2: Buongiorno, un capo. È lunedì. Zippo.
0: Sì.
2: È lunedì e non ce la posso fare. Buongiorno, canna dravolta.
0: Ma bastava fare attenti al lupo. Attenti al lupo.
3: Attenti al buco. Attenti al buco.
0: Questi perché.
3: Peloso.
0: No, pensavo a quello delle strade, perché a quest'ora qua.
4: Sì. Attenti al lupo.
0: Sì. Ci sta tutto.
5: C'è un uomo che si nasconde dietro i bancali.
0: Sì.
5: C'è il capo dopo di lui che lo vede.
0: Sì.
5: Attenti al capo.
0: Ho detto, se sono normali, non li vogliamo se sono normali. Sì.
6: Me l'ha data. Sì.
0: Senti, senti la felicità, voglio dire. Hai capito la felicità dopo un weekend? Dopo un weekend di quelli che si ricordano in maniera particolarmente interessante. Eccolo qua.
7: Marco, sono tranquilla io, che anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenti al lupo. Attenti al lupo. Attenti al lupo.
0: Sempre quello là.
7: Buongiorno a tutti.
0: Ve lo dico sinceramente, vi voglio bene. Questa mattina abbiamo cantato attenti al lupo. Chissà cosa succederà domani alla stessa ora nella canzone sotto la doccia qui su Bella e Monella.
8: Radio Bella e Monella.

celebrare la canzone sotto la doccia. Io lo dico sempre che poi la canzone sotto la doccia porta inevitabilmente tutti gli ascoltatori ad aver voglia di cantare fin dal primo momento del mattino, no? Per cui succedono cose così anche, che arrivano al 393 736 6170.

0: cazzo.
1: Poi finiamo col cantarle tutte quante. Insomma, chissà se torniamo allo sport qui. Buongiorno.
2: Per niente, ancora sì, no. Per niente che.
1: No, continuiamo a cantare. Continu-
2: più bella cosa sì. Non c'è.
1: Sì.
2: Più bella cosa di te.
1: Sì.
2: Unica come te.
1: Sì.
2: In fondo quando vuoi. Sì. Grazie di esistere.
1: Grazie.
2: Grazie,
1: molto bello. Una dichiarazione d'amore alle 6.53 del mattino fa sempre assolutamente bene. Io volevo tornare per un attimo allo sport. Stamattina vi ho chiesto così, sulla base di questo weekend sportivo incredibile: calcio, tennis, pallavolo, Formula 1, c'era tutto. La domanda pregnante dell'apertura della nostra trasmissione è: se poteste tenervi un solo sport da guardare in TV, quale salvereste? Avete ancora qualche minuto di tempo per esprimere la vostra opinione al 393 73 66 170.

0: però il calcio è sempre.
1: Aspetta che arrivano i messaggi, ne arrivano tanti, siamo incasinati.
0: La piace da morire, la pallavolo, ecco, vedi. Però il calcio è sempre il calcio.
1: Ah, c'è sempre
0: questo. Dimenticavo, sempre Forza Roma.
1: Forza Roma, forza Lupi, sono finiti i tempi cupi. Allora Roma sta andando bene quest'anno.
2: Ciao Zippo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Sport da salvare?
1: Sì.
2: Rugby, non c'è altro che rugby. Ciao, buona giornata.
1: Dai, c'è qualcos'altro, nonostante la passione per. Capisco la passione, però qualcos'altro c'è, dai.
3: Ciao Paolino Moreno.
1: Buongiorno Moreno.
3: Ma più che altro un sport da tenere, li terrei più o meno tutti, perché sono ancora abbastanza sani, diciamo, tutti sport. A parte il calcio, che proprio non sono più. Non riesco più a sopportarlo. Proprio eliminerei totalmente il calcio. Vedi? Adesso creerò un disastro con gli ascoltatori, ma proprio ora non riesco più a sopportare il calcio e terrei tutti gli altri. Domenica e weekend molto molto bello a livello sportivo. Super. Ciao a tutti da Moreno.
1: No, ma grazie, ma sai che sono stati tanti invece quelli che ci scrivono che si stanno disaffezionando al calcio? È veramente impressionante. Io non sono convinto che poi alla fine ci sia un numero altissimo di persone che il calcio lo guarda, lo segue ed è anche molto appassionato. Però insomma, fra quelli che hanno mandato i loro messaggi stamattina, sono stati molti quelli che dire: ma il calcio sì, però.
4: Buongiorno Unca, buongiorno Picciotti e buon inizio settimana da Vincenzo.
1: Come facciamo senza di te?
4: Ma sport, sì. A me piace sia calcio, Formula 1, di tenerne uno.
1: Sì, teniamone uno.
4: Va dai, teniamone. Formula 1 che ci dà sempre un po' di più adrenalina. Vabbè, come al solito, buongiorno Gata Vincenzo, buongiorno Picciotti, buon lavoro, un bacione a tutti gli ascoltatori. Ma zippa bella mia! Facci bravo! Ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo!
5: Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno!
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti. Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi. Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
10: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
11: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
12: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
11: Ele, muoviti!
12: Arrivo!
10: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

0: Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemme.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Bamba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ore. Le 7:01.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buongiorno, sull'autostrada 1 ci sono rallentamenti per traffico intenso fra Colleferro e Bivio con la 1, diramazione Roma Sud in direzione di Milano. Coda tra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per la viabilità esterna che non riceve. Sulla 4 code per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la 58 verso Torino. Sempre verso Torino, code tra Monza e Bivio con raccordo viale Certosa. Verso Venezia invece, code ancora per traffico intenso fra Pero e Milano Est. Sulla 14 sul ramo di Casalecchio, veicoli in lenta progressione in corrispondenza dello svincolo di Bologna-Casalecchio in direzione dell'autostrada Bologna-Taranto. Infine la A7 con code per circa 1 chilometro a causa del traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Buon viaggio!
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Chief! Un solo spray.
17: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: adesso non dirlo così, no, dillo troppo forte. C'è lunedì.
1: È lunedì.
0: Facciamo passare così la notizia, così, un po' cantenzione, che sennò uno si deprime. È lunedì, c'è tutta la settimana davanti.
1: Beh, vabbè, dai. A parte che lunedì non tutte le attività sono aperte.
0: Che chiudi? I parrucchieri.
1: Beh, i parrucchieri, chiudi. Gli estetiste, ah. E poi no, anche le pasticcerie, ah. Alcuni ristoranti. Ci sono un sacco di attività chiuse il lunedì.
0: Cioè, c'è gente che cazzeggia, dici tu, così il lunedì.
1: No, c'è gente che ha tenuto aperto il fine settimana e quindi il lunedì si concede la giornata
0: e
1: di
0: fa
1: riposo.
0: Bene, e fa bene. Ma attenzione, noi in questa seconda ora di Buongiorno K parleremo d'amore.
1: Beh, quando un amore finisce.
0: Quando finisce un amore, così come esatto. È finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza ormai più niente.
1: Quella cosa lì.
0: Quella canzone là, sì,
1: quando
0: si allegra.
1: Quando finisce una storia, cosa rimangono? I cimeli.
0: I regali, sì, ognuno di noi, secondo me, anche se sposato da 10-15, anche se in coppia da 10-15 anni, secondo me conserva ancora un regalo che gli fece un suo ex o una sua ex.
1: A volte volontariamente per una questione di ricordi, a volte involontariamente perché l'avete messo in un cassetto e ve lo siete dimenticato.
0: Esatto. C'è un sondaggio che rileva che solo l'11% delle persone, cioè di tutti noi, ha eliminato i regali ricevuti dagli ex dopo una rottura. Quindi nella maggior parte dei casi, nel 90% dei casi, il regalo rimane là, soprattutto dico io, se è un regalo che vale soldi.
1: Sì, esatto, anche se è tipo l'anello. Ma c'è chi conserva tantissimi ricordi, non lo so, il primo spettacolo, il primo biglietto, non so, del cinema che avete visto,
0: essere.
1: O quella lettera che vi hanno inviato, quella cartolina, se era un amore di un po' di tempo.
0: Beh, secondo me conservare le lettere è una cosa bella, sì. Cioè te le riguardi tipo dopo 20 anni, io le ho perse tutte.
1: Come le hai perse?
0: Sì, nei vari traslochi che ho fatto nella mia vita, io le conservavo, le lettere d'amore. Sai, quando sei adolescente, magari, no? C'hai 16-17 anni, scrivi le lettere d'amore alla bella di cui sei innamorato. Le ho perse tutte perché in un trasloco sono andate perse. Non so dove siano finite.
1: Ma anche quel pensierino, quel regalo, non so, il peluche vinto alla sagra, tutte quelle cose.
0: Sì,
1: lì.
0: Tutte quelle cose là.
1: Allora, vi chiediamo al 393-7366170 se anche voi avete qualche oggetto che riguarda qualche amore passato.
0: Dai, ce ne sono tantissimi, una lettera, una fotografia, un peluche, un gioiello, un profumo, chi più ne ha più ne metta.
1: Sì.
0: Avete qualcosa degli ex, dai.
1: L'anello che vi ha regalato senza poi mantenere la promessa.
0: Oppure voi l'avete mollato o mollata,
1: sì.
0: Così col regalo, ciao e grazie, lei ti ha regalato un viaggio in America e tu l'hai mollata e tu il viaggio te lo sei fatto lo stesso.
1: Grazie. Allora, detto questo, che avete ancora qualche cosa che riguarda qualche amore passato?
0: Dai.
1: Raccontateci perché so che ce l'avete.
0: Dai.
1: 393-7366-170. Radio Bella e Monella.

0: Allora, regali degli ex, cara Elisa, conservi ancora qualcosa tu?
1: Sì.
0: Ah, ecco. Cioè...
1: No, qualcosa ho buttato via recentemente, ma perché ho detto cosa me ne faccio?
0: Di una collana di diamanti che era rimasta là. Ma sì, buttiamola via. Che...
1: Beh, no, una collana ce l'ho, la indosso normalmente, ah, perché è molto, molto bella, mi piace, basta. Poi ho un anello, quello non mi va neanche più, quindi... Ah. Avevo le dita più fine.
0: Sei ingrassata, terribile, ma non è vero, dai.
1: Ma le dita sì, evidentemente, non lo so.
0: Tipo Hansel e Gretel, hai presente?
1: Sì, sì.
0: Vabbè, insomma, lasciamo stare.
1: Poi che cos'ho? No, avevo una rosa, la prima rosa che mi fu regalata da una persona, ho detto la conservo.
0: E ce l'hai ancora lì?
1: L'ho buttata via recentemente, un mese fa. Sì, ah, ho detto, cosa me ne faccio di questa cosa qui?
0: Ma dai, sarebbe stato bello,
1: no,
0: così.
1: Bello.
0: Il regalo del primo innamorato che ti regalò una rosa spendendo la sua paghetta settimanale.
1: Sì, sì.
0: Tutta. Perché le rose costano tantissimo.
1: No, no, lavorava, quindi non era la paghetta settimanale. Però sì, ce l'avevo fino a un mese fa.
0: Cosa ci dicono i nostri ascoltatori?
1: No, le cartoline della mia prima fidanzatina della terza media, dai, di Torino, che ci scrivevamo, visto che sono da Treviso. Ho 51 anni, quindi ne è passato un po' di tempo.
0: Era un rapporto strettamente platonico, oserei dire, perché quanto ti amo, oh quanto ti amo, oh,
1: di corrispondenza,
0: quanto ti amo, oh quanto ci amiamo, oh quanto ci ameremo.
1: Sentiamo lei.
2: Buongiorno Unca. Allora, l'unica cosa che ho dei miei ex sono i ricordi. Cose materiali non ne ho, quindi va bene così. Ciao.
0: Ciao, ma sai che secondo me invece qualcosa c'è sempre? Cioè io sono convinto che se vado a fregugliare tra le cose che in garage, ad esempio, no? In cantina, se sì, hai una cosa, cioè, trovi sicuramente qualcosa che hai lì di te, cioè, soprattutto, oppure ma magari non hai avuto ex.
1: Beh, può essere. Sono pochi eletti, pochi fortunati che trovano al primo colpo l'amore della
0: non
1: vita.
0: Non lo so se sono fortunati poi alla fine. Sai che io ho questa teoria che...
1: Ma sì che sono fortunati.
0: Ma no, io ho questa teoria che prima di scegliere è meglio svolazzare un
1: non
0: po'.
1: Non è vero, non è vero. No, assolutamente. Ma... Se uno ha la fortuna di trovare... Se tu svolazzi da un fiore all'altro, sì, diciamo così, vuol dire che non sei appagato. Mentre se due persone si trovano, la persona è appagata, è felice, con

0: non ha bisogno di cercare nessun altro, vuol dire
1: ma
0: che ha posto.
1: Su questo siamo in disaccordo, perché io dico, metti che tu sei convinto che quella è la migliore, invece ce n'è una migliore.
0: Eh sì, grazie, ma allora non è mai finita, nemmeno quella che sposi può essere la migliore del mondo.
1: E voi i regali dell'ex, o degli ex, ce l'avete o non ce l'avete? Raccontateci cosa avete, dai, siate sinceri.

0: insomma, una collana, un braccialetto,
1: delle cose materiali, lo sappiamo tutti che sono storie magari che scottano per tantissimo tempo, che avete tutti i ricordi, avete la voglia di non fare determinate scelte, che ogni storia ci insegna qualcosa nel bene e nel male. Ma avete qualcosa di materiale che avete conservato? Sì, no, è questo che vi stiamo chiedendo al 393 7366 170.
2: Buongiorno Nka, dice questo messaggio: dopo 18 anni di relazione qualcosa ho ancora di regalo, soprattutto ricordi di scelte da non fare, da dove migliorare.
1: Cos'hai di regalo? Cioè cosa ti ha regalato? Ti ha regalato un braccialetto? Ti ha regalato
0: un disco?
1: Il casco perché corri in moto,
0: Il casco perché vai in bicicletta,
1: anche
0: il casco perché vai in monopattino. No dai, stiamo parlando di cose materiali che avete,
1: sì.
0: Cioè poi ci sono tutte le cose spirituali,
1: le cose che una relazione vi lascia dentro, l'ho detto, nel bene e nel male, ma non è questo il caso, la cosa di cui stiamo parlando.
0: Allora c'è questa nostra ascoltatrice, immagino, che ci scrive che cosa
1: Maria Rosa,
0: cosa le ha lasciato l'ex?
1: Le ha lasciato un set per manicure, un regalo che ha ben 44 anni, però lei dice non ricordo dove l'ho messo, ma ce l'ho.
0: Ma che regalo è un set per manicure? Adesso non per farmi gli affari di questa nostra ascoltatrice. Sì.
1: Anche a me una volta ha regalato era un Natale, il guanto con la crema, con tutti gli affari per curare le mani durante l'inverno.
0: Ah, ok.
1: No, l'ho usato, andavo in giro con i guanti rosa.
0: Sì, va bene.
1: Ma ce li ho ancora.
0: D'accordo, ma non è quel regalo che conservi. Dai, cioè quello che ti tieni, che dici: ah, che bello, guarda, ti ricorda quella persona, cose, cioè, che se lo vedi dice: ah, mi ricordo quel tempo, le cose che facevamo, dove andavamo.
1: Ma lei ha voluto regalare questa cosa perché lei si prendesse cura di se stessa, delle sue mani.
0: Oppure ha detto: guarda, che c'ha le mani brutte.
1: Ma qualcosa che ti regalo il set.
0: Molto meno romantico.

0: stavo ridendo perché stanno arrivando dei regali stranissimi. Noi pensavamo a qualcosa di romantico, no? Cioè sì, conservo ancora il primo peluche che mi ha regalato.
1: Sì.
0: Vucci vucci vili vili vili.
1: Ce l'ha il peluche.
0: Oppure le lettere d'amore, ecco. Cioè, ma veramente sai che io sono tristissimo di aver perso tutte le cose che avevo. Cioè perché non le trovo proprio più. Ho cercato disperatamente niente. Mm. Niente. Oppure le ha stracciate mia moglie, le ha bruciate.
1: Potrebbe essere.
0: Di nascosto.
1: Te lo chiederei.
0: Cos'è quel falò che hai fatto?
2: Radio, Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina!
12: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
13: Davvero?
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro. Come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
17: Radio Bella e Monella, ovvio!
18: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
19: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino! Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi, degli animali e delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
20: Gli anni.
21: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre. Dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella. Alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
22: Hit Universal Fun.
23: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
24: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo.
21: Ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.e-once.com.
13: Il buongiorno si vede dal mattino.
20: Buongiorno Unca!
22: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
24: Non potete perdervelo!
25: Bella e Monella.

0: Allora, se secondo me c'è qualcuno che ha un po' di paura a rivelare.
1: Ma paura perché? Se
0: paura
1: vuoi stare
0: cosa?
1: Finita, è finita. Uno può aver conservato tutto, può aver dato fuoco a tutto. Magari qualche anello, qualche collana li avete pure di valore, li avete rivenduti, avete detto me ne prendo uno che piace a me.
0: Sì, beh, si può fare.
1: Perché a volte ti regalano delle cose e non rientrano magari proprio nel tuo gusto.
0: Ah, può essere. Capita. Quello, può essere. E per questo sono diventati ex.
1: No,
0: no. Scusate, siamo partiti. Se siete arrivati da poco, questa è Radio Belle Monella, questo è Buongiorno Caos, stamattinata. Lei è Elisa, io sono Paolo Zippo. Stiamo cercando di capire se conservate, se avete conservato, se abbiamo conservato le cose degli ex.
1: Esatto.
0: I regali che ci hanno fatto gli ex. In maggior parte sì.
1: Certo. Federico scrive: braccialetti, collanine e foto, le fotografie. Magari qualcuno ha fatto il quadretto, il cuscino.
0: Beh,
1: una volta andava, sai.
0: Sì, però non te lo consiglio. Cioè, se hai un'altra relazione, non è che ti puoi conservare il quadretto. Cioè, le foto sì, ma sono lì.
1: Beh, ma magari la foto sì.
0: Ma se le foto saltano fuori poi all'improvviso, secondo me. Mm. Cioè, le foto le metti magari in qualche angolo, non nascosto, non per nascondere, ma semplicemente perché le hai messe via.
1: Sì.
0: Poi un giorno tiri fuori sta roba dagli armadi. Madi, apri e dici
1: guarda qua,
0: guarda qua questa,
1: più che
0: questa è Tarcisia.
1: Sì, più che focalizzarti sul partner, ti focalizzi su te stesso e dici ma come ero giovane
0: com'ero bello.
1: Sentiamo lei. Buongiorno.
2: Buongiorno. Io non conservo niente dei miei ex in generale, perché quando io chiudo taglio tutto, brucio anche l'erba che c'è intorno, perché non mi resta nessun ricordo, anzi se poco mi dimentico di eliminare qualcosa al momento in cui mi torna alla mano lo butto via, no, zero. I ricordi li tengo solo dei luoghi, dei viaggi belli che ho fatto, ma legati alle persone no, non tengo assolutamente niente. Comunque ho un sonno che mica porto, mannaggia, è lunedì, mannaggia. Ciao ragazzi.
0: Anche noi siamo messi così un po' stamattina, tanta nanna.
1: E aspetteremo il caffè.
3: Radio Bella Monella.

0: Regali, regali degli ex, regali che ti portano anche alla mente ricordi belli. Non è necessario che i ricordi degli ex o di coloro con cui hai avuto una storia d'amore siano ricordi brutti, possono essere ricordi meravigliosi anche. Cioè, una storia può anche finire bene per ragioni che, voglio dire, che non stai via. No,
1: sì, ti
0: vedo la tua faccia perplessa.
1: No, può finire bene quando i due sono consenzienti. No, sono d'accordo. Ma anche qualora finisse male, un oggetto cosa ne può? Niente. Poi il tempo cura tutto e riguardando quelle cose, rileggendo quelle lettere, resta solo magari un sorrisetto amaro, ma magari un sorrisetto.
0: Allora Diego ci manda questo messaggio bellissimo, ha fatto ridere.
1: Sì, ascoltando voi ho capito che valevo poco per la mia ex, perché ho ricevuto sempre solo collanine in spago o bracciali in acciaio.
0: Allora, se avevate 14 anni il braccio c'è la collanina in spago, va alla grande. Se ne avevate 32, un po' più preoccupante. Attenzione.
1: Io ho terminato una relazione di 15 anni col mio ex e ho buttato via tutto: foto, regalo e anche ricordi. L'anello d'oro che mi regalò l'ho venduto e mi sono fatto un weekend a Barcellona.
0: Allora, no, ci sta. Salvo dopo non pentirsene, no? Sì. Cioè, salvo dopo, che ne so, dopo 4 anni, 5 anni, se ha 10 anni o chi più ne ha più ne metta, dire: porca miseria, quella roba non. Quando ti passa l'incazzatura, no? Quando superi il momento in cui sei arrabbiato, nervoso, poi magari dici: ma perché ho fatto sta roba? Perché ho buttato via? Potevo conservare quello che poteva essere un bel ricordo.
1: Mi fa sorridere il messaggio di Paola che dice: il mio primo morosetto, quindi parliamo di tanti anni fa, a 15 anni mi regalò una crema prep.
0: Cos'è la crema prep?
1: È un marchio, quella alla menta che serve se uno si scotta, se uno si fa male. Ricordo che all'epoca restai vagamente perplessa, mentre oggi ricordo la cosa con tenerezza, ma la crema prep sicuramente non ce l'ha più, è da ancora.
0: Però avresti potuto tenere il tubettino lì, sarebbe stato bello. Radio Bella e Monella.

0: Shimmy. Ogni volta me la canto così questa canzone. Allora, attenzione.
1: Silvia dice: io che sono materialista e veniale, tengo tutto. Darei volentieri fuoco alle persone, ma gli oggetti li tengo.
0: Ma si tengono gli oggetti, non c'è niente di male, secondo me, nel tenere un oggetto che ti ha regalato una persona con la quale comunque hai condiviso un periodo della tua vita, no? Che sia lungo o corto, cioè un regalo è sempre un regalo.
1: Anch'io sono della stessa idea, cioè è inutile tentare di cancellare il passato. Tutti
0: anche
1: facciamo delle scelte, scelte buone, scelte meno buone, e questo denota poi la persona che siamo oggi.
0: Anche
1: no?
0: Se poi magari c'è la persona nuova con cui stai, dice che quello chi te l'ha regalato.
1: Vabbè, ma quello si può fare anche un po' di affari propri, anche lui avrà avuto una vita precedente.
0: Poi si può mentire. Me l'ha regalato una mia cugina, guarda, assolutamente.
1: Guarda, io non sono per cancellare
0: no,
1: le cose, cancellare i ricordi. Poi uno li ha accantonati.
0: Esatto.
1: Così è la vita.
0: Noi vogliamo tuffarci nel mondo delle stelle, mia cara Elisa.
1: Ma certo.
2: Su Bella e Monella ci sono le stelle di Buongiorno un Cavo.
1: Eccoci qua, anche oggi diamo i voti a Ariete, un bell'otto. Buongiorno, oggi hai così tanta energia che potresti persino rispondere alle mail senza averle lette fino in fondo.
0: Non fatelo.
1: Con le clausole, sai?
0: Sì, esatto. Ah, poi ti racconto una telefonata che ho ricevuto sabato mattina. Buongiorno, Toro. Mi alzo, ma vorrei precisare che non ho approvato questa decisione. Questi siete voi stamattina, il voto è 6.
1: Gemelli, voto 9, oggi hai 1000 idee, 2000 parole e almeno 3 conversazioni contemporaneamente, praticamente sei già in modalità turbo.
0: E là! Cancro, buongiorno. Il mio oroscopo stamattina dice: non prendere decisioni importanti prima di aver fatto colazione. Siete fra il 5 e il 6, ma più 5 che
1: se
0: sei.
1: Non fate colazione.
0: Sì, esatto. Attenzione, perché al Leone.
1: Ai, non è un buongiorno. Oggi non ce la puoi fare, no, un no, 4. No.
0: Vergine invece alla grande, avete già organizzato la giornata contro lotti imprevisti e previsto anche quelli che non esistono. Il voto è 9.
1: Però, grande.
0: Che storia, ragazzi.
1: Bilancia 6.
0: 6, vabbè, ragazzi.
1: È sufficiente.
0: Meglio la sufficienza che niente.
1: Guarda i pesci, non è che vada bene.
0: Se...
1: Allora, oggi dovrai prendere una decisione importante, ma tranquillo, puoi rimandarla a dopo il caffè.
0: Noi il caffè lo prendiamo alle 8, ci sono quei 6 minuti, mi restano, Scorpione. Oggi avete quel fascino misterioso che fa pensare agli altri, che voi sappiate esattamente cosa state facendo. Non deludeteli, il voto è 8.
1: Per i Sagittari un bel set, la giornata promette bene, e se qualcosa va storto chiamala semplicemente un'avventura, perché funziona sempre.
0: Il Capricorno ha un bel 8 in pagella, hai già iniziato a lavorare mentalmente mentre gli altri stanno ancora cercando il tasto snooze, quello della sveglia, no? Prenditi almeno il merito.
1: Per l'Acquario, un 5, il tuo oroscopo dice: fai quello che ti senti, peccato tu che tu non abbia ancora capito che cosa senti.
0: Ai Pesci, ovvero il segno della nostra Elisa, non va benissimo. Stamattina quello che disse il buongiorno si vede al mattino, evidentemente a colazione beveva sangria.
1: Ci sono d'accordo.
0: Il voto, ahimè, Elisa, è solo 4.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: abbiamo capito qualcosa, Elisa, di sta cosa dei regali. Li tengono, non li tengono, li buttano via, li lasciano.
1: Non so, volendo abbiamo anche un messaggio.
0: Dai, sentiamo, sentiamo. Abbiamo ancora...
2: Buongiorno, Unca. Io non ho mai avuto foto di con gli ex e mi dispiace, ha passato del tempo. Non ho neanche regali né niente.
0: Niente.
2: Però mi è sempre piaciuto avere delle foto insieme. Perché comunque quello fa sempre parte del passato.
1: Lei dice inutile cancellare, no, o buttare via, può. O strappare le foto, non importa. No.
0: Poi mal che vada, le appendi al muro e ci lanci le freccette.
1: Sì, esatto, può avere un'altra utilità.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Sotto costo EO.
6: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre.
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
12: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
16: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.

0: bella.
1: Sì, sulla luna.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 8:01.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Ester Oletto. Il voto in Sassonia-Anhalt. Trionfo oltre le previsioni dell'AfD con il 44% dei consensi. L'ultradestra ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, ma resta il dubbio sui numeri. In caso di emergenza, nuove elezioni, afferma il leader Ulrich Siegmund. Crolla la CDU del cancelliere Merz. Affluenza l'80%, proteste in diverse città. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha chiuso il forum di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%. Si definisce sovranista pragmatico nel gestire debito pubblico. In Formula 1 la storica rimonta di Kimi Antonelli a Monza da 19° a primo, impresa 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore al Gran Premio d'Italia, disfatta a Ferrari, paura per Leclerc che si schianta a 200 km orari contro le barriere e si ritira, prima il duello con Hamilton, arrivato sesto, che accusa: non ci sono regole. Calcio, nelle partite della domenica di Serie A, la Juventus acciuffa il Milan nel finale 1-1, il risultato dell'Allianz a Torino. Stesso punteggio per Parma-Monza, pareggiano anche Bologna-Sassuolo 2-2, vittoria del Frosinone sul Venezia 3-2. Oggi si completa il turno Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. Dopo l'ultima debacle con il Torino, la Fiorentina esonera Grosso. Al suo posto ci sarebbe già l'accordo per il ritorno di Vanoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Che bella!

0: Sono le 8:08.
1: Sì.
0: Siete su Radio Belle Monella.
1: Ma che bravo.
0: Ma che so, mi ricordo cose, cioè.
1: Persino il nome della radio ricordo.
0: Porca miseria. Che sto.
1: Paolo Zip ed Elisa con voi per un'altra ora, ma buongiorno un cato di quanti. Questa è la parola d'ordine.
0: Automobilisti, fate attenzione perché veniamo a voi. Siete tra i nostri ascoltatori prediletti, non per altro, ma perché la radio a quest'ora è ascoltata tanto e forse soprattutto in macchina.
1: Sì.
0: Ultimamente stiamo parlando spesso delle novità che potrebbero arrivare nel nuovo codice della strada. Attenzione, non è
1: potrebbero, sì, condizionale,
0: assolutamente,
1: forse sì, forse no, chi lo sa.
0: Esatto, però se ne parla, ci sono i mormorii e allora noi quando sentiamo un mormorio siamo stimolati a parlarne insieme a voi.
1: E parliamo del nuovo codice della strada perché cambia una delle piccole ansie quotidiane. Il parcheggio a pagamento.
0: A parcheggio a pagamento.
1: Di solito hai quei 15 minuti di libertà fiesta, nel senso 15 minuti dove tu non puoi pagare.
0: Sì, alle volte sì, alle volte no. Io una volta ho preso una multa, Sì, mi hanno dato la multa per 5 minuti di ritardo. Mi ricordo sull'altopiano di Asiago successe questa cosa qua. Io ho lasciato la macchina, sono andato per una passeggiata. Sono arrivato tipo veramente 5, forse 7, dai, esageriamo, minuti dopo che era scaduto il coso e ho trovato il bigliettino che ho dovuto profumatamente pagare.
1: Erano lì che controllavano.
0: Sì, sì, sì, erano lì che si facevano sai, tipo i vampiri. Sono il vampiro e ha detto che tu arrivi un minuto in ritardo.
1: Diciamo che un tempo prima comunque c'era questa sorta di regola dei 15 minuti con un po' di tolleranza. Adesso il meccanismo diventa un pochino più proporzionato. Cioè più sfori rispetto al tempo pagato più può aumentare la sanzione.
0: Cioè tipo 5 minuti, non lo so, faccio un esempio, 5 euro, se fai 10 minuti sono 10 euro, se fai 60 minuti sono 60 euro, una roba del genere?
1: Esatto, non è che tu hai pagato, non so, fino alle 11:30, arrivi alle 11:40, non succede niente, no. Multa in base ai minutaggi di sforamento.
0: Allora di questo parleremo in questa terza ora di Buongiorno Unca insieme a voi, anche se avete piacere, se avete voglia, cercando di capire che tipo di parcheggiatori siete. Quelli che cercano sempre il parcheggio libero? Quelli che vanno a pagamento? Io cerco quello col telepass. Così,
1: sì. Adesso ci sono anche tutte le app, tutti i sistemi, mi viene in mente Easy Park,
0: sì,
1: per esempio,
0: esatto,
1: è molto comodo perché se uno la sosta la prolunga, la può prolungare dall'app, se uno invece la accorcia può togliere il tempo e quindi
0: pagare
1: il denaro
0: di meno.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, utilizzate queste app? È un'altra domanda interessante. Io no. Cioè, strano perché io ho le app per tutto, questa non ce l'ho.
1: No,
0: mi manca.
1: Sempre le care vecchie monetine.
0: No, io cerco il parcheggio, quelle che hanno i telepass, magari i parcheggi coperti o alcune piazze hanno i parcheggi col telepass, per cui entri e esci senza problemi, non ti chiedi neanche quanto hai speso, magari poi alla fine quando ti arriva il conto dici tu hai questi soldi?
1: Che poi nei parcheggi a pagamento su alcuni ti chiedono la targa. E lì c'è il problema del ma che targa
0: ho? Lo stallo, il numero dello stallo e tu ci hai messo la macchina sopra, per cui non ce l'hai il numero dello stallo. Vabbè.
1: Allora ragazzi, siete di quelli che guardano i 15 minuti, cercano sempre il parcheggio libero e quindi non a pagamento, siete di quelli un po' pigri che magari cercano anche quello a pagamento ma che è più vicino al centro, al luogo dove dovete andare?
0: Dai, raccontatecelo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: oggi parliamo questa mattina, parcheggi soprattutto a pagamento, quelli con le strisce blu,
1: che possono essere una delle angosce dell'automobilista medio, un po' perché costicchiano i parcheggi ormai, cioè credo che si vada ormai dall'euro e 50 in su nelle grandi città.
0: Sì.
1: Nelle piccole è ancora rimasto, sono rimaste cifre diverse, siamo sull'euro 0,90 o un euro, poi dipende dalle zone, no? Più lontano dal centro sei, meno costano
0: paghi,
1: i parcheggi,
0: chiaramente
1: hai più possibilità se vuoi parcheggiare. Però io trovo giusto, adesso dimmi se ho sbagliato, cioè se tu vuoi parcheggiare la macchina in pieno centro,
0: è giusto
1: che paghi.
0: Sì.
1: Cioè, se non vuoi fare due passi, è giusto che ti costi anche 3 euro, 3,50 euro all'ora. Vuoi fare il figo? Paga!
0: Sì, lo penso anch'io così. Cioè.
1: A meno che tu non abbia problemi di mobilità e
0: però
1: altre
0: in quel
1: cose.
0: Caso, se uno ha problema di mobilità, magari al tagliandino,
1: ci sono
0: lì
1: i parcheggi
0: non paga.
1: Apposta, sì, esatto.
0: Diciamo che ci sono delle predisposizioni importanti.
1: Fatto sta che non si potrà più sgarrare, o si potrà sgarrare pochissimo sui minuti dei parcheggi a pagamento. Cioè, quando metti il bigliettino 11:30, se arrivi alle 11:35, rischi già di trovarti la multa.
0: Sì, allora questa è una
1: proposta.
0: Non c'è niente di certo, lo diciamo, però voi state attenti perché comunque il vigile oppure il carabiniere eccetera è sempre dietro l'angolo pronto a attendervi, come hanno fatto con Paolo Zippo.
1: Sì, esatto, secondo me quelli cattivi sono gli ausiliari del traffico.
0: Dici?
1: Sì, magari c'è qualcuno che ci ascolta in questo momento, sono lì nell'angolo. Perché sono
0: mi è mai capitato di
1: sono
0: prendere
1: un po' il borghese, no?
0: Sì,
1: ma
0: vi è mai capitato di prendere una multa perché non avete rispettato l'orario di parcheggio?
1: Sì, l'ho detto.
0: Sì.
1: Non mai capitato?
0: Ma io di solito rispetto.
1: No, lì sull'altopiano di Asiago, perché c'è 5 minuti di ritardo, ma c'erano 5 minuti veri, non erano 5 minuti che poi erano mezz'ora.
0: È capitato anche a voi come a Paolo Zippo? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: dobbiamo parcheggiare. Adesso ci propongono anche l'idea che si possa prendere la multa anche se arrivi un minuto in ritardo dopo.
1: Proporzionata ai minuti.
0: Più ritardo fai quando hai messo il tagliandino e più ti fanno pagare la multa.
1: Vabbè, ci sta anche.
2: Se uno spara di 5 minuti, se uno spara di un'ora, non è giusto che paghino la stessa cifra, no?
0: No, però... Però se uno sfora di 5 minuti non vuoi, 5 minuti. Vuoi perdonarlo.
2: Si può fare tipo il quarto d'ora accademico come i concerti.
0: Esatto, cioè
2: in
0: come,
2: ritardo.
0: Come gli appuntamenti galanti, no? Sì. Che arrivi quel quarto d'ora in dopo, dai, concedete, cioè non siate così cattivi.
2: Ma figurati, che è il momento di far cassa così.
0: C'è qualcuno che ha preso multe?
2: Ha voglia, eccolo qua.
3: Due volte ho preso la multa.
2: Due.
3: Per passato orario. Aia. Perché era, dovevo andare all'ospedale a trovare un parente.
2: Sì.
3: I medici mi dicevano che dovevano parlarmi. Io stavo lì, andavo, trovavo la multa degli ausiliari che mi vedevano, che sanno che la gente va lì non per divertirsi. Vabbè, due volte.
0: Aia. Beh, ma lei lo sa che quando si va a parlare con i medici in ospedale, l'orario che ti dicono non è mai quello assolutamente. Che se ti dicono venga a mezzogiorno, prima dell'una non ci parli. Già mettere essere. Più monetine dentro.
2: Sì.
0: Oppure, come dicevi tu prima,
2: ci sono le app.
0: Avere le app in base alle quali regoli esattamente il tempo di cui hai a disposizione. Cioè, se necessiti di più tempo a disposizione, basta che cambi l'orario d'arrivo sull'app e il pagamento arriva veloce. La tecnologia in questo caso ci viene in aiuto.
2: Sì, quello è molto comodo, tuttavia non ci sono delle zone che non sono servite,
0: è vero,
2: un po' triste.
0: È vero.
2: Come la questione monetina bancomat. Chi non ha le monetine però al bancomat, il bancomat non funziona. E allora hanno detto che adesso non vale più, nel senso che se tu hai solo il bancomat certifichi che la macchinetta non funziona, puoi non pagare. Però va a capire.
0: Ti fai il video?
2: Sì.
0: Ti fai il video?
2: Cioè, no, lasci un biglietto.
0: Caro ausiliario del traffico, non mi lasci la multa perché la macchinetta non funziona.
2: Mi è capitato annuale, non funzionava la macchinetta, entrambe le macchinette presenti, ho lasciato un biglietto.
0: Ti hanno dato la multa?
2: No.
0: Vedi che sono buoni in fondo.
2: Forse
0: in fondo,
2: non sono passati.

0: multe, multe. Quando uno sente la parola multe, dice.
1: Rabbrividisce.
0: Noi torniamo fra pochissimo parlandovi ancora delle multe, della possibilità che le multe diventino più salate per quelli che lasciano la macchina in parcheggio a pagamento senza rinnovare, diciamo così, il tagliandino.
1: Mai neanche mezza gioia.
0: Niente.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
6: E per il gas?
5: Ottima!
6: Internet?
5: Ottima!
6: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
11: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: parte di Buongiorno Unca stamattina ci stiamo dedicando a parlare di multe, di possibili multe per chi arriva in ritardo al parcheggio, ha lasciato il biglietto fino alle, che ne so, 8:30 e sono le 8:38 e niente, devi pagare la multa.
1: Lui fa una riflessione.
0: Sentiamo la riflessione.
2: Uno dei grossi problemi del parcheggio a pagamento è che stanno svuotando i centri città. Sono sempre più parcheggi a pagamento che costano tanto e quindi diventa sempre... Ci pensi prima di andare in centro a fare una passeggiata.
1: E comunque sia, e io pago.
0: Sì, io credo che quella sia una, un meccanismo fatto per evitare di portare tantissime macchine nei centri cittadini, sì, che sono già inquinati di per sé. Devo dire la verità, quando il trasporto pubblico funziona, e chi è stato in molte città europee lo sa, Londra, Parigi, faccio esempi dove sono stato e ho visto Londra, Parigi, ma anche Lione, Berlino, sono tutte città dove il centro cittadino non è intasato da macchine, perché costa molto entrarci e costa molto parcheggiarci, però siccome ci sono dei trasporti pubblici che funzionano bene, la gente prende il trasporto pubblico, e forse quello è l'obiettivo.
1: Sì, può essere, però uno dice o pago il parcheggio o magari anche una famiglia di quattro persone che si sposta un'andata e ritorno in
0: pubblico,
1: autobus eccetera.
0: Vabbè, ma ci sono gli abbonamenti, ci sono i pacchetti.
1: Il cittadino che si muove la domenica non fa l'abbonamento.
0: Ma insomma dai.
1: No, uno dice ci sono i pro e
0: col
1: gasolio caso.
0: Col gasolio 2,20.
1: Sì, ma in ogni caso dice io pago parecchio, che scelga il mezzo pubblico, che scelga il parcheggio, che scelga un'altra cosa, comunque è una spesa anche se devo muovermi. Quando prendo la macchina o quando voglio spostarmi spendo comunque.
0: Ma quello credo che sia inevitabile, inesorabile, a meno che tu non abbia un attico in centro città. Non è un problema.
1: O ti fai la cara vecchia passeggiata se abiti in collina.
0: Questi 20 km a piedi. Di cosa saranno in fondo?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una

0: Rumorazzo.
1: Eccoci qua, pronti anche oggi per indovinare il rumorazzo misterioso. Vi mettiamo alla prova, anche se è lunedì, anche se è una giornata difficile, ma noi ci siamo.
2: Sai che avevo condotto l'indagine, no? Io una delle scorse mattine, la scorsa settimana, su qual era la giornata più difficile. Non sempre il lunedì.
1: Ok.
2: Ha vinto il lunedì, poi alla fine fra le giornate peggiori, però anche martedì non scherzava.
1: No, infatti.
2: Secondo me, io l'ho sempre detto, secondo me martedì è peggio del lunedì, sì. Però c'ho questi...
1: Ma te l'ho detto, perché tante attività il lunedì sono chiuse, quindi... aprono solo il pomeriggio, quindi hanno meno tempo di metterti ansia, mentre il martedì sono tutte aperte, quindi
2: e ti mettono tutti l'ansia. Allora, come al solito, stiamo per farvi ascoltare un rumore. Oggi non so se... cioè, oggi lo trovo difficilino, io, ma magari qualcuno lo indovina al primo colpo.
1: Non credo. In palio, anche in questo lunedì complicato, potete aggiudicarvi la gloria eterna.
2: Attenzione, che vi accompagnerà per tutta la giornata, che significa che praticamente, anche se l'oroscopo è andato male, sarete baciati dalla dea bendata.
1: Esatto. Siamo pronti?
2: Siamo pronti, sentiamo il rumorazzo. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Oh mamma mia.
1: Non è difficile.
2: Oh mamma mia.
1: Spero che abbiate sentito tutti al 393-7366-170. Dovete cercare perlomeno di individuare qual è il rumorazzo.
2: Ditecelo subito, perché fra poco premieremo uno tra voi o una tra voi con la prestigiosa e inimitabile gloria eterna.
0: Il rumore.

0: 21, buongiorno Luca, è quasi finito, ma dobbiamo scoprire se qualcuno tra voi ha indovinato o no il nostro rumorazzo quotidiano.
1: Ai ai ai,
0: non ce l'hanno fatta. Mannaggia.
1: Ma sentiamo qualche messaggio, perché le ipotesi sono tantissime. Il cricchetto di una chiave che avvita o svita un dado, Vittorio.
0: Mannaggia, non era quello. Buongiorno.
2: Buongiorno, bella Monella, per me il rumorazzo è un coltello che viene affilato.
0: Un coltello. Poi c'è un messaggio che non abbiamo capito, quello di Hermes, che dice il cane a passeggio. Non mi sembrava fosse il rumore di un cane a passeggio, però insomma, magari. Cioè...
1: La forbice che taglia i capelli.
3: Buongiorno, Luca. Sono Luisella. Secondo me è un sarto che taglia della stoffa.
0: Mannaggia, niente da fare,
1: No.
4: Buongiorno, belle Monella. Il rumorazzo di oggi è una chiave a cricco. Massimo da Vicenza.
0: È già il secondo che dice la chiave
1: a cricco. Ce ne sono 3-4. Ah,
0: forse il rumore è molto simile, ma non è quello. Così vi aiutiamo un po' anche.
1: Raschiare sul legno.
0: Neanche quello, mannaggia.
1: Pelare carote o patate. Nemmeno.
0: E vi diremo. Allora, l'aiuto che vi diamo è che siete abbastanza lontani.
1: Sì,
0: basta per oggi.
1: Basta.
0: Beh, sì, dopo magari mercoledì diamo un altro aiuto piccolo, ma per oggi diciamo che sono parecchio lontani dalla cosa.
1: Sei sicuro che non vuoi aiutarle?
0: Tu sei
1: di
0: troppo
1: più
0: buona. No, io sono crudele, dovete ascoltare la radio. Mercoledì torniamo a fare il rumorazzo e mercoledì torniamo a riproporvi questo rumore.
1: Voi pensateci.

0: Abbiamo finito anche per questa mattina l'appuntamento con Buongiorno Unca.
1: Esattamente, torniamo domani puntuali come sempre, anche con l'anteprima. Io rimango perché fra poco arriva Monica.
0: Io invece me ne vado perché sono stanco.
1: Basta lavorare.
0: Basta lavorare per oggi. Come mi dice qualcuno, ma tu alle 9 hai già finito di lavorare.
1: Magari.
0: Ah, ma che sarebbe bellissimo! A domani!
1: Ciao!
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno!
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella.
11: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
2: Radio Bella e Monella.
12: Aspetti di scendere, l'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 9:02.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno da Esther Roletto. Trionfo dell'Evidenz a Sonja Anhalt. L'estrema destra vicina al governo di un Land in Germania. Crolla la CDU del cancelliere Merz dal 36 al 17,4%. Affluenza l'80%. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Magonza. In finanziaria, misure per evitare il deserto demografico, annuncia Giancarlo Giorgetti, un tema, sottolinea il ministro dell'economia, particolarmente serio, che pesa sia sull'andamento del PIL sia sulla produttività. Kimi Antonelli nella storia, parte 19esimo e vince il Gran Premio d'Italia di Formula 1, interrompendo digiuno per i piloti italiani nella gara casalinga che durava da 60 anni. Calcio Serie A, pareggiano Juventus, Milan, Parma, Monza e Bologna Sassuolo. Vince il Frosinone sul Venezia. Oggi completano il terzo turno Cagliari Lecce Udinese Lazio. La Fiorentina ancora 0 punti, esonera Grosso. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: su Radio Belle Monella, apriamo così la puntata. Buongiorno Monica. Buongiorno anche a lei. Sta arrivando in corsa.
1: Sono qua, tutto bene, come va?
0: È un lunedì di corsa, come sempre.
1: Guarda, allora io mi sono svegliata stamattina e sai che tu sai che vivo nel mio bellissimo mondo meraviglioso fatato e sì. Dico: ma guarda che bello che per essere lunedì non c'è traffico, non c'è gente, ma quanto si sta bene stamattina. Per dopo realizzare che a casa mia a Vicenza domani è festa, no? C'è la Madonna di Monteberico, quindi tanta gente fa il ponte. Per quello non c'era nessuno.
0: Ah.
1: Quindi sono stata felice fino all'oltrepassare il limite comunale, da lì in poi casino come al solito.
0: Dopo hai capito lunedì. Che era lunedì a
1: sì,
0: tutti gli effetti.
1: Mi sono illusa come il mamma ha perso l'aereo, che lui no esce e dice: mamma mia, il mio desiderio è stato espresso, invece in realtà non era così.
0: Tra l'altro io sono contenta perché la mia contrada ha vinto ieri.
1: Bene, complimenti sì, ragazzi, sì. Complimenti, che bello il Palio di Montebelluna, salutiamo tutti, bravi ragazzi.
0: Bravi perché avete portato su col caldo assassino di ieri.
1: Sei entrata nel mood, mi piace che
0: No, io non l'ho visto, ho solo seguito online le cose perché ero a lavorare.
1: Però vedi, stai studiando, mi piace che stai studiando da futura partecipante. Io gliel'ho detto a tutti, ho preso l'impegno io per te, ho detto: ragazzi, allora la Eli si è trasferita qua da 2 settimane, adesso aspettate un attimo che si capisce, per l'anno prossimo e dei vostri.
0: Certo, sicuramente. Io è meglio che vi aspetti al traguardo e basta. Allora, ieri era una giornata speciale, Monica, perché il FAI celebrava la 13ª edizione della giornata della panorama.
1: Vedi, e tu da casa tua è un panorama bellissimo.
0: Degli alberi, delle cose. Nella casa dall'altra parte, quella vecchia, diciamo,
1: sì,
0: ho
1: meglio,
0: un panorama ancora più aperto. Sì. Allora, il FAI ha deciso di raccogliere ben 18 dei suoi beni con un paesaggio di paesaggi meravigliosi dislocati tra il nord e il sud. E allora parliamo
1: noi
0: di paesaggio.
1: Noi vogliamo sapere, ma a livello di paesaggi, di panorama, qual è il panorama più bello che vedete da casa vostra? Perché sai che le case spesso hanno molte esposizioni, no? Quindi raccontateci una veduta da casa vostra, quella vostra che preferite, qual è? Radio Bell.

0: esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no. Non vedo dov'è il problema.
1: Marrakesh con lei, si parla di panorami. È stata ieri la giornata del panorama del FAI. Sapete che il FAI è il Fondo per l'Ambiente Italiano, che valorizza le tantissime meraviglie di questo paese. Ricordatevi che in altri paesi ci fanno su dei castelli, su quattro cose che hanno anche bruttine, se vuoi, no? Cioè, dai, è
2: sì,
1: così.
2: Sì.
1: Vai in certi posti, te la menano. Andiamo a vedere quel. Adesso non posso far nomi perché.
2: No.
1: Sarebbe brutto, ma.
2: Però tanti paesi sono più bravi di noi forse a valorizzare i tesori. Noi ne abbiamo tanti, gestirli è difficile, però il FAI è davvero un fondo importante. Ci sono tantissime giornate che vengono organizzate, quindi ogni tanto andate anche sul sito del FAI, perché ci sono dei siti che sono inaccessibili di solito, che vengono resi accessibili al pubblico e quindi potete visitarli tranquillamente.
1: Tra l'altro io ho fatto l'anno scorso la tessera, perché se tu vai durante la giornata del FAI, dove aprono appunto certe location e ti fanno anche le visite guidate eccetera, fai con pochi euro, fai la tessera e sostieni questa cosa qui, fatela se potete, insomma, che è una bella cosa. Si parla di panorami. Casa vostra ha un bel panorama? E se sì, qual è il vostro preferito? Perché sicuramente avete più di una finestra. Se
2: è
1: ne
2: certo.
1: Avete una, ok. C'è chi magari sta in un monolocale,
2: sì.
1: D'accordo. Se ne avete più di una, qual è il vostro preferito?
3: Buongiorno ragazze, buongiorno da casa mia.
1: Oh.
3: Si vede la montagna, abita Bonisiolo. E poi se fai 200 metri ci sono anche struzzi, così ogni tanto vado anche là a salutare queste bestie bellissime.
1: Ma che meraviglia!
3: Buona giornata.
1: Ciao, buona giornata anche a te Svetlana. Ma ragazzi, quante cose belle vedete da casa vostra?
2: Sì, guardate un po' le finestre o pensate alle finestre di casa vostra. Qual è il vostro panorama, quello che vedete preferito? 393-7366-170, ma c'è anche la canzone che fa.
1: Anche quella potete approfittarne subito, avete 5 minuti per mandare un messaggio audio su WhatsApp o Telegram, in cui cantate un pezzettino di quella canzone italiana che vi gira per la testa e che avete voglia di sentire stamattina.
4: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella,
2: Bella e Monella
1: è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Stile Lauro con la Città degli Angeli. Stamattina stiamo parlando di panorami da casa vostra. Avete un bel panorama? Qual è il più bello che vedete? Raccontatecelo.
1: È Monte Venda, Monte della Madonna, il panorama stupendo dei Colli Euganei, ci scrive Donatella.
0: Bellissimo anche lì. Poi devo dire la verità, se tu dalla finestra vedi delle cose belle, ma non è necessario che tu veda qualcosa di, anche solo, non so, degli alberi, un parco, no?
1: Sì,
0: del verde,
1: sì.
0: Non so, il mare, quelli fortunati. C'è qualcuno che ci ascolta che da casa sua vede il mare? Io questi li invidio un sacco.
1: Un po' sì.
0: C'è una finestra per cui tu vedi il mare, deve essere una roba bellissima.
1: Mare o montagna?
0: Sì, anche, però montagna è un po' più facile, no? Perché la montagna la vedi anche da qua, se ci affacciamo le vediamo.
1: No, ma montagna bella vicino.
0: Mare. Quella
1: sì.
0: È un'altra roba, sì.
1: Dal mio appartamento a Vicenza vedo Monte Berico e poi la mattina fino al Monte Grappa.
0: Bello,
1: anche
0: bello.
1: Anche qui una bella vista.
0: Io Monte Berico non lo vedo perché abito di dietro, vedo le colline, però vedo un sacco
1: di verde.
0: Vabbè,
1: le colline.
0: Sì, Monte Berico però è più bello, posso dire.

0: Mara Satebre, esce Vuoto Dentro, canzone del 2022. Si parla di panorami oggi.
1: Quello che vedete dalla vostra finestra di casa o dalle vostre finestre, cioè il panorama che preferite. 393-7366-170, ci prendiamo un caffè e torniamo.
2: Radio Bella e Monella.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero!
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 euro al chilo e uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio.
12: Ci sono giorni che ricorderai.
14: Sottocosto EO.
15: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
17: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. La
18: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
20: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
21: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
21: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
22: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Non perdete tempo, per favore.
25: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
26: Antonello Cerri suona
27: Italiamo.
28: Italiamo.
29: Italiamo.
30: Italiamo.
26: La grande festa italiana.
31: Vogliamo cominciare?

0: L'appuntamento con Italiamo, bellissimo, Madame con voce, Marco Mengoni, ma stasera nel remix di Benny Benassi.
1: E Alessandra Amoroso di B Boulevard con Camera 209.
0: Bravo anche il nostro Antonello Cerri, come sempre preciso e presente, ci ha fatto questo bel regalo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando di panorama perché ieri il FAI celebrava la 13ª edizione della giornata del panorama e quindi vi stiamo chiedendo da casa vostra che cosa si vede, qual è il panorama più bello.
0: O magari l'avete anche comprata per il panorama, raccontateci.
1: Sì. Sentiamo lei.
3: Ciao a tutti. Allora, io ho la fortuna di avere nella parte nord, dove abbiamo due mega terrazze, e allora intanto i vicini di casa hanno fatto crescere dei begli alberi, quindi abbiamo questo polmone verde dietro casa.
1: Bellissimo.
3: Poi abbiamo il fiume, l'Ivenza, che scorre poco lontano, nasce poco lontano, quindi è nella parte più importante mentre scende per entrare in Sacile, però abbiamo la bellezza delle montagne, vale a dire abbiamo il Calsiglio dalla parte appunto del Pordenonese di Caneva.
1: Sì.
3: E lo possiamo ammirare oggi nella sua bellezza, perché quando le giornate sono meno afose, sono limpide, si vedono anche le strade e le case, e oggi è una di quelle giornate. Più a destra, guardando il Calsiglio, vediamo il Piancavallo. E per me, quando la mattina mi sveglio e apro le finestre, è un gran respiro, dico che fortunata che sono.
1: È
3: ciao
1: vero.
3: A tutti.
0: Tante volte, capito. E voi?
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: quali avete?
1: Billy scrive: da casa vedo i piedi del Grappa, il corpo di molti olivi con tanto di braccia alla testa degli abeti rossi.
0: Ah, vedi, un bel panorama.
1: Bel panorama, sì.
0: Ma casa vostra l'avete comprata per il panorama? Perché tante volte, no, tu la casa la compri anche perché dalla finestra ci vedi delle cose bellissime.
1: Sul comprare casa è sempre una diatriba, nel senso c'è chi la compra magari in zone più centrali per le comodità, c'è chi invece preferisce, dice no, la gente, c'ho troppo a che fare, quindi la prendo in un posto un po' sperduto dove però possa godere di un bel panorama di aree belle verdi aperte.
0: Voi come avete fatto? In base a cosa avete scelto casa vostra?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: sei parte di me questa prima ora che è volata, i vostri panorami bellissimi che ci avete raccontato, ragazzi, grazie.
1: Adesso noi partiamo, ce ne andiamo, andiamo a cercare un altro panorama.
0: Sì.
1: Copertina, panino e via.
0: E vai che si vola.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
4: Sotto costo e ho.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
9: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix.it.
10: Delix, il tuo partner al lavoro.
11: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
2: Radio Bella e Monella.
12: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
0: Le 10 in punto.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia. E CRAI GO.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buongiorno, al via il nuovo anno scolastico. Oggi prima campanella per la provincia autonoma di Bolzano. Al Veneto toccherà il 10 settembre contemporaneamente ai ragazzi e ai bambini della provincia autonoma di Trento e della regione Valle d'Aosta.
17: Nel fine settimana a Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva che cinque cittadini bengalesi stavano portando a termine all'Arcella. Il gruppo di età compresa tra i 20 e i 29 anni si stava recando ai giardini San Carlo a bordo di un'auto con alcune mazze da cricket con l'intenzione di punire un cittadino pakistano che poco prima aveva aggredito un loro connazionale. I cinque sono stati denunciati in concorso per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.
16: Padova, omaggio a Andrea Chiesi, l'artista modenese unanimemente riconosciuto come uno dei grandi talenti della sua generazione. Una mostra personale che racconta una carriera di oltre 35 anni. La mostra è ospitata alle sale del piano nobile di Palazzo Santo Stefano. Il consigliere della provincia di Padova, Vincenzo Gottardo.
18: Chiesi osserva il paesaggio contemporaneo, osserva spazi che sono abbandonati, osserva rovine post-industriali, gasometri, giostre, piazzali, le fotografa, le disegna e poi le dipinge, le restituisce sotto forma di uno stile artistico con una cifra assolutamente sua che lo caratterizza.
17: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: Radio Bani con Summer Funk, buon lunedì ancora il 7 di settembre, ben collegati amici, 10 e 6 minuti, anche oggi pronti a raccontarvi un po' di cose, a dare un occhio un po' alle notizie di stamattina, a trovare quella più curiosa da condividere con voi e tra poco ne parleremo come facciamo sempre, come al solito in quest'ora vi regaleremo anche la possibilità di vincere due biglietti per andare a visitare il parco delle grotte di Oliero, posto bellissimo, nell'appuntamento con il vero falso e tra pochissimo c'è la canzone che fa. Cominciate già a mandarci la vostra canzone del cuore, quella che volete ascoltare stamattina, ce ne cantate un pezzettino in un messaggio vocale via Telegram o via WhatsApp al 393 7366 170 e noi ve la facciamo sentire. Approfittate, ne avete 10 minuti di tempo, mandate già i vostri messaggi che poi ve la facciamo ascoltare.
1: 393 7366 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte

cantare. Allora ragazzi, inizia la scuola questa settimana, ormai ci siamo, tutti i genitori che fanno il conto alla rovescia, di partenza via, tutti che dicono: oh, quanto mi dispiace ricominciare la scuola. In realtà sono lì che fanno festa, no? Capito? Amici miei bambini che siete all'ascolto, ragazzi che siete all'ascolto, quelli si dispiacciono ma in realtà sono contenti, capito, che riparta la scuola. Allora sappiate che se siete di quelli che arrivano in ritardo a scuola, a consegnare i figli a scuola, potreste subire una multa. Qualche tempo fa la notizia arriva da quel di Como: un asilo nido ha deciso che, siccome continuavano ad arrivare in ritardo e l'ora dell'accoglienza è solo quell'ora specifica, non è quando vuoi tu, no, ma è proprio un'ora precisa, e cioè un range orario.

0: eccetera. Però insomma hanno detto, ragazzi, non è possibile che se c'è un orario in cui dovete portare i bambini, li portiate sempre un quarto d'ora, mezz'ora dopo, 40 minuti dopo. Non è così che funziona, insomma. Non va bene per l'organizzazione della scuola, non va bene per gli insegnanti, non va bene per i bambini, non si capisce più niente. Quindi così, quando li portate, quando li venite a prendere, l'orario è quello. A meno che non ci siano esigenze specifiche da accordarsi preventivamente, non esiste che si arriva in ritardo. E così hanno fatto questa multa dei 50 euro. Se tu arrivi più di 4 volte in ritardo nella consegna o nel recupero del figlio negli asili nido, in questo caso 50 euro di contributo. Prima o dopo decidi, insomma, di cambiare, no, la tua abitudine o i tuoi orari. Che ne pensate? È giusto o sbagliato?
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: diciamo un asilo nido dove qualche tempo fa insomma si è deciso che sarebbe stato necessario fare una multa di 50 euro per chi consegna i figli a scuola in ritardo, giusto o sbagliato?
1: Ciao Monica, secondo me è sbagliato, anzi è sbagliatissimo a dare 50 euro, 100 euro di multa dovrebbero dare, perché se c'è un orario da rispettare bisogna rispettarlo, perché se devono andare a fare una visita al dottore non è che vanno quando vogliono loro, va che vanno in anticipo, in orario,
0: quello, certo.
1: E se devo trovarsi con l'amante va che vanno in anticipo e in orario.
0: Sì, sicuramente.
1: Ciao Monica.
0: Forse per quello che arrivano un po' in ritardo.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, sono Mauri, vorrei ascoltare la canzone che fa per due come noi, che si vogliono bene, che si amano strano, siamo cresciuti assieme, ciao.
4: Per due come noi, non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i

0: falso, in palio due biglietti per una visita al parco delle grotte di Oliero. Siamo in provincia di Vicenza, in un posto magnifico, qualche minuto da Bassano del Grappa sulla Valsugana. Anche lì, insomma, una giornata stupenda da passare in mezzo alla natura con noi, con i biglietti che vi regaliamo se sarete il più bravo, la più brava a indovinare i veri o falsi di oggi.
1: Radio Bella e Monella.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Gli anni.
14: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
15: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
16: A R Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pevi.

0: Su Bella e Monella suonano gli anni, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di quello che...

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: L'appuntamento con la pillola degli anni. Sapete che siamo degli esperti nel farvi cantare e ballare un sacco di canzoni bellissime. In questa ci abbiamo messo, lo dico, l'Andromeda, Annalisa con 10 e gli Articolo 31 con Classico. Ci piace sempre tutto moltissimo. Allora, siamo arrivati al momento dell'appuntamento con i nostri veri o falsi di oggi. Anche oggi vi do tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete dirmi anche l'ordine corretto in cui sono vere o false queste notizie. Il più veloce, la più veloce di voi a indovinare la sequenza giusta vince due biglietti per il parco delle grotte di Oliero a Valbrenta, in provincia di Vicenza, posto meraviglioso da visitare in tutti fine settimana di settembre. Apertura straordinaria domani, in quanto Vicenza è festa, quindi domani sono aperti tutto il giorno, vi aspettano. Tutte le info su grottedioliero.it, anche sui social Grotte di Oliero. Ma andiamo con le notizie anche oggi, tutti pronti a giocare con noi, vai! Notizia numero uno: l'attrice veronese Milva Perinoni ha attraversato il cinema italiano di genere, insomma, ha scelto il suo nome d'arte Eva Grimaldi, prendendo spunto dal personaggio dei fumetti Eva Cante e dal noto produttore cinematografico Alberto Grimaldi. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due: il maestro del brivido Dario Argento ha interpretato sempre un ruolo nascosto in quasi tutti i suoi film più famosi. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, leggendario difensore del Milan Marcel Desailly non è nato in Francia ma ad Accra in Ghana con il nome di Odenke Abbey in realtà. Sarà vero, sarà falso?
0: 393 73 66 170 è il numero.

m'hai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Celentano con Susanna. Si è scatenata la battaglia, tutti vogliono vincere i due ingressi per il Parco delle Grotte di Oliero, che è aperto in maniera eccezionale domani perché c'è la festa del Santo Patrono di Vicenza, quindi ad Oliero il Parco delle Grotte di Oliero vi aspetta per tutto il giorno, e poi nel mese di settembre vi aspetta ogni fine settimana, sabato e domenica. Tutte le info su grottedioliero.it e sui social Grotte di Oliero. Ma andiamo a vedere chi ha vinto oggi i due biglietti in palio, chi ha indovinato tutta la sequenza corretta dei nostri veri o falsi di oggi. Ci hanno provato in parecchi, sentiamo giusto un paio di esempi perché li stavo ascoltando tutti, mi facevano anche molto ridere. Chi è?
1: Vero, falso, vero.
0: No.
1: Ciao, ciao da Mari.
0: Ciao Mari, purtroppo non è questa. Aspetta che ce ne arriva un'altra. E beh, arriva quella che ha vinto. Ragazzi, smettetela di mandare i messaggi che non vi sta dietro. Andiamo con le soluzioni, dai, che facciamo prima. Allora, l'attrice veronese Milva Perinoni, che abbiamo visto al cinema con grandi registi, Carlo Vanzina, perfino la scelse Federico Fellini per la voce della Luna, cioè Eva Grimaldi, ha scelto il suo nome ispirandosi a Eva Kant e al noto produttore cinematografico Alberto Grimaldi. Vero, ragazzi, questa cosa è vera. Notizia numero due, Dario Argento, grande maestro del brivido, che ha firmato per esempio la sceneggiatura di C'era una volta il West con Bertolucci e Leone, è sempre inquadrato nei suoi film più famosi con dei ruoli nascosti, Le mani guantate dell'assassino, per esempio, Che stringono i coltelli o Compiono i delitti, nelle inquadrature in primo piano sono quasi sempre le sue, quindi vera anche la seconda. Il leggendario difensore del Milan Marcel Desailly non è nato in Francia ma ad Accra in Ghana, si chiama Odin Kehabi nella vita reale, poi fu adottato da un diplomatico francese che aveva sposato la sua mamma biologica. Questo diplomatico si chiamava Marcel Edouard Desailly, da cui prese il nome, e così, aspetta un attimo, e così, ragazzi, ce l'ha fatta. La nostra vincitrice ha già ricevuto il nostro messaggio, aspettiamo i suoi dati per dire chi è.

0: Antonella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: La magnifica Dolce Nera che è stata sul nostro palco, anche al palio tutto da cantare, lei è super super brava, poi dal vivo è veramente incredibile, ragazzi, un grande piacere averla avuta con noi diverse volte quest'estate. Ma a proposito di grandi eventi firmati Radio Bella e Monella, l'appuntamento live di questa settimana è in quel di Conegliano, saremo alla Prealpi San Biagio Arena per la festa dello sport questo sabato alle 20:30. Sabato 12, domenica 13 c'è la prima edizione della festa dello sport che coinvolgerà numerose associazioni sportive del territorio con dimostrazioni, tornei, attività aperte a bambini, ragazzi e adulti. Sabato sera alle 20:30 ci siamo noi a Conegliano alla Prealpi San Biagio Arena, l'ingresso è gratuito. Io con Andy Mancuso, con gli anni, quindi canteremo la miglior musica di sempre, balleremo la miglior musica di sempre, c'è il nostro corpo di ballo, insomma saremo là in tanti con un sacco di gadget. Sabato 12, 20:30 alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano, vi aspettiamo.
1: Radio Bella e Monella.

0: La prima puntata della settimana di Sorelle d'Italia, state lì.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamando lo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Sotto costo e ho.
7: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
8: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Radio Bella e Monella.
13: Io sono magico, dai il coro magico.
12: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora le 11:02.
14: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Di nuovo buongiorno e buon inizio di settimana. C'è un aggiornamento di notizie dalla nostra regione. In Veneto diminuisce il costo per l'assicurazione delle auto. Il calo è stato del 4,2%, il premio medio di 515,30 euro. La regione è la terza d'Italia in cui l'RC auto costa di meno. A livello provinciale, la provincia veneta più cara è Venezia, seguita da Treviso, Padova, Vicenza, Rovigo, Belluno e Verona.
16: Varata nella notte tra sabato e domenica, la campana del cavalcavia di via Gonelle a Cessalto durante le operazioni che si sono svolte dalle 21 alle 22.40. Il tratto dell'autostrada A4 tra Sandona e Porto Gruaro è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Il manufatto del peso di 244 tonnellate lungo 62 metri è stato trasportato all'interno dell'asse autostradale con due carrelloni.
15: A Bressanvido, in provincia di Vicenza, è in sofferenza la falda idrica e si punta a un progetto per poterla ricaricare. È l'effetto di diversi mesi di caldo molto pesante. Per fermare il calo del livello delle falde dell'alta pianura berica si sta mettendo a punto il progetto. Occorre però correggere i metodi di irrigazione indiscriminata del passato, dicono al consorzio di bonifica.
16: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
12: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come pesche noci a 1,69 euro al chilo e uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
22: E per il gas?
20: Ottima!
22: Internet?
20: Ottima!
22: Mobile?
20: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Bella e Monella, tutto.

0: Regione d'Italia. Oltre il gossip. Con Monica e Paola. Dal lunedì al venerdì su Bella e Monella. Dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia. Oltre il gossip.
1: Una nuova settimana che parte con le vostre Sorelle d'Italia. Monica Morgan e Paola Cabinato. Brava. Nel mentre della festa del cinema.
2: Esatto, siamo sempre sul pezzo perché siamo pezzone. Anche un po' puzzone. Allora, parliamo di quello che è successo. Diamo il titolo alla trasmissione. Silenzio in sala, il caso Moretti al Lido. Parliamo di una scena che sembra uscita da un film, ma è successa davvero. L'altro giorno, l'altra sera, alla Mostra del Cinema di Venezia, durante la prima di Succederà questa notte, il regista Nanni Moretti cosa ha fatto? Ha abbandonato la sua postazione lì in sala, è sceso in platea e ha detto tre parole che sono già un cult: signore, spenga quel telefono, capito?
1: È successo in sala grande al Lido, le luci sono abbassate, parte la musica, no, parte il film, siamo lì per quello, c'è questo importantissimo festival, ma c'è un tizio col cellulare acceso perché probabilmente non gli frega niente di quel cinema, di quel film, di
2: leggeva
1: quel
2: momento, messaggio,
1: faceva i cazzi suoi, insomma, no? Il regista presente in sala, Nanni Moretti, lo vede, non resiste, capito? Scende i gradini e interviene, il pubblico applaude perché porca di quella miseria, se sei lì a vedere il film, cosa fai con quel maledetto telefono acceso?
2: Esatto. E allora oggi insistiamo su questa roba qua. Qual è la cosa più fastidiosa che vi è capitata al cinema o che per voi è fastidiosa? Il rumore, il cellulare acceso, i commenti, i pacchetti di patatine eterni, la gente che mangia, raccontate.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: fare in un
1: mondo. Mida Corro Sofoco su Radio Bella Monella, tutta da cantare. Questa è la regola. Si parla di Nanni Moretti che durante la proiezione del film succederà questa notte ha visto un tizio che il cellulare si è alzato al cinema, alla mostra del cinema di Venezia, e ha detto: spenga il telefono! E tutti: bravo, bravo!
2: Poverino, era 37 anni che mancava a Venezia con un film, e c'è sto coglione, capito, che non spegne con la luminosità a tutto schermo, e quindi
1: se non ti interessa stai fuori.
2: E poi Moretti un tipino, sai che quando gli girano
1: te le deve dire, te le dice.
2: Carlotta da Pasiano ci ha scritto alla nostra domanda: no, maleducazione al cinema, possiamo così titolare così la trasmissione, un episodio che non dimenticherò mai. Film d'autore, sala mezza vuota. Quella volta una signora seduta pochi sedili più in là fa squillare il telefono, non solo non ha buttato giù la chiamata ma ha risposto a voce alta dicendo: sono al cinema, il film una lagna, dimmi pure. Io e mio moroso siamo rimasti a bocca aperta ma per la maleducazione.
1: Signora, ma porca di quella miseria,
2: mamma mia.
1: Ma come si fa?
2: Da Spinea Francesca invece dice: la cosa che non sopporto in assoluto al cinema è la masticazione. Capisco i popcorn, ma ormai le multisale sembra di stare al ristorante.
1: C'è di tutto ormai.
2: Gente che scarta caramelle con le carte super rumorose, o che sgranocchia le patatine a bocca aperta, oppure io ho mangiato i nachos
1: sì,
2: e le patatine.
1: Casino, quelli là.
2: Però è vero. Però mi sono messa fila laterale sopra, okay. E sono andata un giorno che non c'era quasi nessuno.
1: Vabbè, insomma.
2: Anche perché dopo mi sono limonata.
1: Chi?
2: Col tipo.
1: Che tipo?
2: Col nachos.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: siete seduti a vedervi il film, ma il cinema, dicevamo, è diventato, diceva qualcuno, un ristorante, no? C'è la qualunque.
1: Non capisco perché permettono di mangiare dentro il cinema. Ma
0: sono d'accordo con te, non ha senso.
1: È per fare business, comunque insomma dai un po' di fastidio per l'odore, per il masticamento,
0: certo.
1: Insomma.
0: Poi cadono i popcorn.
1: È guardare un film
0: sporco.
1: È un rito religioso, specie se un film drammatico, i silenzi sono importanti, hai bisogno dell'atmosfera, cioè stare lì vicino a uno che ti mangia, non lo so.
0: Ma ti ricordi quando si andava al cinema solo per limonare con le caramelle, quelle gommose nel sacchettino di carta? Ma che bei tempi!
1: Ma che bei tempi! Ma state a casa, limonate sul divano.
0: Vabbè,
1: allora,
0: quando eri piccolo, non si andava là.
1: Maleducazione al cinema. Dario da 9 dice: i tiracalci sui sedili, ne vogliamo parlare? L'ultima volta avevo dietro un ragazzino che per 2 ore ha continuato a dare colpi contro lo schienale della mia poltrona al ritmo della musica del film. Dopo 3 volte che mi sono girato a chiedergli di smetterla, è intervenuto anche il genitore che lo giustificava. Sono quelli che non forse sono qui cinema dove non
0: quelli
1: c'è tanto spazio, quindi però dà fastidio. Da Lovadina Serena, quelli che arrivano a film iniziato.
0: Ah, Madonna, li odio.
1: C'è buio pesto, scena clou, e vedi queste ombre che camminano sui piedi della gente, accendono la torcia del telefono per cercare la fila e si siedono facendo un casino d'inferno. È vero, anche
0: sì,
1: questo.
0: Bruttissimo.
1: A volte c'hai la maschera che ti accompagna, a volte devi fare un po' tutto da sola.
0: Sì,
1: no?
0: Ma quando arrivi sei buio. Addirittura quando comincia la pubblicità è già buio che non vedi il numero della fila e il numero dei posti.
1: A me è
0: no?
1: successo, mi sono seduta sui gradini tra le due fila,
0: sì,
1: no?
0: In braccio a qualcuno.
1: E ho aspettato un momento di luce del film
0: per trovare il posto.
1: Perché mi sono vergognata come una ladra, perché è veramente brutto, ragazzi.
0: Cosa vi dà fastidio al cinema?
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: si parla di cinema oggi, cose fastidiose quando siete seduti in sala al cinema, se ancora c'è Nati.
1: Infatti Gianni da Rovigo: mi dà fastidio quando inizia un film c'è sempre qualcuno che continua a bisbigliare, a parlottare, specie sono sempre ragazze. Ha ragione, no?
0: Vabbè,
1: Stefania da Bassano: io ho paura dei giganti dell'altezza, quelli con acconciature impossibili o altezze. Io sono piccolina e puntualmente davanti a me si siede un giocatore di basket di 2 metri.
0: Cioè, che fai? Non fai? Fatti dare i cuscini, Stefania.
1: Se ti capita il posto,
0: ci sono rialzi, ti fai dare i rialzi.
1: O guardi di sguincio a destra o a sinistra. E come
0: fai? Dare i rialzi, ci vedi.
1: Moira da Rubano, in provincia di Padova: non sopporto le coppiette in vena di effusioni esagerate. Qualche tempo fa mi sono trovata vicino a 2 ragazzi che hanno passato tutto il tempo a baciarsi e a muoversi sulla poltrona facendo cingolare la struttura.
0: Mamma mia,
1: se dovete fare i piccioncini, i piccioncini, cosa è scritto? Andate in camporella o restate a casa.
0: State in casa!
1: Moira è tutta invidia, secondo me.
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
9: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
8: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
9: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio.
13: Tesoro, ho deciso.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
15: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
16: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
17: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
18: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
19: Perché Nova, del gusto è la prova. rimpatriata delle superiori?
20: Ne riparliamo a settembre.
19: L'iscrizione in palestra?
20: Ne riparliamo a settembre.
19: Il controllo gomme?
20: Ne riparliamo a settembre!
21: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Non perdete tempo, per favore.
24: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
25: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: non chiamo io, chiami tu,
1: chiami tu.
0: E alla fine non chiama un cazzo di nessuno. Cioè, vuol dire Gaia.
1: Gaia, dai, vero.
2: È tutta da ballare.
0: Allora, Gaia, stiamo commentando il caso, si fa per dire, Moretti alla così proiezione del suo film Lido, no? Succederà questa notte, becca uno col cellulare acceso, si scomoda lui e gli intima di spegnerlo subito.
1: Ma là gli dice: spenga il telefono!
0: Vabbè, ma che figura!
1: Tutta la gente ha applaudito.
0: Eh sì, allora, maleducazione al cinema, cosa non sopportate? Raccontateci episodi.
1: Ci sono tante
0: episodi.
1: Cose che disturbano, no?
0: Marta dalla Tisana, io non sopporto chi non sta tanto bene e non se ne sta a casa sua. Quando vai a vedere un film drammatico, c'è il silenzio assoluto e il tipo dietro che inizia a tossire e a starnutire ogni 3 minuti.
1: Oltre al fatto che ti attacca la morte,
0: senza nemmeno mettersi la mano davanti alla bocca spruzzando ovunque.
1: No, ma vabbè, ma che schifo.
0: Quindi lei dice: magari quelli che non vogliono perdersi un'uscita
1: e vengono se stanno male
0: al cinema, se hai un po' di tosse e raffreddore, meglio di no.
1: Ragazzi,
0: perché
1: se state male, state a casa, che andate in giro a attaccare le schifezze alla gente.
0: Al cinema è facile perché ambiente chiuso, tante persone, due ore.
1: Oh, raga, anche no.
3: 393 73 66.

0: questa l'ha fatta bene, perché non mi piace quando lei canta le canzoni degli altri. Non mi piace, però questa
1: le sta benissimo.
0: Questa l'ha fatta benino.
1: Va bene, le sta benissimo addosso.
0: Andiamo allora a leggere i vostri messaggi.
1: Pochi minuti, quindi mandate i vostri ultimi messaggi. Intanto leggiamo.
0: Ma Nicola da Padova non sopporta, stiamo parlando di cose che danno fastidio quando andiamo al cinema, gli spoilatori in tempo reale. Sono andato a vedere un film di supereroi molto atteso. Di fianco avevo uno che aveva chiaramente già visto il film, voleva fare il fenomeno con la sua fidanzata. E in pratica gli ha spoilerato tutto.
1: Ma in che senso? Le diceva succede questo,
0: Sì, mamma mia.
1: Ma ti pare che vai al cinema e rompi i maroni anche agli altri?
0: Dagli una gomitata sugli zebedei.
1: Ma in faccia proprio. Scusa.
2: Vuoi dire che ne pensi con Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: arrivati alla fine, gli ultimi minuti insieme.
1: Sì, beh, come dicevo prima, Giorgia, la Santa Maria di Sala non sopporta il fuggi-fuggi quando ci sono i titoli di coda, il film finisce, c'è anche una bella musica di sottofondo e puntualmente mezza sala si alza in blocco per scappare al parcheggio prima degli altri e lo fanno calpestando i piedi, parlando a voce alta e coprendo lo schermo. Ma che fretta avete? Vi insegue qualcuno? E io aggiungerei, è bello anche vedere chi ha lavorato il film, certo, no? Nei titoli di coda, chi ha fatto la musica, altre cose.
0: Quindi, è giusto anche, no?
1: Perdere quei 5 minuti in più, invece effettivamente Giorgia ha ragione, come nei concerti.
0: Sì, c'è brava, l'ultima canzone.
1: C'è quello che se la dà a gambe e prima delle ultime 2-3 canzoni, no?
0: Vabbè. Perché vuole uscire.
1: Ma dà fastidio, state lì, ma dove dovete andare?
0: Che fretta avete, ragazzi!
1: Ciao!
0: Domani torniamo.
2: Radio Bella e Monella.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Giulia e Monella.
1: Generazione di fenomeni, siete voi. Generazione di fenomeni, tutti eroi.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Mezzogiorno a 2 minuti.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Gerry Romano. L'ultradestra vince le regionali tedesche in Sassonia col 44,6%. Merz riunisce la CDU in caduta libera e il punto più basso del cancellierato. Il capo del governo parlerà alle 13. Tavolo di crisi anche dei socialdemocratici. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Mainz. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi. Rischio disagi sull'intera rete. La mobilitazione scatterà alle 21:18 e finirà alle 21 di domani. Per il trasporto regionale, servizi essenziali garantiti nelle fasce 6, 9 e 18:21. Calcio, giù il sipario sulla terza di A. Si chiude con Cagliari-Lecce dalle 18:30 e Udinese-Lazio dalle 20:45. Coi biancocelesti che possono agganciare il primo posto. A punteggio pieno per ora solo Roma e Inter. Questa le breaking news di TGcom 24.
7: Avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi sotto sotto avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.

0: €99 negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tutti.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Beh, vi dico, voi cosa fate adesso? Beh, una pausa pranzo, pacerotta e scracchierella.
2: Dalle 12 alle 15,
1: sì,
2: su Bella e Monella, la pausa pranzo è pacerotta e scracchierella.
3: Pacerotta e scracchierella.
1: Una pausa pranzo, pacerotta e scrocchierella senza Dami, ma tranquilli, lui arriva tra un'oretta perché poi continuerà lui fino alle 16, che io ho altre cose da fare oggi, purtroppo è una giornata molto piena, quindi andrà avanti lui fino alle 16. Buongiorno ragazzuoli, sono la Dallan, sono qui, è lunedì 7 di settembre, ricomincia una nuova settimana, noi con Radio Bella e Monella ci siamo sempre. Come state? Come è andato il weekend? Avete fatto gli ultimi giri al mare? Io sì, sono contenta, sono stata sia a Bibione che a Jesolo, quindi non mi sono fatta proprio mancare nulla. Voi che avete combinato, ma soprattutto cosa combinerete oggi? Beh, potrete cantare al 393 7366 170, perché c'è la canzone che fa, quindi il nostro format che vi rende protagonisti della vostra radio tutta da cantare, e poi giocheremo al gioco della parola misteriosa oggi in solitaria, quindi le parole le farò io. Tradotto molto facile, facilissimo, no? Molto facile. Poi arriverà Dami, chiacchiereremo di qualcosa, abbiamo visto anche insomma anche Kimi Antonelli, quindi gli farò un sacco di domande, ma prima andiamo nel 2002, c'era Tiziano Ferro con Rosso Relativo.

0: Più bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: questo male necessario.
1: È sempre stupenda questa canzone. Il duo che si è presentato a Sanremo, Fedez, Marco Masini, Male necessario. Noi invece andiamo a parlare solo di bene, perché è il momento di cantare. Al 393-7366-170 c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: se ce la complichiamo pure noi e peggioriamo un sacco le cose. Meghan Trainor, Serena Brancali, The Colors con Partenope. È arrivato il momento di sentire chi è stato selezionato per la canzone che fa e andiamo ad ascoltare una bellissima, un bellissimo pezzo di Eros Ramazzotti che si chiama Parla con me.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Radio Bella e Monella, ciao Dallan, sono Thomas, vorrei ascoltare la canzone che fa Parla con me, parlami di te, io ti ascolterò. Grazie mille, ciao.

0: nostra pausa pranzo, Paciolotta e Scocchierella. Noi torniamo perché dobbiamo giocare il gioco della parola misteriosa, ovviamente regalarvi una t-shirt firmata Radio Bella e Monella. State qui.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero?
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Sotto costo è off.
11: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
15: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
16: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato.

0: degli anni su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La pillola degli anni, abbiamo ascoltato Angelo Branduardi con Il giocatore di biliardo, poi Donatella Rettore con Splendido Splendente, all'inizio c'erano i Pooh con Chi fermerà la musica. Di sicuro non noi, perché adesso si gioca
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Ogni giorno a quest'ora c'è l'appuntamento con il gioco della parola misteriosa. È molto semplice per chi ci gioca tutti i giorni, per chi è nuovo non vi preoccupate che ve lo spiego, vi do 5 parole, voi dovete indovinare la sesta che si collega bene a queste 5. Quest'estate abbiamo regalato biglietti, abbiamo regalato concerti, abbiamo regalato experience, addirittura un weekend, delle notti fuori da qualche parte. Adesso invece regaliamo la t-shirt firmata a Radio Bella e Monella. Pronti? 393 7366 170. Le parole di oggi sono: semplice, presentare, elettronica, obbligo, tipica. Semplice, presentare, elettronica, obbligo, tipica. Qual è la parola misteriosa di oggi? Rispondete velocissimi per portarvi a casa la t-shirt di Bella e Monella al
0: 393 73 66 170.

0: dice: presentare elettronica, obbligo e tipica. Sono queste le cinque parole. Voi dovete indovinare la sesta parola, quella misteriosa che si collega bene al 393-7366-170. Come sempre giocate in tanti, ma per il momento ancora nessuno ha indovinato. Strano ma vero. Salutiamo Angela, salutiamo lui o lei che dice:
1: la parola di oggi è firma?
0: Non è firma, ragazzi, non è firma.
2: Scheda.
0: Neanche scheda. Ciao, buongiorno, chi sei?
3: Ciao, bella Monella.
0: Ciao.
3: Sergio da Conchiarella.
0: Ciao,
3: la
0: Sergio.
3: Parola è verità?
0: Non è neanche verità. Ciao, la parola di oggi è domanda. Max dal Trentino. No, alcuni hanno scritto fattura, ovviamente pensando ad elettronica. Sicuramente avrete la partita IVA. Vi saluto. C'è qualcuno che dice: ciao, la parola di oggi potrebbe essere giornata. No, saluto Francesco da Udine che gioca sempre, ma non è domanda la risposta. Tanti hanno detto firma, anche Alberto e tutto l'ufficio. Ciao ragazzi, buon lavoro. Simone ci prova con operazione. No, la vincitrice del nostro weekend al Marina di Venezia Camping Village dice: ciao Leonora, ci provo con carta. Non è neanche carta.
4: Ciao, la parola potrebbe essere tessera.
0: Neanche tessera. Ciao Leonora, la parola potrebbe essere scheda. Elena da Pieve: no ragazzi, no, può essere firma, fattura ancora. No, no, no, risposta neanche. Secondo me siete proprio fuori fase. Siete fuori fase. Richiesta, modulo, no. Tessera ancora, dichiarazione, verità, carta, musica. Vi sto leggendo in diretta perché arriverà qualcuno che la indovina. Ragazzi, ve le ripeto, siate precisi e concentrati. Semplice: presentare, ma soffermatevi su elettronica, non è che ci sono tante cose che si possono fare elettronicamente, eh? Poi c'è l'obbligo, anche questo, c'è un obbligo quando andate da qualche parte, eh? Vabbè, non dico altro. E tipica 393 7366 170.
5: Radio Bella e Monè.

0: Fabi Silvestri, Gazzè dicono: l'amore non esiste, ma esisti solo tu. 2014, ragazzi, io non so più come fare con voi. Nessuno ha indovinato, nessuno tranne una persona, e vi terrò sulle spine fino all'ultimo. Gianna, potrebbe essere musica? No, tantissimi hanno detto identità, carta identità. No, ciao bella monella, la parola potrebbe essere dichiarazione. No, scheda, fotografia. Salutiamo Caos da Barbara. Potrebbe essere domanda? No, forse devi scrivere ciao. Può essere, può essere. Oh, erano due parole, una era ciao. Sentiamo, sentiamo. Pronto? Non la sentiamo. Sì. Riproviamo, ha problemi con l'audio. Non
1: la
0: è neanche prenotazione. No, carta identità ancora. Davide, potrebbe essere fattura? No, l'abbiamo detto. Scheda, sigaretta, dice Fabiana. Ah, è vero, sigaretta elettronica. Carta identità, no, ragazzi. Posta, dichiarazione. Leonella da Padova dice firma. No, non è neanche quella. Sentiamo.
2: Ciao, sono Lorenzo.
0: Ciao, Lorenzo.
2: Ho 15 anni, vengo da
0: Ciao.
2: Ronchi.
0: Ciao.
2: La parola potrebbe essere volume?
0: No, non è neanche volume. Qualcuno ha detto registrazione. Qualcuno ha detto ricevuta. Ci siete vicini. Presenza. No, no, no.
3: La parola di oggi può essere ricevuta.
0: No, non è quella. Ci siete vicini, ragazzi. Se non è ricevuta, che cos'è? Che cos'è? Pronto, sentiamo qualcun altro.
4: Ciao, la parola può essere brano.
0: No, non è neanche brano e neanche grano. Non ho capito bene come l'hai pronunciata. Tanti altri messaggi stanno arrivando. Assicurazione, serratura, fattura ancora, registro, chitarra, documento. No, impegnativa. Ecco, chi sei? Fausto. Altro modo per chiamarla impegnativa. Vai dal dottore, cosa ti fa il dottore? Ti fa l'impegnativa, che si chiama anche
5: Radio Bella e Monella.

0: Blanco, Los Angeles. È arrivato Dami. Ciao Dami.
1: Hola.
0: Hola. Allora, vediamo se indovini.
1: Vai.
0: Semplice.
1: Sì.
0: Presentare.
1: Sì.
0: Elettronica.
1: Sì.
0: Obbligo, tipica.
1: Beh, facile ricetta. Cioè, semplicissimo.
0: Da cosa ti è venuto in mente?
1: Elettronica, cosa può essere?
0: Ricetta, ricetta
1: elettronica.
0: E poi? Fai
1: e
0: collegamenti.
1: Una ricetta semplice,
0: sì.
1: Presentare la ricetta al dottore,
0: sì. Sì.
1: L'obbligo della ricetta in farmacia,
0: sì.
1: Se non ti danno le medicine.
0: Esatto.
1: Qual è l'ultima?
0: Tipica.
1: La tipica ricetta della nonna.
0: Perfetto. Chi vince oggi la t-shirt di Bella Monella? L'unica che ha indovinato.
1: Solo lei?
0: Sì.
1: Ma qua c'è scritto Fufi.
0: Fufi. Fufi ha vinto la t-shirt di Bella Monella. Gli altri hanno indovinato perché gli ho dato un mega indizio con elettronica.
1: Fufi, facci sapere qual è il tuo nome reale. Perché...
0: Brava, vinci la t-shirt di Bella Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
5: Gli anni.
6: Radio Bella e Monella, alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel Villaggio dello Sport al Prealpi San Biagio Arena. In console Andy Mancuso DJ, Monica Morgan animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella, alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 13 da 2 minuti.
2: Notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, la multiutility Acque del Chiampo ha ricevuto il pagamento integrale degli oltre 515.000 euro riconosciuti dalla Corte d'Assise di Vicenza nell'ambito della sentenza di primo grado del processo sulla contaminazione da PFAS causata dallo stabilimento Miteni di Trissino. Il versamento è così stato completato.
4: Bilancio annuale positivo per la Veneto Film Commission, con un sistema in piena crescita. Nel 2025 la fondazione ha assistito 17 produzioni nazionali e internazionali. Per le produzioni venete il 2025 ha portato Le città di pianura a Cannes e 5 opere alla Mostra di Venezia. Il database regionale della Veneto Film Commission conta oggi oltre 2.300 professionisti e centinaia di luoghi registrati.
3: Bilancio positivo per i campeggi e i villaggi turistici del nord-est, con le strutture da tutto esaurito nei mesi di luglio e agosto sia sulla costa adriatica che sul Garda. Una stagione in linea con l'estate 2025, lo rileva Faita Feder Camping su dati elaborati da H Benchmark.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e a risentirci più tardi.

0: Mare.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Bella e Monella, tutti.

0: Alfredo Antonacci, l'ultima canzone. Non è l'ultima canzone perché siamo appena alla seconda ora della pausa pranzo, Pacciolotta e Scorchiarella con Damiano Mentola. Dall'An, Damiano è arrivato, lui vi accompagnerà fino alle 16.
1: Oggi sono stato incastrato.
0: Sì.
1: Va bene. Salutiamo Alvise che è andando in Giappone a fare le sue cose. Hai visto che mette le foto con come si chiama?
0: I kimono.
1: Kimono?
0: Bellissimo. Kimono 1, kimoni 2.
1: I kimono.
0: Sì,
1: ok,
0: sì.
1: Non c'è i kimoni.
0: No, peccato. Bello, gli sta bene.
1: Siccome ha un qualcosa di suo che è giapponese. Comunque, oggi volevamo parlare un po' con voi di pazienza. Intanto,
0: bene.
1: Voi avete ancora pazienza?
0: No.
1: Cioè, ce l'avete quando
0: mai
1: fate
0: avuta
1: le cose? Perché secondo me, secondo noi, siamo diventati un po' una società che non può più aspettare niente. Cioè, si vuole sempre tutto subito. Il messaggio di buongiorno, di
0: sì,
1: buonanotte dalla compagna, la consegna prime, super prime, il giorno dopo, un'ora dopo che l'avete ordinata, il caffè, il risultato di un test, di una verifica, insomma di qualsiasi cosa.
0: Allora, io sono una persona che non ha pazienza, di mio, proprio caratterialmente, sto provando a coltivarla ma faccio troppa fatica.
1: Quindi siamo diventati incapaci di aspettare.
0: Io sì, non sono capace di aspettare, poi parto con le paranoie, quindi mi vengono in mente tutti i possibili scenari negativi, perché non mi vengono in mente scenari positivi, quindi non porto pazienza.
1: Voi per cosa riuscite ancora a portare pazienza o non, insomma, anche viceversa? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Brave sarà toscano con Perfect qui su Bella e Monella. La pazienza, stiamo parlando di questo, si può perdere in tanti ambiti, cioè in fila al supermercato, alla rosticceria.

0: compro.
1: Da buttare nelle immondizie.
0: Compro.
1: Sono tanto, ma tanto, ma tanto paziente.
2: Bene.
1: Sempre con tutti, ma uno perché proprio per mia indole, poi sì, anche perché mi sono accorto che anche se uno si incazza non cambia niente.
2: Non ottiene niente.
1: Allora, anche con mia moglie.
2: Sì.
1: Era da mesi che non si faceva un po' di ginnastica alla camera. Abbiamo appena fatto un weekend da soli al mare.
0: Ma dai.
1: E lì.
2: Avete spinto?
1: E lì la pazienza ha fruttato.
2: Beh, posso.
1: Quindi basta avere pazienza prima o poi.
2: Poi accade.
1: Tutto a posto.
2: Posso dire una cosa? Sarà contenta la moglie, che insomma la sua vita sessuale è in diretta su Radio Bella e Monella.

0: è come trovarla o come perderla. Abbiamo fatto tanti esempi, abbiamo detto il messaggio, quante volte, e di anche tu, cioè tutti, quante volte, almeno una volta nella vita hai controllato la persona online per vedere ma come mai non mi risponde, è online su WhatsApp,
1: non tocchiamo l'argomento.
0: Magari non vi ha risposto subito, due minuti dopo, tutto bene? C'è sempre qualcosa che deve essere successo,
1: è
0: ragazzi,
1: vero.
0: Bisogna tenere pazienza, i nostri genitori o i nostri nonni lo dicono tuttora, no?
1: Sì, poi io mi ricordo quando avevamo i telefoni, insomma, con gli sms e basta, ci si facevano gli squilli per far vedere guarda che ci sono, però non ti posso scrivere, magari era il telefono della mamma o del papà. Stiamo parlando appunto di pazienza, al 393 7366 170. Qual è quella cosa che vi fa perdere la pazienza, oppure quella che invece ne avete rispetto un pochettino di più appunto rispetto agli altri?
2: Radio Bella e Monella.

0: Di avere la pazienza da vendere. Vabbè, mettetela in vendita su qualche sito.
1: Sì, sì, ma io la compro, ragazzi. Cioè, io compro pazienza perché non ne ho. Voi ne avete? Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Cif! Un solo spray. Cif! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Gli anni.
14: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel Villaggio dello Sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella. Alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
15: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
16: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
17: Delex.it.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
17: Prenota subito una prova.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
22: Antonello Cerri suona Italia.

0: La pillola di Italiamo. Abbiamo ascoltato tre canzoni bellissime, una appunto più bella dell'altra. Enea, Fabri Fibra, Parafulmini, i dei giornalisti con Completamente.
1: E c'era anche Tiziano Ferro con Buona Cattiva Sorte, la pillola di Italiamo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si parla di pazienza. Nel nostro argomento di giornata abbiamo buttato in mezzo i supermercati, le code, le file, i telefoni. E a proposito di supermercato, l'altro ieri ero in fila ed effettivamente stavo un po' perdendo la Gonzalo Pazienza, no? C'era questa signora davanti a me, signora 45 anni, barra 55, quella la soglia che le do. Per mettere la spesa sulla cassa, un prodotto qua, mentre parlava al telefono, un prodotto qua, un prodotto là, quindi ha occupato praticamente tutta la linea del carrello che mette
0: dell'astro, trasportatore, sì.
1: E un prodotto a distanza di 10 centimetri dall'altro.
0: Ok,
1: io avevo tutte le cose in mano. Ho preso, gliel'ho spostata io senza dire niente, gliel'ho spostato la roba, gliel'ho messa più avanti, ho appoggiato la mia, no?
0: Ok.
1: Ho messo le cose. Queste proprio le persone che le vedi che non hanno niente da fare durante
0: certo,
1: la giornata.
0: Certo.
1: Cioè,
0: era
1: proprio di una serenità infinita.
0: Serena proprio, lei problemi
1: dire,
0: zero.
1: Ho iniziato a dire alla commessa, ma i premi qua quando si possono ritirare? E la commessa si fa, guarda signora, sono già scaduti dal 3 di settembre. No, a me la ragazza aveva detto che era il 12, quindi 5 minuti lì a parlare delle loro cose, di questi premi. E io lì ad aspettare a guardare.
0: Certo, perché loro sono pieni di buon tempo, si dice.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Scorossi, siamo solo noi, era il 1981. Siamo solo noi che non abbiamo pazienza, oppure capita anche a voi?
1: Allora, c'è chi dice, e qua mando un abbraccio virtuale a questa categoria dove ne faccio parte anch'io, a quella degli woman. Che siamo sempre bacchettate. Ad esempio, lei dice: io sono paziente con tutti,
0: tranne
1: che col mio fidanzato. Ma perché? Ma che problemi avete? Non capisco. E lei dice: se non mi risponde per 10 minuti, abbiamo già litigato, perché lui è uno che si perde a chiacchierare con tutti. Insomma, bisogna sempre tenerlo sott'occhio. Dice: la pazienza cambia completamente. Lei dice: quando c'è di mezzo una persona che ci interessa. È vero. Bisognerebbe riflettere su questo, perché poi si possono aprire tante sfaccettature. Certo, bisogna avere pazienza anche in amore. È un po' collegata, secondo me, la pazienza con la fiducia e quelle cose là.
0: Sì.
1: A un maxi blocco
0: che secondo me è un aspetto che puoi migliorare, ma secondo me ci nasci. Cioè, non puoi diventare paziente, ci devi nascere per forza. Radio

0: Altra cosa che fa perdere la pazienza, secondo i nostri ascoltatori, sono i messaggi WhatsApp vocali più lunghi di 3 minuti.
1: Già tre minuti
0: è tanta roba. Sì. È un po' come quando li mandate a noi, quando stiamo parlando e mandate il vocale da 2 minuti.
1: No.
0: Non potremo mai metterlo in diretta, no. Un vocale da 2 minuti.
1: In più dobbiamo fare questa cosa del taglia e cuci, quindi a noi poca pazienza ci rimane. Cercate appunto di essere un po' più brevi.
0: Una volta ricordo che ho messo un vocale tipo da quasi un minuto e il direttore Marco Baxo mi fa non potevi, cioè se hai 20 anni non sai che esiste l'1 per. Io odio metterlo 1 per sui vocali.
1: Ma poi a volte non si capisce quello che dicono.

0: sotto costo è
1: fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Gli anni. Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella. Alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: ascoltare.
1: Ora, le 14 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Sabato 12 settembre a Castello Festival a Padova, al Teatro Giardino di Palazzo Zuckerman, ci sarà lo spettacolo Oltre il petrolio di Patrizio Roversi, uno spettacolo su clima e ambiente. E diamo il benvenuto a Patrizio Roversi. Buongiorno.
6: Buongiorno. Innanzitutto ci sono alcune mie testimonianze di viaggi, cioè tradotto alcuni brevi filmati che io ho tratto dai miei viaggi quando facevo turisti per caso, quando facevo venisti per caso e quando molto recentemente sono andato in giro per il mondo con Mietta Corli, che tra parentesi cura la regia dello spettacolo, per raccontare cosa fa la cooperazione internazionale in giro per il mondo. Poi c'è l'intervento che non è semplicemente il classico intermezzo musicale, ma c'è un intervento musicale molto inserito nel contesto appunto di Maurizio Camardi e David Sottocero. E poi naturalmente c'è un contesto registico, scenografico, immagini e quant'altro.
5: Io ringrazio Patrizio Roversi e do appuntamento per sabato 12 settembre al Teatro Giardino di Palazzo Zuckerman a Padova, all'interno di Castello Festival, con Oltre il petrolio.
6: Ma grazie a voi, spero che verrete e ne parleremo. Ciao a tutti.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: E operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
7: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
6: Difficoltà?
7: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
6: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: lasciati parlando di messaggi vocali super lunghi, tipo 3-4 minuti, e subito al 393-736-6170 è arrivato uno screenshot di questa signorina che dice: mio nipote, 16 anni, e non ha risposto alla domanda che avevo fatto. Audio di 4 minuti e 40.
1: Sì, è ufficiale.
0: Che è impegnativo. 4 minuti e 40 di un ragazzo che ha circa 16 anni è...
2: Sì, perché tipo... Sì, tipo come sono uscito con la tipa e boh... Zizia, dovevo dirtelo, ma boh, sai com'è.
1: Comunque, sei in chill, me l'ha flexato comunque Stripe, cioè niente.
2: Ho visto questa tipa, zia, aura.
1: C'è aura, proprio bella, simpatica, aura, aura.
0: Va
1: comunque,
0: bene,
1: ci
0: Maxi,
1: sta, ci
0: Maxi
1: sta.
0: Saluto, ci sta. Ovviamente ragazzi, si scherza, che poi sono molto permalosi.
1: Sì, anche noi abbiamo il nostro linguaggio, ci può stare anche, beh, soprattutto nella
0: nostra parti, che poi cambia tanto anche dalla provincia. Quindi
1: sì,
0: da Treviso,
1: sì,
0: Verona,
1: sì, sì.
0: Venezia, Milano, Treviso è Areo!
1: Areo! Poi tanto zio si diceva, no? Ciao zio, bella zio.
0: Bella zio.
1: Bella zio si diceva, adesso è tutto fra. Bella fra.
0: Sì,
1: mi ricordo ancora la prima volta che tu mi hai chiamato fra.
0: Io?
1: Sì, poi ti ho detto non ti azzardare mai più.
3: Cerco di

0: Lara con Nero Gotico. Noi dobbiamo fare un po' di cose. Intanto salutare, c'è una signorina di nome Elisa Eli, sì, detta la Sapientona, oltretutto artista, lei fa profumi, eh.
1: Davvero?
0: Dovrai,
1: che bello.
0: Dovrai sentirli.
1: Bene,
0: sei
1: bene.
0: Sei influencer.
1: Molto profumosa.
0: Quindi la salutiamo.
1: Ciao Eli.
0: Abbraccione.
1: Ciao.
0: Abbraccione, ciao ciao. Adesso si può cantare, è il momento della canzone che fa, quindi al 393-736-6170 cantate voi la vostra canzone italiana preferita.
1: Forza che vogliamo sentire la vostra voce, c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-736-6170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: volte ci vorrebbe Google traduttore anche per i messaggi che arrivano a noi al 393 736 170. Senti questo ad esempio: ciao, ieri fatta discesa rafting, splendida avventura, Matteo forza Roma, splendida guida, simpatico e disponibile come tutto il team.
1: Mancava qualche virgola, dai.
0: Beh, allora penso sia così: ciao, ieri fatta la discesa rafting, splendida avventura, Matteo forza Roma, forse era il motto della guida.
1: Sì, può
0: esatto. Dice splendida guida, simpatico e disponibile come tutto il team, congratulazioni a tutti e grazie anche a voi che mi avete permesso di partecipare vincendo il biglietto, siete fortissimi. Katia,
1: ciao Katia,
0: e ci ha mandato le foto, che carini.
1: Ma Katia ha detto che si è buttata anche senza saper nuotare, bravissima.
0: Coraggiosa.
1: Non è facile buttarsi da lì.
0: State attenti.
1: Pronti?
0: Va bene, andiamo a sentire chi è stato scelto per la canzone che fa, vediamo.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao, sono Elisa, la maestra profumaia, e vorrei ascoltare la canzone che fa. Allora, quindi è vero che ti sposerai, e la dedico al mio fantastico e mitico ex Matto. No, si vuole bene a tutti ovviamente, un bacio, Radio Bella e Monella.

0: anche no chiudere anche questa mezz'ora di Belle Monella.
1: Pronti, perché nella prossima vi ricordiamo quelli che sono i nostri eventi e si continua come sempre a chiacchierare al 393 7366 170.
0: I prossimi eventi, che ce ne sono stati anche parecchi quest'estate, quindi siamo molto felici di passare il nostro tempo con voi. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come pesche noci a 1,69 € al chilo e uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 € fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Da 1 € fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 € in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 GB. Con almeno 999 € il Galaxy Tab A11 Plus 128 GB. Con almeno 1.499 € il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1.999 € ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 €.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 € in store, app e su decathlon.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. La
14: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
16: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
17: Eli, ma che facciamo stamattina?
18: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
17: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
19: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
20: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
22: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: degli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola degli anni firmata Matteo Monti, anche qui tre canzoni, una più bella dell'altra, Munda Bash, Annalisa con Tropicana.
2: C'era anche Angelina Mango con La Noia.
1: E poi Cesare Cremonini con Marmellata numero 25.
0: Bella e Monella.
1: Ultima mezz'ora, il post lunch time della pausa pranzo, Paciorotta e Scrocchiarella, io e Dami siamo qui per ricordarvi i Next Events con Bella e Monella.
2: Sabato 12 di settembre, questa è la prima data da tenere a mente o magari scrivere sul vostro calendario, perché gli anni di Radio Bella e Monella saranno alla Prealpi San Biagio Arena per la festa dello sport a Conegliano.
1: Appunto, questa è la prima edizione della festa dello sport che coinvolgerà insomma numerose associazioni sportive del territorio con dimostrazione, tornei e attività aperte a bambini, ragazzi e adulti.
2: Sabato sera alle ore 20:30 arriva la musica di Radio Bella e Monella. Ci sarà Monica Morgan, Andy Mancuso in console e saranno protagonisti gli anni, appunto, il grande party dedicato alle canzoni, ai tormentoni e ai ricordi che hanno fatto la nostra e la vostra storia.
1: Quindi segnatelo, sabato 12 settembre, Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso, alle ore 20:30. Vi ricordo che l'ingresso è libero.
0: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: In moda con tappeto di fragole su Bella Monella. Beh, un tappeto che vi stendiamo se vi iscrivete alla Montebelluna in rosa.
1: Sì, perché siamo media partner ufficiali e Montebelluna è sempre più in rosa. Segnate la data, è domenica 20 di settembre. Corri o cammina con noi perché ci sono i 5 o 10 chilometri per sostenere la LILT, che è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori.
0: Ogni passo conta, lo sapete, anche il vostro. Quindi iscrivetevi subito su montebellunairosa.it. Montebelluna in rosa è domenica 20 settembre e noi di Radio Bella Monella siamo molto felici di esserne media partner.
1: Deve essere difficile comunque, secondo me, fare questo tipo di maratone per chi corre, no, o cammina. Io sono andato in montagna in salita, dopo 500 metri ero finito.
0: Lo so,
1: finito.
0: La montagna ti taglia le gambe. Invece chi ha tagliato un traguardo veramente importantissimo a soli 20 anni è Kimi Antonelli.
1: Che vittoria ieri!
0: Io avevo i brividi a vedere
1: il video. Sono venuti davvero i brividi, poi a casa sua, a casa nostra, era un sacco di tempo. Pensa che, se non ho capito male, non c'erano neanche le dirette televisive l'ultima volta che ha vinto un italiano il Gran Premio, appunto.
0: Guarda,
1: d'Italia.
0: Io dico che è un predestinato, credo che sia una persona veramente molto umile, molto capace. A soli 20 anni ha raggiunto questo risultato, chissà cosa ci aspetteremo tra qualche anno. Bravo Kimi! Radio Bella e Monella.

0: Allora, sono stati fatti dei pronostici venerdì o sbaglio?
1: Sì, malissimo. Abbiamo
0: ma
1: capito,
0: come malissimo?
1: Abbiamo capito una cosa, mai più affidarci alla Dall'Anna. Però
0: dai,
1: peccato, perché avevi detto che il Napoli vinceva con l'Inter,
0: sì,
1: e vinceva 2-0 e si è fatta,
0: sì,
1: recuperare.
0: Fino a che minuto? Non mi ricordo più.
1: Beh, ha segnato all'89esimo, novantesimo, Lautaro il 3-2. E avevi detto che l'Atalanta vinceva all'Olimpico al novantesimo l'Atalanta stava vincendo 1-0.
0: Ah, e poi è arrivato il gol.
1: No, e poi è arrivato 2 gol. Ha perso 2-1 negli ultimi minuti. E quindi avevi fatto delle super visioni, ma che sono state ribaltate da forse le due squadre più in forma in questo campionato, l'Inter e la Roma.
0: Ma il Torino invece?
1: Torino cosa?
0: No, Fiorentina-Torino. C'era Fiorentina-Torino?
1: Sì, ha vinto il Torino 2-1.
0: Allora avevo indovinato quello.
1: Siamo sicuri?
0: Sì.
1: Sicuro? Non è
0: sicuro.
1: Che
0: no, no, no, sono sicura, sono sicura.
1: Non ci ricordiamo gli altri. Avevi dato qualche X, mi pare vero. Venezia-Frosinone X.
0: E com'è andata?
1: Ha vinto 3-2 il Frosinone all'ultimo minuto.
0: No! Come all'ultimo minuto?
1: Sì, sì, settimana piena di colpi di scena.
0: Ma bellissimo, colpo di scena anche perché c'è Gianna Nannini con Marrakesh con America Inc.

0: pazienza, canzone che fa Kimi Antonelli, pronostici di calcio, abbiamo finito anche queste tre ore.
1: Abbiamo finito, per quanto mi riguarda, versione straordinari, per me ci sentiamo fino alle ore 16, poi ci sarà il buon Andrea Ferrara a fare quella cosa del change.
0: Esatto, mentre io ritorno domani sempre con Damiano dalle 12 alle 15 con la pausa pranzo, Pacerotta e Scrocchiarella. Voi passate un bel lunedì, tenete duro, dai che ormai sono rientrati tutti a lavorare, mancano solo le mie ferie, lo sai, vero?
1: Ciao!
0: Ciao ciao!
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 15 e un minuto.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Lo spazio di oggi è dedicato a Movenzia. Benvenuto all'amministratore delegato Giorgio Brizzo.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Cominciamo col raccontare un po' la storia di Movenzia. Perché avete deciso di fondare questa startup nel 2021?
4: Beh, intanto è nato perché ci siamo incontrati in tre persone, tre derivazioni diverse dal mondo del lavoro. Io personalmente arrivavo dal mondo della vendita dell'auto più tradizionale, poi c'era Sergio Brizzo, che è anche mio fratello, che ha una società di digital marketing, che incontriamo il terzo co-founder di Movenzia, Giorgio Gorelli. Quindi posso rispondere che l'abbiamo deciso perché ci siamo proprio incontrati noi tre persone, ripeto, con un background differente, che potevano apportare al progetto tutti una visione differente rispetto all'altra. Inoltre abbiamo visto un mercato che era quello del noleggio a lungo termine, ma più precisamente il mercato dei privati, che al posto di comprare la macchina stavano sempre più scegliendo, o si stavano perlomeno informando rispetto al mondo del noleggio a lungo termine. Quindi abbiamo creduto che ci fosse spazio per noi per fare qualcosa di nuovo, qualcosa di digitale, dedicato a un pubblico che sempre più cercava forme di mobilità differenti alla proprietà.
3: Intervista completa alla sezione podcast del sito classe1.it. Buon ascolto.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.

0: italiane da cantare.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero?
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

Ligabue, qualcosa per te. Qui su Radio Bella e Monella rinnoviamo i saluti. 8 minuti dopo le 15, ancora buon pomeriggio. Insieme con Damiano Menta fino alle ore 16. Oggi l'abbiamo detto, versione straordinari. Andiamo a parlare un po' di studi provenienti da Svezia, Danimarca, Estonia, Austria, Germania, Francia, Israele, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Lussemburgo, Spagna, Italia e Repubblica Ceca. Questi sono solo alcuni degli stati a cui appunto è stato effettuato questo studio. Oltre 50.000 persone intervistate, pare che fumare non fa solamente male alla salute, ma anche alla vita sociale. A dimostrarlo appunto è questa ricerca presentata al congresso della Società Europea di Pneumologia a Barcellona, in Spagna, e illustrata da questo dottore di nome Kerr Philip, docente clinico di medicina respiratoria. Cosa viene fuori? Viene fuori che, analizzando appunto tutte queste persone provenienti da tutti questi stati e confrontando a distanza di 2 anni l'ultimo studio effettuato, pare che le persone che fumano sono anche un po' sole. È aumentata la solitudine, quindi non è più un'attività sociale, ma è un'attività più ristretta. A parte che al giorno d'oggi ci sono tutte le aree, si può fumare sempre in meno posti. Ricordate una volta, fatto sta che poco tempo fa ho parlato con un amico, un signore, fa: una volta entravi in un locale, era una camera piena di fumo. È cambiato tutto, direi anche per fortuna. Però magari voi che siete più vecchi di me potete dire qualcosa.

0: l'ultimo di Fred De Palma, si intitola Ragazzino e suona da queste parti su Radio Belle Monella. Va bene, stiamo parlando di fumo, fumo nel senso le sigarette, non la troca. Tra le motivazioni secondo le quali per i ricercatori il fumo contribuisce ad aumentare questo senso, no, di isolamento, c'è sicuramente una limitazione della mobilità data ovviamente anche dalle malattie progressive correlate al fumo, che pensate solo in Italia generano 26 miliardi di euro di costi diretti e indiretti. Però vabbè, non solo ovviamente le malattie, anche i divieti di fumo, no, l'abbiamo detto prima, nei luoghi pubblici, gli ambienti informali liberi dal fumo nelle case private, insomma tante cose che potrebbero rendere tali luoghi meno attraenti anche per i fumatori, quindi limitando così le opportunità di interazione sociale. Sarebbe poi curioso, no, anche sentire il punto di vista, è arrivato già qualche messaggino, tra poco lo leggiamo, al 393 7366 170, da parte dei fumatori. Ad esempio mia mamma, gran fumatrice, dai secoli dei secoli dei secoli, e non so quante volte ha giurato anche compreso su me stesso, sì, smetterò di fumare, e ogni volta poi si ricomincia sempre con lo stesso vizio.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

L'ha detto lui, la descrizione di un attimo. Tiro Mancino, anno 2000, quindi 26 anni fa, come passa il tempo. Si parla di fumo, di sigarette, stiamo un po' leggendo anche i vostri pensieri al 393-736-6170. C'è lei che dice: meglio non iniziare, perché smettere è difficile e ci vuole tanta tanta forza di volontà. È vero, perché poi diventa quasi un'abitudine, no? Fa parte della propria routine. Tanti, io, un fumatore poi non riesce a capire, però immaginate di fare quella cosa per 20 anni, 30 anni, svegliarsi, magari prendere il caffè e la sigaretta, cioè, che sembra una cosa banale, ma per tanti non lo è. Radio Bella e Monella.

e Gaia, che canta qui su Bella e Monella. Allora, lo sapevo che arrivavano poi i messaggi sulle prime volte, le prime sigarette. Prendo uno, dai, questo di Martina, signorina, che dice: la prima sigaretta l'ho fumata a 14 anni dietro la scuola con la mia migliore amica. Eravamo convinte che sembrare grandissime avrebbe portato qualche vantaggio, no? Magari anche con i maschietti, si sa. In realtà tossivamo come due vecchiette. La cosa divertente è che tornando a casa mia mamma mi ha guardata e mi ha detto: hai fumato? Ovviamente si nega. No, ma io? Mamma, ma che dici? Ma no, che poi si sente subito, no? Magari una persona non fumatrice che sente, non lo so, l'odore anche sui vestiti, no? Perché poi rimane tanto, tantissimo. Sono cose a cui magari a quell'età non dai tanto peso, non dai tanto conto. I genitori intanto piano piano iniziano a scoprire tutti i nostri piccoli segreti.

0: È nel messaggio di Michele che forse possiamo rispecchiarci un po' tutti, perché dice: la prima sigaretta non nasce perché ti piace il sapore, beh, non l'hai neanche mai provato, ma perché vuoi sentirti grande. È un po' la verità, dai, abbiamo tutti fumato la prima sigaretta un po' per ovviamente provare, capire come fosse, ma poi perché ti dà quella sensazione, no, che ti senti un king, no, come direbbero i ragazzi al giorno, ti senti grande, magari vuoi anche farti vedere, no, nella circostanza di dove ti trovi, magari in un locale, quelle ragazze, guarda quello che fuma, è grande, è grandissimo. Va bene, 393-7366-170 è il numero per interagire con noi.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi, su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Sottocosto è off.
9: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99€. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
12: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
13: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video.
15: Musica.
14: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
15: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delix.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
15: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delix.it.
15: Delix, il tuo partner al lavoro.
16: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
17: Cosa?
18: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
19: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
18: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
23: Antonello Cerri suona Italiamo.
24: Italiamo. Italiamo.
23: Italiamo. La grande festa italiana.
21: Vogliamo cominciare?
25: Un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Milano, presente nella pillola di Antonello Cerri, anche d'Argento Amico con Dove si balla, e all'inizio Domenico Modugno con Volare a modo mio. Grazie come sempre al nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Noi torniamo in diretta, ormai le 15.41, allo scadere quasi della nostra quarta ora, della pausa pranzo, post lunch time, insomma, chiamatela un po' come vi pare. Allora, stiamo parlando di fumo, di sigarette, come avete iniziato, se effettivamente è vero che porta un po' alla solitudine. C'è chi ha iniziato a 15 anni e dice perché? Perché fumavano tutti i miei amici. E la cosa che ricordo di più non è nemmeno la sigaretta, dice, ma il gruppo. No, perché ci si trovava fuori dal bar tutti insieme e quello era il nostro momento. E noi un po' di questo in realtà stiamo parlando, perché a quanto pare, per questo dottor Philip, per questa indagine che ha coinvolto oltre 50.000 persone, fumare non è più un'attività sociale, quindi la ricerca dimostra che porta un maggiore isolamento sociale e solitudine, e diffondere il messaggio pare sia importante. Dai pub alle politiche pubbliche è necessario chiarire l'impatto psicosociale del fumo. Queste sono le parole ovviamente del dottor Philip, che ci tiene ovviamente a cambiare questa ideologia che c'è sul fumo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

L'uomo volante, si parla di sigarette, abbiamo parlato di questo studio appunto sul fumo e sull'attività sociale che può essere il fumare, perché pare che abbia degli sviluppi diversi. Si è aggiunta allo studio anche questa Università di Dublino, che ha aiutato appunto questo professore nello svolgere di questo studio, di questa ricerca, e dice che è importante, fondamentale supportare le persone a smettere di fumare senza però stigmatizzarle, quindi dal livello individuale a quello politico. Questi risultati dimostrano che oltre a danneggiare la salute fisica, il fumo può danneggiare anche aspetti della salute psicosociale, e l'idea che fumare possa essere un'attività sociale dovrebbe, secondo loro, essere messa in super discussione, poiché le prove a quanto pare indicano il contrario. Al 393-7366-170 c'è che è anche dalla parte dei fumatori, nel senso si mette dentro a quella sponda, dice: è difficile, se non fumi, se non sei un fumatore, non puoi capire cosa vuol dire smettere di fumare, perché proprio fa parte delle tue abitudini al 110%, e ovviamente lo si capisce.

0: l'incredibile forza di questa canzone, che sì, ti fa pensare, ovviamente canzone poi dedicata alla mafia, però che ti fa pensare anche a tante altre scelte. Tante volte bisognerebbe fermarsi un attimo, che quando si ascolta la musica, no? Stare attenti alle parole e dare libero spazio ai pensieri, che magari tante volte ti fanno pensare a qualcosa che normalmente non pensi. Va bene, bello il gioco di parole, bella anche la nostra ultima ora insieme, dove abbiamo parlato di fumo e di sigarette. Per quanto mi riguarda, noi ci sentiamo domani, come sempre, dalle 12 alle 15 per la nostra pausa pranzo, paciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, arriva Ferrara!
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Il buongiorno si vede dal mattino.
7: Buongiorno Unca!
8: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
9: Non potete perdervelo!
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
12: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Ora.
0: Le 16.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Radio Bella e Monella, traffico.
17: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, scorta di veicoli tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte. È tutto.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Amico paranoia a cominciare ad aprire queste nostre tre ore insieme, lo sapete già, senti come parte già la nostra incredibile sigla. Salutiamo Damiano che è ancora qua, ciao Damiano.
1: Ciao!
0: Ma di tre ore in belle manella fanno anche questo effetto, non potete vedere la faccia. Signori, però è il momento di cominciare.

0: Chi c'è? Chi c'è?
1: Ci sono Alvis e Andrea.
0: Non è vero, non è vero. Millanterie, bugie totali. Fino alle 3 sono io, anzi, fino alle 3 ore, quindi fino alle 19 sono io. Poi, se volete, posso andare avanti anche fino alle 3 di notte. Però da casa mia, se possibile, facciamo questa cosa, organizziamoci. Non c'è nessun problema. Signori, è il momento finalmente di cominciare, è il momento di scaldare di nuovo i motori, perché è un lunedì, quindi si ricomincia con la settimana. Già tutti stanno pensando: ah, quanto è stancante la prima settimana vera, perché con settembre che si apre, le scuole, i lavori che ricominciano al 100%, le banche che ti richiamano, il notaio che finalmente si fa sentire, no, piccole cose, insomma, qualcuna positiva, qualcuna un po' meno. Però mentre pensiamo a tutto questo, voglio che vi fermiate un secondo prima di cominciare il tutto, ok? Vi dovete fermare un secondo, ok? Analizzare la situazione, fare un grosso respiro profondo e viaggiare con noi al 2009, dove ci sentiamo a risa con sincerità. Questa è la canzone che vi fa pensare subito: quanti ricordi.

0: Anna qui su Radio Belle Monella a cominciare finalmente queste tre ore insieme, belle cariche, perché parliamo di musica, giusto per aprire, perché giustamente bisogna scaldarsi in qualche modo. Parliamo delle cinque canzoni più ascoltate, canzoni italiane chiaramente, del fine settimana, perché durante il fine settimana vi raccontano le canzoni più ascoltate in Belle Monella durante la settimana, giusto? Ecco, però spesso ci si dimentica che anche il fine settimana qualcosa racconta, no? E quindi ve lo raccontiamo, ve lo racconto io il lunedì, va bene? Al quinto posto di questa classifichetta, diciamo così, c'è Samurai J e Vito Salamanca con Ossessione, in discesa, perché era sempre in alto, adesso sta cominciando a scendere e ci sta, dai, fra poco è Halloween, perdonatemi. Shiva al quarto posto con Bugie e ancora al terzo medaglia di bronzo per Fred De Palma, Anita De Mischilla con La Testa Gira, che loro sì che non vogliono andarsene. Al secondo posto Artifive con Swag Music e al primo c'è lui, Joliet, con Canzone d'Amore. Fra pochissimo parleremo anche delle canzoni più virali sui social, però per adesso segnatevi queste perché sono quelle che avete ascoltato anche voi di più durante questo fine settimana.
1: Radio Bella e Monella.

0: radio bella e moderna, tutta da cantare.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: La voce di Laura Pausini con Vivimi qui su Radio Bella e Monella. Abbiamo raccontato prima le 5 canzoni più ascoltate di tutto il fine settimana per quanto riguarda l'Italia e le canzoni italiane. Invece adesso analizziamo le 5 canzoni più ascoltate, più utilizzate, anzi nei social, proprio in questo fine settimana, super utilizzate nei reel. Quinta posizione per Canzone d'amore di Joliet, che quindi dalla prima passa alla quinta, un po' meno, però comunque se la passa bene. Quarto posto per Shiva con Bugie, terzo con Tu mi piaci tanto, Safe di Black Jays, e al secondo posto La testa gira con Fred De Palma, Nitta ed Emi Schilla, che prende una posizione, è più viralizzata che ascoltata, è una cosa del genere. Al primo posto c'è ancora lei, non si muove ragazzi, incredibile, Samurai J, Vito Salamanca con Ossessione, che era calata per quanto riguardava gli ascolti, ma sui social nulla schioda nessuno.
2: Radio Bella e Monella, tutta

0: Cortina Businessman a chiudere questa nostra primissima mezz'ora. Fra pochissimo si gioca, quindi pronti col telefono in mano al 393-7366-170.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
8: Ageo!
7: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
9: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
10: Tu lascia fare, sempre polemico!
11: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
12: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
13: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
14: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territori e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie, grazie e ancora grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Adriano Celentano con Amore No, prima Max Pezzali con Lo Strano Percorso, e a cominciare Lazza e Takage Ketra con Panico, signori. Questo era un trittico straordinario, ma adesso si gioca
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella, Bella e Monella, si gioca con...
1: si gioca con il personaggio misterioso, ok? Il gioco è facilissimo, però io sono gentile, quindi ve lo rispiego. Basta indovinare il personaggio che vedi e scrivo tramite i nostri indizi. Sono due indizi un po' più difficili e due indizi un po' più facili, quattro indizi in totale. In palio mettiamo una maglia di Bella e Monella, va bene? Già pronta, sta per essere spedita per voi, basta solo darci l'indirizzo. Gli indizi quali sono? Nasce a Catania nel 1995. È un cantante uscito da X Factor, il cerchio si stringe parecchio, ha collaborato con Fedez e Two Fingers ormai diversi anni fa e ha cantato The Reason Why e Hashtag Fuori C'è Il Sole. Per una maglia di Bella e Monella al 393-7366-170, di che personaggio stiamo parlando?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: La voce è quella di Raffaella Carrà, il suono quello di Bob Sinclair, Far l'amore del 2011 qui su Radio Pella e Monella. Signori, abbiamo giocato al personaggio misterioso, vi ho dato quattro indizi, dovevate semplicemente indovinare qual era il personaggio e in palio c'era una maglia di Bella e Monella. Nasce a Catania nel 95, un cantante uscito da X Factor, ha collaborato con Fedez e Two Fingers, ha cantato The Reason Why e hashtag fuori c'è il sole. Qualcuno risponde subito, Francesca Michelin. No. No, cioè vabbè, ha collaborato con Fedez, sì, è vero, però non è mi pare che non sia nemmeno del 95, ma sicuramente non è catanese e non ha cantato The Reason Why, a meno che non abbia fatto qualche coverizzazione o cantato addirittura insieme, chi lo sa. Comunque no, mi dispiace. Poi sentiamo, vai.
1: Michele Fragola, ma
0: Michele non era, no, mi dispiace.
1: Mi correggo, Lorenzo Fragola.
0: Ma troppo tardi però. Dispiace. C'è chi risponde Alfa, anche lui no, se non sbaglio dovrebbe essere genovese. Comunque sicuramente ligure. A rispondere correttamente nel minor tempo possibile, ovviamente, Lorenzo Fragola, è stata la nostra Eli che si porta quindi a casa la maglia di Bella e Monella, festeggia, ci taggerà e magari, chi lo sa, la farà anche firmare da lui stesso, da Lorenzo, eh. Potrebbe essere, basta beccarlo.
2: Radio Bella e Monella.

0: Comico Nor Salute a chiudere questa nostra prima ora insieme. Fra pochissimo sta già salendo la nostra ruota della fortuna perché tornano i titoli di notizie casuali. Bella e monella, tutta
1: da cantare. Sotto costo è
2: fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: A R Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: tutte da cantare. Ora
1: le 17.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. In Italia nel 2024 la media di giorni lavorati è di 246,5, ma con evidenti differenze territoriali che si riflettono sulle retribuzioni. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore presso l'ufficio studi dell'Associazione di Artigiani e Imprese, CGA.
4: Nel 2024, ultimo dato disponibile, in Italia si è lavorato mediamente 247 giorni l'anno, 255 giorni al nord contro 228 al sud. Il fenomeno non dipende da quella che è una minore propensione al lavoro, ma soprattutto da una maggiore precarietà, part time, involontario, stagionalità delle attività nel mezzogiorno e anche al lavoro irregolare. La retribuzione media è pari a circa 108 euro al nord, al sud è pari a 80 euro.
3: Un liceo scientifico declinato a intelligenza artificiale e scienza dei dati. La novità interessa un istituto di Pieve del Grappa a Treviso, inserito nella rete nazionale dei licei dedicati all'IA. Mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia, presentazione in concorso di Look Back di Hirokazu Koreeda e L'estranea di Paolo Strippoli. Leone d'oro alla carriera a Ellen Burstyn. È tutto.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21,900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Bella e Monella, tutta

come se si muove Giovanotti e Lorenzone insieme ad Alfa con Buon Vento a cominciare ad aprire questa nostra seconda ora insieme con me, Andrea Ferrara. Su Belle Monella, signori, è finalmente arrivato il momento dei titoli di notizie casuali, quindi ci siamo fatti portare su di nuovo la nostra ruota della fortuna. Cosa accadrà? Io girerò la ruota, ok? Questa ruota si fermerà su un numero, il numero indicherà appunto un titolo casuale di notizia, mica cosa a caso, ve lo leggerò e senza nessun commento, questo è quello che avrete. Poi se volete potete mandarci un messaggio scritto vocale al 393 736 170 chiedendomi, ok, delucidazioni, cose in più su questa notizia, e io semplicemente vi linko la notizia, cioè non è che me la metto a spiegare io, la linko, ve la leggete, sono fatti vostri. Giriamo? Dai, via. Oh, vediamo un po', tanto qui una mezz'oretta ci vuole prima che finisca, prima che si fermi. Dobbiamo mettere meno olio, ragazzi, mi raccomando, per favore, per favore. Oh, numero 709, grande questa notizia straordinaria. Stefano De Martino dove vive? Vado avanti. La casa in stile industrial chic a due passi dagli studi di Affari Tuoi, perlomeno è vicino. Radio Bella e Monella. Tutta

0: Bella Madonnina, qui su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando dei titoli di notizie casuali, ossia io giro la ruota, spunta fuori un numero, il numero è relativo a un titolo e vi leggo il titolo e basta. Cioè non c'è un'aggiunta di qualche tipo, non è che ve lo commento in qualche modo, poi sono fatti vostri. Volete cercarvelo, volete che ve lo invii? 393-7366-170. C'è chi giustamente sulla prima notizia, quella di Stefano De Martino, che vive in una casa stile industrial, chic, dice a casa sua. Sì, e se vive lì è casa sua, in teoria, comunque in affitto, ma in quel momento lì è sua comunque, nel momento in cui l'affitti. Vabbè, giriamo la ruota, dai. Eccoci qua. Guarda che bella. Vedremo se rimarremo in Italia oppure andremo all'estero. Allora? Eccolo qua, numero 45, molto bene. Katie Holmes, quindi potremmo anche andare all'estero, ma forse no. Katie Holmes, l'ex star di Dawson's Creek, in vacanza sul lago di Como con il nuovo compagno. Chi è Jason Bart Jarmoschi? Chi? Non lo so, non ve lo dirò nemmeno.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.

0: Fabri Fibra antidroga su Belle Monella, stiamo lanciando i nostri titoli di notizie casuali, o meglio stiamo girando la nostra ruota, ci dà un numero e il numero è collegato a un titolo che io vi leggo senza dare ulteriori spiegazioni. Lanciamo? No, giriamo la ruota, vai! È lunga, non vi preoccupate, guarda, guarda. Adesso lasciamo così nel silenzio più totale, vediamo che numero esce fuori. Oh, numero 34, oggi siamo stati abbastanza bassi. Titolo di notizia casuale numero 34: Matteo Berrettini e Penny Gu. Scrivono Penny Gu, perdonatemi, qui dovevo bloccarmi. Piccolo refuso, è Peggy Gu, eh? Comunque vabbè, Matteo Berrettini e Penny Gu a Monza per tifare Kimi Antonelli. Che bello, la prima foto ufficiale. Insieme a loro anche Yannick Sinner. E cosa faceva Yannick Sinner lì?
1: Una ciao a tutti, che... sono Yannick Sinner, volevo salutare milioni amico Alvise e dedicargli la vittoria di Madrid.
0: Ma è ancora 2 mesi fa, Yannick, per favore.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: salto nel tempo piccolo, 1980 Rettore con Cobra a chiudere questa mezz'ora. Ci prendiamo una pausa, giusto il tempo di un caffè, e poi torniamo con le nostre classifiche. Bella e monella, tutta da cantare.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
2: E operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
8: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
7: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
8: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio.
12: Convenienza e sorriso.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
15: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
17: Il tetto tiene ancora.
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita Alpe Cimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
18: Per
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
20: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: fuori dal tunnel e a cominciare i comacose con post concerto. Trittico straordinario, questo all'interno di Italiamo, ovviamente. Adesso arrivano le classificone.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma anche classifichette o classifiche normali, signori, perché come ogni giorno noi riportiamo alla luce alcune statistiche, alcuni, così, gruppi raccolti, ecco. Le classifiche, classifica oggi che tratta le 10 cose che ti fanno ingrassare di più. E ce ne sono tante, adesso non parliamo di se ti mangi del burro così, a mozziconi, probabilmente ti fa ingrassare. No, non parliamo di questo, anche se potremmo tranquillamente dire anche questo, va bene? Un'abitudine culinaria un po' scadente, ecco, diciamola così. Ma no, parliamo anche delle abitudini, appunto, come dicevo, o di cose, comportamenti e quant'altro. 10 posizioni, partiamo dalla decima, dove troviamo il salto della colazione, quella che così dimagrisco, ecco. Poi alle 11:37 parte la cassa al distributore automatico. Non lo fate, la colazione è importantissima. Non ho posto il bicchiere, tanto è uno solo, che misteriosamente diventa aperitivo, cena e dai, facciamo l'ultimo. Ottava posizione per il mangiare davanti alla TV, non mangiare in senso di pasti, no, proprio mangiucchiare, tipo mentre guardi le cose, il cervello guarda la serie, la mano invece fa gli straordinari sul pacchetto di patatine, capito? Mangiate chilate di patatine o quant'altro, insomma, davanti alla TV. Non è consigliato, ecco. Settimo posto, il non ho fame, prendo solo un biscotto. Uno entra, gli altri non li hai mai visti, ma entrano anche quelli, fidatevi, non preoccupatevi, succede. Sesto posto, primo o ultimo, dipende come la mettiamo, per questa nostra prima tranche, le calorie liquide, quindi bibite, succhi, drink. Dice, ma non ho mangiato niente. Certo, te li sei tutti bevuti, mi sembra giusto. La classifica prosegue, fa pochissimo, va bene, continuiamo a farvi capire quali sono le cose da non fare. Nel frattempo Baby K con Tuca Macarena.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Eva, Paola e Chiara qui su Bella e Monella. Signori, concludiamo, completiamo, andiamo a vedere quali sono le altre 5 posizioni, le prime 5 posizioni per quanto riguarda la classifica delle 10 cose che ti fanno ingrassare di più, cose in quanto anche abitudini, eh. Quinto posto, il weekend senza regole. Da lunedì dieta non è una frase che ti porta a dimagrire facilmente. Quarto posto, le 8 ore di divano passate, insomma, da letto a divano, cose così, perché non è solo divano, capito? Però ti muovi un pochettino, ma non così tanto, non funziona, devi un po' muoverti. Terzo posto, medaglia di bronzo per il prendo le patatine solo per assaggiarle. Ma per favore, non ci credi nemmeno tu, dai, dai. Secondo posto, mangiare tardi perché di giorno non ho tempo, quindi magari è saltato la colazione, il pranzo è molto veloce, la cena alle 23.30 e il corpo non sa più se sei a dieta o magari, non so, stai facendo una tournée radiofonica o musicale in generale in tutto il mondo, chi lo sa, chi lo sa. Primo posto, il mangio sano, ma le porzioni sono così, una cosa opzionale, no? Quando ti mangi 7 kg e mezzo di pasta, pomodoro, magari leggerissima, senza olio, certo, però 7 kg di pasta, non si può fare, oppure 5 kg di avocado, cose di questo genere, no? Poi arriva il cucchiaio d'olio grande come un mestolo e lì crolla tutto, ragazzi. Quindi sono cose che non dovete fare se volete dimagrire rapidamente o bene, comunque. È importante però andare a parlare per avere una dieta sana, nutrizione giusta, movimento, eh? Ovviamente, noi non siamo assolutamente dei dottori.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: I Subsonica con Istrice dal 2011 a chiudere questa nostra seconda ora insieme. Fra pochissimo parleremo di sport.
1: Signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto? Nova, senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Radio Bella e Monella.
13: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
12: Radio Bella e Monella.
14: Datemi fiorello e paraviello alla TV.
15: Sono l'italiano meglio
14: nel blu dipinto.
12: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 18 e 2 minuti.
16: Il segnale orario è in collaborazione con
17: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
18: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
19: Una buona serata da Virginia Giacomin. Dopo la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco Merz dichiara sarcastico: non sorprende la gioia di Mosca. La Russia ha cercato di favorire e contribuire a determinare questo risultato elettorale. Manifestazioni anti-AfD in varie città tedesche. Materie prime, rotte e geopolitica. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia un pacchetto da 200 milioni di euro da investire in Groenlandia. Bruxelles, la Groenlandia e la Danimarca rafforzano il loro partenariato, mentre anche Stati Uniti, Russia e Cina competono per l'influenza nell'Artico. Dalle ore 21.18 di oggi alle 21 di domani, lo sciopero nazionale dei treni, proclamato dalle sigle sindacali autonome. Tra possibili ritardi e cancellazioni, il caldo non dà tregua. Il CNR certifica l'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950. Calcio, la terza giornata di Serie A si chiude oggi con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. La Fiorentina, dopo 3 sconfitte, esonera Grosso. Al suo posto torna Vanoli, già oggi al Viola Park. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera qui su Radio Bella e Monella? Io non lo so questa sera, ma adesso parliamo di sport. Per forza, ragazzi, ragazze, perché? Perché c'è tanto di importante accaduto durante questo weekend, durante la settimana appena passata. Partiamo dall'Eurovolley, perché purtroppo è sfumata in finale il sogno del triplete per le azzurre di Velasco, però diciamo ha ceduto al tie break con la Turchia dopo 21 vittorie consecutive. Quindi insomma, io credo che non serva dire quanto siano grandi queste ragazze. Nel frattempo comunque medaglia d'argento strameritata, straordinaria, fantastica, perché comunque anche per il percorso di arrivo alla finale è stato veramente incredibile, quindi complimenti alle nostre azzurre, complimenti alle ragazze di Velasco. Altra cosa importante che sta accadendo, lo US Open, quindi parliamo di tennis. Tsitsipas KO e quindi esce di scena il rovescio a una mano, e direte cioè, chi se ne frega? No, invece no, perché è una tradizione che viene interrotta. È la prima volta che il rovescio a una mano è fuori dalle semifinali in quasi 150 anni. Capite? Questo è un cambio importante nella storia, segnatevelo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Che con il pagante ti soffro qui su Radio Bella e Monella. Signori, stiamo parlando di sport, abbiamo parlato dell'Eurovolley, del tennis, ma non potevamo non citare Monza e quindi la Formula 1. Impresa di Kimi Antonelli a Monza, l'avete sentito sicuramente parlare, un'impresa storica, ha trionfato dopo essere partito dal 19° posto, quindi ha fatto 19-1, giusto per dirlo. Un sogno che si realizza, dice lui, 60 anni dopo l'ultima vittoria italiana con Scarfiotti. Ora, tra l'altro, Kimi è a più 66 su Russell, sul secondo, lacrime sul podio, e poi ha fatto anche festa mangiando gli spaghetti nella coppa vinta. E vabbè, questo è un po' meno elegante, però va bene così, che mi fai quel che vuoi. D'altronde, dopo quello che hai fatto, secondo me puoi fare quel che vuoi. Cioè, anche i sostenitori Ferrari alla vittoria, quindi sul podio, l'hanno festeggiato, e questo è tanta cosa. Però ragazzi, quando un italiano vince a Monza è sempre bello, eh?
1: Radio Bella e Monella.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai,

0: musicale The Colors con Partenope qui su Bella e Monella. Chiudiamo adesso il momento sportivo parlando anche di calcio, perché durante il weekend si è giocata la Serie A, la terza giornata. Già stanno facendo i calcoli tipo meno falli, più minuti giocati, più gol, meno 0-0. Sì, ma siamo alla terza giornata, cioè sono tre giornate, tre partite, non è che possiamo fare adesso un calcolo con le altre che hanno avuto appunto tutte le giornate, tutte le partite giocate appunto. Vabbè, lasciamo stare. Comunque il Como batte il Genova 4-1 in casa del Genova, quindi Genova un po' in crisi. La Fiorentina perde in casa contro il Torino 2-1, perde anche l'allenatore Grosso che viene appunto esonerato, torna Vanoli, quindi c'è un ritorno dell'ex. Roma che batte l'Atalanta 2-1 in questo derby tutto interno, con Gasparini che fa un po' il derby suo personalissimo. Inter-Napoli 3-2 per l'Inter, partita rocambolesca questa, assolutamente godureccia, si può dire così? Lo diciamo, va bene. Il Frosinone batte la Venezia 3-2, il Parma e Monza pareggiano 1-1 a casa del Parma, Bologna-Sassuolo anche loro pareggiano 2-2 a Bologna, Juventus-Milan pareggiano 1-1 con la Juventus che la recupera al 92esimo. Peccato per gli amici milanisti, peccato per gli amici juventini, perché qui nessuno si è portato a casa 3 punti, già un piccolo distacco dalle prime in classifica. Cagliari-Lecce questa sera, anzi oggi alle 18.30, fra pochissimo, e Udinese-Lazio che seguiremo appunto con Rocky più tardi alle 20.45. Tutto chiaro? Ecco, comunque la migliore Serie A degli ultimi 3-4 anni, certo, alla terza giornata. Vediamo più avanti.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella. Tutta

0: Elisa con Amore a chiudere questa nostra mezz'ora, fra poco ultima mezza, è già tutto pronto al 3937-366-170, tutto pronto per giocare.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
11: Tutta da cantare.
10: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
11: Di Radio Bella e Monella.
10: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
12: Sotto costo AEO.
13: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
14: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
15: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
16: Delex.it.
15: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
16: Prenota subito una prova.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
20: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
11: la cassa.
12: Radio Bella e Monella è anche in video.
21: Musica vera.
12: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
22: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
23: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: È il buon Tommy Paradise e Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola ad aprire questa nostra ultima mezz'ora insieme. Ve l'ho detto, ve l'ho annunciato, si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
0: il cantami la vocale. Allora, il gioco è facilissimo, però io ve lo rispiego perché sono come al solito misericordioso. Dovete cantare al 393-7366-170 il ritornello della canzone che vi farò ascoltare, va bene? Però attenzione, dovete scambiare tutte le vocali con la lettera A, con la vocale A. Quindi lettera diventa lattara, vocale diventa vacala e così via, va bene? La canzone di oggi è la seguente.

0: attenzione, qua si sbagliano sempre. Sì, Ligabue Happy Hour, bisogna correre perché per vincere dovete essere i più bravi, certo, ma anche i più veloci a cantare appunto tutta questa parte, questo ritornello con la vocale A al posto di tutte le altre lettere, tutte le altre vocali. Per una maglia di Bella e Monella non mi resta che dirvi, sì, l'originale è, fate il vostro gioco.
1: Radio Bella e Monella, tutto.

0: 393-7366-170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è, ho bisogno adesso di sentire te.

0: Giovanni Zucchero 1987 a chiudere queste nostre tre ore insieme, quasi a chiuderle. Intanto complimenti a Marco che ha giocato bene il cantami la vocale e si è portato a casa quindi la maglia. Ma adesso vi lascio con Rocky e noi ci risentiamo domani ovviamente sempre dalle 16 qui su Radio Bella e Monella. Un saluto da Andrea, nel frattempo c'è lui, Roby Borillo, con i belli di gruppo. Ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Roby Borillo di Los Locos, che in questo momento vi sta parlando da quel di Martina Franca. Tra l'altro oggi gioco in casa, diciamo la mia seconda casa, visto che io sono sì di Vicenza, ma molto spesso mi trasferisco qui in Puglia, e stasera faremo un concertone, proprio il nostro 90 caliente, il nostro format qui a Martina Franca, per la leggendaria festa della bombetta. Ragazzi, qua si mangia la bombetta, che sono dei pezzettini di carne, degli involtini che sono buonissimi. Ma oddio, non sono qui a parlare di cibo e di buon cibo di bere, ma siamo qui per parlare di musica. E allora parliamo di musica, siccome ci abbiamo ancora voglia di

digiuni russo. E poi invece quando arriva fine agosto io mi intristisco un po' effettivamente, perché Ferragosto se n'è andato, se ne sta andando anche agosto, quindi l'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando

0: in spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più. Beh, mica tanto, beh, si va avanti qua a settembre ancora almeno, perché se questi caldi continuano effettivamente qui al sud perlomeno si va avanti almeno fino a fine ottobre. L'estate sta finendo con i Righeira e un'estate al mare di Giuni Russo del 1981, il sottoscritto Roby Borillo dei Los Loco da quel di Martina Franca vi dà appuntamento a domani per il bel di gruppo e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Radio Bella e Monella.

0: bella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 19:01.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. Il presidente Mattarella, che ha incontrato l'omologo estone all'Arcarissa, auspica che i negoziati portino risultati. I due hanno ribadito il sostegno all'Ucraina. La Finlandia ha completato la costruzione di una recinzione di 200 chilometri al confine con la Russia. La Lettonia vieta i libri provenienti da Russia e Bielorussia per propaganda di guerra. Il Cremlino chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Lo spazio Schengen si preserva solo difendendo i confini dell'Unione Europea. Parola di Giorgia Meloni, che ha parlato a Palazzo Chigi durante il vertice con il premier belga Bart De Wever. La presidente del Consiglio ha toccato vari temi, dalla guerra in Ucraina all'energia. Dopo la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz dichiara sarcastico: non sorprende la gioia di Mosca. La Russia ha cercato di favorire e contribuire a determinare questo risultato elettorale. Manifestazioni anti-AfD in varie città tedesche. Il comune di Crans-Montana sapeva che la schiuma fonoassorbente del Costellation avrebbe potuto incendiarsi, e quanto emerge da un'email con cui un ex consigliera comunale tra il 2017 e il 2024 avvertiva del pericolo. La donna è la 17ª indagata nell'inchiesta sulla strage di Capodanno. Dalle 21 e 18 minuti di questa sera e fino alle 21 in punto di domani, lo sciopero nazionale del settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi, a rischio i treni su tutta la rete. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata un record. Lo certifica il CNR. Quest'estate la temperatura media è stata di 24,3 gradi centigradi contro i 23,6 del 2003. Queste le Breaking News di Digicom 24.
4: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Radio Bella e Monella, per Italian People.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Ah, avete arredato il terrazzo? Che bello!
11: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
10: Difficoltà?
11: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
10: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ah, ma quindi è lunedì? Si ricomincia. Oh yes, ricominciamo col disco di Dito nella piaga, Businessman, qui su Radio Bella e Monella. Ma buonasera a tutti quanti, le 19.08 di questo lunedì 7 di settembre. Seconda settimana, la prima è già volata, incredibile, incredibile. Ormai stiamo ricominciando un po' tutti a lavorare, Salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara che tornerà sempre domani alla solita ora. Ciao, io sono Rocky, vi accompagno ogni sera, insomma, dalle 19 alle 21. Però questa sera mi fermerò due orette in più e voi direte ancora, cioè 4 ore che parli. In realtà no, dalle 19 alle 21 condurremo sempre il nostro solito programma. Poi invece dalle 21 alle 23 faremo dei collegamenti in diretta per ricevere appunto aggiornamenti per quanto riguarda la partita Udinese-Lazio, perché appunto oggi si disputerà questa partita alle ore 20:45. Quindi magari sì, sarò anche qui in diretta, faremo dei collegamenti con la musica. Comunque andremo avanti, perché comunque non ci fermiamo mai con la musica italiana. Insomma, saranno 4 ore belle intense. 393-7366-170 è il numero per interagire con noi. Intanto andiamo nel 1984, perché c'è Eros Ramazzotti che ci aspetta col suo disco Terra Promessa.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

come dice Isabella Biffi, non è mai finita questo Radio Belle Monella. Buonasera a tutti quanti, le 19:16, state ascoltando la voce di Rocky, staremo insieme fino alle 21, come ogni sera però, per questa sera, assisteremo in diretta tramite dei collegamenti con l'Udinese Stadium, perché a quanto pare vi forniremo tramite appunto questa magnifica radio, Radio Belle Monella, degli aggiornamenti in live per quanto riguarda appunto il risultato tra Udinese e Lazio. Però non è mai finita, anche perché, ragazzi, non ce la facciamo più, cioè veramente questa ondata di caldo non ci lasciano respirare. Però attenzione, perché nonostante ci stiamo un po' avvicinando all'autunno, no, dove le temperature dovrebbero scendere, iniziare un po' a stare bene, state molto attenti, perché secondo alcuni esperti le temperature, queste temperature tanto elevate, ci accompagneranno probabilmente fino a metà novembre. Il problema non riguarda soltanto il disagio causato dalle alte temperature, perché sappiamo benissimo che quando il caldo dura a lungo, ok, il nostro corpo fa più fatica ad adattarsi e aumenta anche il rischio un po' di stanchezza, disidratazione, quindi comunque dei disturbi legati al calore. Quindi sappiamo benissimo che in questo caso, cioè, bisogna sempre idratarsi bene, e gli esperti dicono: non aspettare di avere sete, bevi per sicurezza prima. Porca miseria, quindi ragazzi miei, dovrete aspettare ancora un pochettino prima di fare il cambio armadio. Per rinfrescarsi, cosa bisogna fare anche in questo caso? Tenere sempre l'aria condizionata accesa, il ventilatore, continuare a spendere soldi, bollette, oppure salire sulle roller coaster, come dice Amy Schilla.

0: Notti con DNA qui su Radio Belle Monella. Un disco sicuramente estivo, sicuramente caloroso, come le temperature che stiamo vivendo proprio adesso. Ormai siamo anche a settembre, quasi metà settembre, perché poi siamo nella seconda settimana. Il nostro calendario ci sta guardando e ci sta dicendo: dai, e dai che ci stiamo avvicinando all'autunno, poi ci sarà l'inverno. Però le temperature, a quanto pare, fino a metà novembre non crolleranno affatto. Sì, un pochettino sì, giustamente, perché non è che novembre sia uguale a giugno. Però gli esperti consigliano comunque di tenere degli abiti leggeri, di utilizzare, di bere anche tanta acqua e di evitare comunque di esporsi al sole. Per l'esattezza si prevedono delle temperature dai 25 ai 30 gradi in molte zone proprio adesso a settembre, e ad ottobre potrebbe esserci un possibile caldo anomalo, quindi con punte di 24-28 gradi soprattutto al centro nord, che comunque 24-28 gradi a ottobre sappiamo benissimo che comunque fa caldino, cioè nel senso, per carità, si respira, si sta bene, però non è proprio del tutto normale. Poi a novembre anche lì attorno ai 25 gradi, che comunque sono tantini. Non è detto poi giustamente che il caldo, cioè nel periodo di novembre farà sempre questo caldo, però insomma ci saranno questi aumenti di temperatura.
1: Radio Bella Monella, tutta da cantare.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica qui su Radio Bella e Monella. Un po' meno romantica questa ondata di caldo che ci sta asfaltando e che probabilmente continuerà ad asfaltarci fino a metà novembre. E visto che stiamo parlando di caldo, tra pochissimo parliamo di vacanza, però per l'esattezza di crociere.
1: Vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica!
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Hai oro vecchio che non usi più?
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
13: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
14: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
15: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: È quando suona la sveglia che esordisci con
4: Buongiorno Unca!
19: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdervelo!
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni.
20: stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
22: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Ed ecco qui la pillola di Matteo Monti che ci ha fatto sentire il disco di Raffaella Carrà in chiusura con Tanti auguri. Nel mezzo Vasco Rossi, L'uomo più semplice, e ad aprire con Gianni Togni, Semplice.
0: Bella e Monella.
1: Le 19.41, state ascoltando Radio Bella e Monella. Ciao, sono Rocky, stiamo insieme fino alle ore 21 e nella scorsa mezz'ora abbiamo trattato dell'argomento che riguarda le temperature. A quanto pare, ragazzi miei, ragazzuoli, ragazze mie, le temperature rimarranno comunque alte fino a metà novembre, l'hanno detto gli studi, secondo appunto gli esperti, fonte tratta dalla Repubblica, quindi in caso non fosse così prendetevela con loro, non con me, perché io sto dando cose certe, cose che leggo da fonti affidabili. E visto che abbiamo parlato di temperature elevate, temperature estive, perché non parlare ancora di viaggi, di crociere, per l'esattezza però non delle solite crociere che sentiamo sempre in giro, ma della crociera più lunga del mondo, perché parte da Roma, la crociera che durerà 371 giorni. Mamma mia, quanti cavolo sono! E voi direte, sì, ma chi è quella gente pazza che sta in giro 371 giorni all'anno? La gente ricca? Beh, sicuramente così. Ne parliamo tra poco, intanto c'è Irama con Cabana.

0: e Claudia Mori, un remix di DLA non succederà più qui su Radio Bella Monella. E stiamo parlando però di crociere, sarebbe bellissimo, no? Quando si dice magari partire 365 giorni all'anno, invece no, con questa crociera si partirà 371 giorni. Il progetto è stato lanciato dal nuovo brand Exploration by Norwegian, appunto, che si occupa di queste crociere in grandi organizzate, dove a bordo riusciranno a starci, appunto, all'interno di questa crociera c'era 670 passeggeri che attraverseranno 6 continenti esplorando ben 220 porti in 62 paesi, quindi praticamente viaggeranno per tutto il mondo, dall'aurora boreale tra Islanda e Groenlandia ai safari in Africa fino alla traversata del canale di Panama e all'esplorazione del Rio delle Amazzoni. E voi direte: sì, bello partire quasi un anno intero, perché appunto qui hanno anche esagerato, invece di dire un anno intero, un anno e qualche giorno in più. I costi sono ben elevati, perché non si parla di cifre così da poveretti, ma figurati, no. Le cabine standard arrivano a costare quasi $100,000 a persona, e invece quelle un po' più lussuose, quelli per i veri businessman, come dice Dito nella piaga, si arriva a pagare fino a $250,000. Ovviamente sono crociere che sono, diciamo, vengono fatte da persone che lavorano in smart working o comunque dei pensionati. Porca miseria, hanno messi da parte di soldi ai pensionati per fare queste crociere.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Non so se sono meno accessibili i 100.000 dollari o i 371 giorni di ferie che mi dovrei prendere. Minchia. E poi ci sono io che sono qui che sto facendo contro e contro conti per vedere se riesco ad andare una settimana in crociera. Vabbè. Ad aprile nel Mediterraneo, cabina interna, senza nessun tipo di lusso, perché sennò qualsiasi euro in più mi scombina tutto. Va bene, se c'è qualche ricogne, ecco, all'ascolto di BM Rocky al mio numero, grazie.
1: Ecco, stavo proprio aspettando questa cosa qui. Quindi effettivamente, guarda, diamo qualche informazione in più. Il numero magari è meglio non darlo in diretta, perché cioè sì, sicuramente qualche riccone, ma anche qualcuno che andrà a farti un po', ti stalkerà, ecco. Però ecco, se c'è qualche riccone che vuole portarsi Silvia in crociera, lei ben accetta. Accetta qualsiasi tipo di uomo, è giovane, media età, anche molto adulta, insomma non è un problema a quanto pare per lei, per portarla in crociera, ecco, in crociera lussuosa. Perché poco fa abbiamo discusso della crociera che partirà da Roma e che durerà 371 giorni. Molto figo, perché attraverserai tutto il mondo. Un po' meno figo però il prezzo, perché poi da una cabina standard che parte magari da 100.000 dollari, che comunque a persone sono tantissimi, si arriva a 200 e passa mille per una cabina un po' più lussosa. Io ti dico, guarda, anzi vi dico, visto che costa così troppo, è meglio metterci una crociera sopra.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Sì, che a quanto pare si fa le morose dei suoi amici. Bravo, bravo, probabilmente a bordo di una crociera molto molto lussuosa. E ok, e visto che abbiamo parlato di crociere, di viaggi, insomma, e siamo un po' nel mood estivo, volevo chiedervi al 393-7366-170 qual è stato il viaggio più lungo che avete fatto? Noi torniamo tra pochissimo.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
9: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
12: Radio Bella e Monella.
13: Le signore sulle sedie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio paese.
12: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora. 23.
14: Radio Bella e Monella, meteo.
15: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Bella Monella. Nelle prossime ore contesto per lo più stabile sul Triveneto, Lombardia ed Emilia Romagna, ad eccezione dei settori alpini dove sarà possibile qualche isolato rovescio. E nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su questi territori. Un avvio di giornata con assoluta stabilità atmosferica e con prevalenza di sole. Verso sera poi sarà possibile un aumento della nuvolosità sui settori alpini, prealpini, con dei fenomeni che verso sera potrebbero sconfinare isolatamente anche alle zone di pianure della Lombardia. Farà ancora caldo su queste regioni. Le temperature massime arriveranno a toccare localmente i 34-36 gradi in pianura, qualche grado in meno in montagna, ma farà pur sempre caldo anche qui. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ballare e da cantare.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Bella e Monella, tutti.

Achille Lauro con La Città degli Angeli qui su Radio Belle Bonella alle 20.08, seconda ora insieme. Ciao, sono Rocky. Di questo lunedì 7 di settembre, seconda settimana di settembre, si arriva fino alle 21, poi dalle 21 alle 23 sarò sempre io qui, ok, a farmi un altro po' di compagnia, perché poi faremo dei collegamenti e riceveremo degli aggiornamenti in diretta live che riguardano lo scontro tra Udinese e Lazio. Intanto vi ricordo un paio di appuntamenti targati Radio Belle Bonella, partendo proprio da questo sabato 12 di settembre. Dalle 20.30 agli anni di Radio Belle e Monella al Prealpi di San Biagio Arena alla festa dello sport di Conegliano. Dalle 20.30 saliranno in console Monica Morgan e Andy Mancuso. E poi vi ricordo anche l'appuntamento di domenica 20 settembre, perché potrete venire a correre o camminare insieme a noi 5-10 km per sostenere la LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Se vi va potete iscrivervi a montebellunairosa.it. 393-736-6170 è il numero che potete utilizzare per interagire con noi, ma anche, cioè, per salvarlo, giustamente, perché tra pochissimo ci sarà il lancio della canzone che fa Radio Bella Monella.

0: Tech Nirvana, e dice proprio: senza di me tu non resisti un'ora. Sicuramente si sta riferendo alla sua nuova fidanzata, in realtà nuova mica tanto, però ecco, lei se la sta spassando assieme a Francesca a Capri, insomma, in Campania, a Positano, insomma se la stanno un po' chillando. In realtà l'abbiamo scoperta perché si stavano sbacciucchiando sopra gli scogli, e poi ha detto: beh, io mi trovo molto bene con lei, scusa, non posso fare quello che voglio. Ma certo, fai pure quello che vuoi, pubblica anche altre canzoni perché le stiamo aspettando, anche se dovremmo aspettare fino all'anno prossimo, perché lei ha deciso di prendersi una pausa, giustamente, perché è in vacanza, no? Se la deve un po' sballare, ecco, se la deve un po' spassare con la sua nuova ragazza. Tornerà in tour con Elodie Show 2027 il 24 d'aprile ad Ancona, quindi fino ad allora non la vedremo proprio in giro. 393 736 6170, che canzone vi va di ascoltare in questo momento qui? Mandate un messaggio vocale.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 6170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: ho capito che Elodie e Francesca sono in vacanza ancora per un pochettino. Invece i pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo stento, qui su Radio Bella Monella, non sono effettivamente in vacanza, anche perché l'1 settembre si sono esibiti all'Arena di Verona e intanto hanno già annunciato il loro prossimo tour del 2027 che partirà il 4 di giugno a Bibbione. Invece, visto che appunto abbiamo parlato di vacanze, di crociere, di queste temperature che rimarranno sempre, sempre altre, c'è questo articolo di Fanpage che titola "Lavora un anno e viaggia per 2 anni. Il racconto di Dario, così vedo il mondo e ho trovato un equilibrio". Praticamente il protagonista è Dario, un ingegnere meccanico originario del Veneto, che ha trovato un modo molto originale per far combaciare il lavoro e la passione per i viaggi. La sua regola è semplice: lavora per 1 anno, mette da parte i soldi e poi si prende 2 anni di pausa per viaggiare. Voi direte sì, quanti soldi c'ha? Sicuramente tantissimi, partendo dal fatto che comunque è un ingegnere meccanico e sappiamo che di soldi se ne pigliano un po' di più. Dario però ha raccontato che è partito per 6 mesi, ha detto vabbè, faccio solo 6 mesi di vacanza, poi magari torno e mi faccio il culo un'altra volta. Invece non è proprio stato così, perché è rimasto per 2 anni in vacanza. Poi giustamente va anche a risparmio, perché sì, troppo bello lavorare 1 anno e andare 2 anni in vacanza, sì, però dovrai anche risparmiare. Infatti sceglieva alloggi molto molto economici, poi quando partiva con i suoi amici comunque dormivano anche in macchina, quindi è stato anche abbastanza bravo, tanto che ha visitato il Sud America, Africa, sud-est asiatico, e dice di preferire i luoghi meno turistici e le esperienze autentiche. Hai capito che bravo, bravo, bravo Dario, bellissima esperienza, come dice Alfa.
1: Inizia sempre con un...

0: lega, lega. Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
1: Ciao, sono Lorenzo. Voglio sentire la canzone che fa auto blu, corro con il mio fra, l'hai messa lì, ho messa là, per tornare in città, brum brum, quello zizz, sembra un super motard, e mi dice il mio fra, arriva in 5 minuti.

0: dal 2020 la canzone che avete richiesto voi al 393-7366-170, Shiva con Auto Blu. Tra pochissimo ci sentiremo la pillola di Antonello Cerri, tre dischi selezionati da lui e remixati da lui, e successivamente faremo il primo collegamento in diretta che riguarda Udinese Lazio. A tra poco.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Sotto costo e off.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
9: Dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la pillola.
16: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: qualcosa per te qui su Radio Belle Monel. Ci stiamo per collegare con il giornalista Fabrizio Cibin direttamente per darci degli aggiornamenti su Udinese Lazio.
1: Eccoci qua dunque collegati con la Blue Energy Arena, le due formazioni sono scese in campo in questo momento, stadio che dà ancora una volta un buon colpo d'occhio, temperatura ancora molto calda e non c'è un filo d'aria, questo potrebbe contribuire naturalmente in un modo o nell'altro per quanto riguarda il gioco espresso in campo. Ci si aspetta molto da questa partita, da due formazioni che hanno iniziato bene la stagione, molto meglio probabilmente l'Udinese da una parte perché arriva da quattro risultati ultimi consecutivi tra campionato e Coppa Italia, e mentre dall'altra parte con tra l'altro il pareggio interno contro il Como, mentre la Lazio è a punteggio pieno con due vittorie consecutive nonostante l'eliminazione in Coppa Italia. Tante assenze da una parte e dall'altra, l'Udinese in particolare deve fare a meno del suo jolly, della sua punta di diamante, vale a dire Zaniolo. Dall'altra parte invece tante le assenze soprattutto a centrocampo, vedi ad esempio Robella, però può puntare sul suo talismano, vale a dire Davide Frattesi, che ha segno sia nell'una che nella seconda partita di campionato. Quindi una vittoria sarebbe sicuramente uno slancio in classifica per entrambe le formazioni. Direi che è tutto per il momento, ci risentiamo per l'inizio della partita. Questa è Belle Monella.

0: abitudini. E adesso andiamo direttamente al Blue Energy Stadium, dove si sta disputando appunto la partita Udinese-Lazio. Ci raggiunge il nostro inviato, pronto a raccontarci tutte le ultime notizie, novità appunto, le formazioni, l'atmosfera, un po' insomma quello che sta succedendo. C'è Fabrizio Cibin, è pronto, tutto pronto? Ci siamo? Sei carico? Eccolo qui, sta arrivando, eccolo, eccolo, lo sentiamo subito.
1: Nuovamente collegati con la Blue Energy Arena, dunque Udinese-Lazio 0-0 con il risultato, partita intensa dal punto di vista agonistico, ancora non si stanno vedendo occasioni da gol, anche se la Lazio comunque il suo è riuscita a farlo con un'azione pericolosa sul versante sinistro, il pallone che poi è carambolato sui piedi di Solé e per poco non combinava un pasticcio perché la palla è uscita non di molto a lato sinistro della porta difesa da Okoye, e poi il calcio d'angolo ha potuto effetti, prodotto effetti per la formazione laziale. Comunque due formazioni che si stanno affrontando a viso aperto, ricordare da una parte l'Udinese con un 3-4-2-1 con Davis alle sue spalle, da una parte e Kellen Kanda e dall'altra altra Gomez, dall'altra invece c'è una Lazio con il suo classico 4-3-3 e naturalmente Frattesi, che come detto è un po' la pedina jolly di questa partita, sta facendo veramente molto bene, veramente sulla fascia destra di centrocampo in attacco Zaccagni, Pinamonti e Isaacsen. Dunque 0-0 con il risultato e la linea torna allo studio, questa è Bella e Monella. Bella e Monella,
2: tutta da... La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti.

0: www.it.si.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove?
2: Radio Bella e Monella.
3: Io sono magico, italico, romantico.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ora. Le 21.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
7: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
6: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
7: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
8: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Che bella!

melodie di relax, ok? Anche perché sono le 21.07, saremo una delle canzoni che ci facciano rilassare, safe, parlare d'amore. Le 21.07, state ascoltando Radio Belle Monella di questo lunedì 7 di settembre. Ciao, sono Rocky. Staremo insieme per altre due orette, fino alle 23, anche perché ci stiamo collegando con la Blue Energy Dream, con il nostro giornalista Fabrizio Cibin, che ci sta dando anche delle informazioni in diretta, appunto, ci sta dando anche degli aggiornamenti che riguardano appunto la partita Udinese-Lazio. Ci collegheremo tra pochissimo, intanto c'è Luca Carboni, La mia città.

0: E abbiamo appena ascoltato il disco di Luca Carboni dal 1992, La mia città, qui su Radio Bella Monella. Però adesso abbiamo un collegamento diretto con il giornalista Fabrizio Civin, che ci darà degli aggiornamenti live perché riguardano appunto la partita Udinese-Lazio. Sentiamo se, se Fabrizio Civin è qui, se è collegato.
1: Ancora collegati con la Blue Energy Arena, dunque 0-0 risultato, le due situazioni non si risparmiano, anzi se l'occasione più ghiotta per la Lazio è arrivata grazie a un regalo che stava per fargli Vojvoda, il difensore esperto dell'Udinese, retropassaggio corto per lui, stava per intervenire Zaccagni, poi bene ha fatto un altro difensore della Udinese che ha liberato, cioè dire che c'è anche una tegola da segnalare e da far registrare, perché per infortunio è uscito già Pietroschi al suo posto, è entrato Mille, entrambi i giocatori sono stati ammoniti, dunque 0-0 e la linea torna allo studio.
2: Radio Bella Monella.

0: siccome siamo romantici alle 21:20 di questo lunedì 7 di settembre, Giulia Biagiantonacci con l'ultima canzone qui su Radio Bella Monella. Ciao, sono Rocky. Adesso faremo un altro collegamento al Blue Energy Stadium perché ci aspetta il giornalista Fabrizio Cibin. È qui, sarà pronto, sentiamo.
1: Continuano a scorrere velocemente le lancette, sempre 0-0 però il risultato tra Udinese e Lazio, due formazioni che forse hanno rallentato un po' dal punto di vista dei ritmi del gioco, ma dal punto di vista invece agonistico, beh, questo, l'atmosfera è sempre molto alta. Molto

0: staremo scrivendo da una parte all'altra. Guarda che è tutto per il momento, dunque ci risentiamo per la fine del primo tempo, 0-0 risultato.
1: Grazie Fabrizio Cibin, ci risentiamo appunto tra pochissimo, andiamo avanti con la musica. 1996, articolo 31 con Domani.
2: Radio Bella e Monella.

0: via veloce come su una moto.
1: Elisa con Amore è le 9:30 di questo lunedì sera di 7 settembre. Tra pochissimo andremo a fare un altro collegamento con il Blue Energy Stadium. State qui.
2: Sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica.
14: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
17: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
18: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si.
19: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
20: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
21: Le luci, gli addobbi e i regali.
22: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
23: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. The shape of things
24: that come.
0: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
24: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente, bella e monente.
1: Alle 21.41 ci siamo sentiti gli anni qui su Radio Bella e Monella. Tre dischi, Rino e Gaetano, A Mano a Mano, gruppo italiano Tropicana, e ad aprire con DJ Francesco la canzone del capitano.
0: Bella e Monella.
1: E proprio adesso è appena terminato il primo tempo, no, nello stadio del Blue Energy, la sfida tra Udinese e Lazio. Vediamo se abbiamo il prossimo collegamento con il giornalista Fabrizio Cimin, che ci dirà un pochettino, ci farà il piccolo recap di come sta andando, insomma.
2: Siamo dunque alla chiusura della prima frazione di gioco, 0-0 il risultato, partita comunque molto intensa, qualche occasione da gol, forse ci si aspettava qualche cosa in più da quel punto di vista, però comunque le due squadre si sono date in campo. Udinese non molto fortunata, per usare un bellissimo, per quanto riguarda gli infortunati, ha perso infatti Piotrowski e Solè, sostituiti da Miller e Cavaselle, entrambi per guai muscolari. Dunque ci risentiamo per l'inizio del secondo tempo, ribadisco il risultato, Blue Energy Arena vede Udinese e Lazio 0-0. Questa è Bella e Monella.
0: Radio Bella e Monella.

dal 2009 Marco Mengoni, Dove si vola, qui su Radio Bella Monella. Le 21:49 minuti di questo lunedì 7 di settembre. Ciao, buonanotte praticamente a tutti quanti. Io sono Rocky e vi sto facendo compagnia perché ogni tanto facciamo dei collegamenti con il nostro giornalista per avere delle informazioni su Udinese Lazio. Intanto i The Colors.

0: stesso posto, stesse sagre. Alle 21.54 di questo lunedì notte ormai, ok? Lunedì notte, ciao, sono Rocky. Abbiamo un'altra oretta insieme perché stiamo facendo ogni tanto dei collegamenti che riguardano appunto la partita Udinese-Lazio dal Blue Energy Dreams tramite il nostro appunto Blue Energy Stadium, in realtà tramite appunto il nostro giornalista Fabrizio. Però insomma sono 3 ore che ascolto la musica, però a quanto pare non fa così male, perché secondo lo studio della British Academy of Sound Therapy, appunto secondo questa accademia, ascoltare musica potrebbe contribuire anche al nostro benessere. Dallo studio, che ha coinvolto praticamente 7500 persone, è nata una sorta di dieta musicale da 78 minuti al giorno. Quindi se ascoltate 78 minuti al giorno di musica, vuol dire che fa bene, l'ha detto uno studio condotto da questa accademia. Si tratta praticamente di 14 minuti di musica per la felicità, 16 per rilassarsi e 16 per gestire anche un po' la tristezza, 15 invece per concentrarsi e 17 per scaricare la rabbia. Praticamente c'è un ciclo intero, ok, che riguarda appunto il tuo stato d'animo solamente ascoltando la musica. Ovviamente non è una ricetta medica, non è stata fatta una prescrizione medica, però insomma varia, dipende anche un po' dal tipo di persona, anche un pochettino se ti piace ascoltare la musica, dipende anche da tantissimi fattori. E allora, visto che è bello sentire sempre un po' di musica, arriva Carlotta dal 2000 con Frena.
1: Radio Bella e Monella.

0: a tutto quanto, perché abbiamo degli aggiornamenti che arrivano dal Blue Energy Stadium. A quanto pare la formazione di casa ha segnato. Vediamo se riusciamo a collegarci con il nostro giornalista Fabrizio Cibini. Ci sei?
1: Nuovamente collegato con la Blue Energy Arena. Non poteva iniziare meglio il secondo tempo per la formazione di casa, che è andata in rete qualche istante fa con il suo capitano, il numero 8, Jasper Karlström. Ma veramente una magia quello che ha fatto Davis, davvero attaccante di peso, come va di moda adesso per molti allenatori che desidererebbero giocatori così. Spalle alla porta, ricevuto il pallone, magia, un tocco a seguire in verticale dentro l'area di rigore per la corrente Castrum, che ha guardato il portiere, ha guardato la porta e ha segnato nell'angolino alla destra dell'estremo difensore della Lazio, Mandas, per il gol dell'1-0, e direi tutto sommato meritato. Attenzione ancora a Davide Silvani, ma la Lazio si chiude qua con il protagonista, tra l'altro, il numero 15, Baio, che è andato a sostituire proprio quel Gomez di cui avevamo detto che secondo noi era forse l'anello debole del tridente, o come comunque dei due giocatori a supporto della punta Davis. Dunque ribadisco il risultato all'inizio del secondo tempo: Udinese 1, Lazio 0.
2: Sottocosto AEO.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Radio Bella e Monella.

0: Carla e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 22 e 2.

0: italiane da cantare. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
2: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
1: Difficoltà?
2: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
1: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

Sarà un caso che ce l'ascoltiamo proprio adesso, il disco di Anna con White Girl Waste, giustamente perché sono le 22.05, solitamente la gente che fa a quest'ora si ubriaca, perché proprio il testo significa letteralmente White Girl Waste, che è un brano di Million Dollar Baby, praticamente del suo ultimo album, un brano un po' pop, dance e molto da club. Il titolo appunto indica ragazza completamente ubriaca, che in realtà ci sta, nel senso sono le 22.06, ci sta. Sì, per l'orario un po' o meno per il giorno della settimana, secondo me.

0: Tommaso Paradiso con Lasciamene un po'. In realtà sì, me ne lascio ancora un po' di musichetta, anche perché andiamo avanti fino alle ore 23 insieme e vediamo subitissimo se c'è il nostro giornalista Fabrizio Cibin che ci dà la linea al Blue Energy Dream, che appunto vede come protagoniste Udinese contro Lazio. Cioè, Fabrizio, è qui?
1: Eccoci nuovamente collegati con la Blue Energy Arena. Dunque, risultato cambiato, 1-0 per Udinese, decide il gol realizzato al 62esimo minuto da parte del capitano Castrom. Udinese che sta tirando un po' il fiato, complice anche due sostituzioni da parte del tecnico laziale che ha sostituito Pinamonti e Isaacsen con Osling e Cancellieri. La Lazio si è fatto più presente nel reparto offensivo. Qualche istante fa un batti e ribatti, diciamo un'azione di confusione in area di rigore friulana con Okoye che poi si è salvato. Dunque 1-0 dell'Udinese che adesso sta soffrendo un po' il ritorno soprattutto mentale e agonistico da parte della Lazio, ma che di tanto in tanto riesce anche a avvicinarsi alla porta avversaria. 1-0 e questa è Bella Nuvolella.
2: Radio Bella e

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

programma è Fabri Fibra Antidroga alle 22.20 qui sulla Belle Monera di questo lunedì 7 di settembre. Mamma mia, è già la seconda settimana comunque, ed è già anche notte. Tra l'altro non sono neanche abituato a questi orari, però ci stiamo abituando abbastanza bene. Tra pochissimo un altro collegamento con il Blue Energy Stadium, intanto c'è Baby K con Playa.

0: Baby K con La Playa, questo Radio Belle Manella. Attenzione, perché abbiamo degli altri aggiornamenti che riguardano la partita di Udinese-Lazio.
1: E prendo nuovamente la linea dal Blue Energy Arena, perché la Lazio ha pareggiato. Indovinate un po' chi è che firma la marcatura. Eh sì, ancora una volta, ancora lui, ancora Frattesi. Frattesi in gol per la terza volta consecutiva. Però troppo facile, troppo stanca, verrebbe da dire, l'Udinese in questo frangente, soprattutto sul versante sinistro. Poi Voda si è fatto superare, praticamente si è fatto dare 4 metri, è entrato in area di rigore il giocatore della Lazio, ha servito per Frattesi che al volo di esterno destro ha messo sotto la traversa per il gol dell'1-1, meritato per quello che poi l'Udinese aveva sofferto e quello che la Lazio aveva fatto fino a questo momento dopo aver subito il gol. Dunque 1-1 dal gol di Castro, replica Frattesi, questa è Belle Monella.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Oh bambina, tutto quello che è passato all'università. Grazie, grazie Rocco.

0: Incosciente giovane di Achille Lauro qui su Radio Bella Monella. Concludiamo sulle 22:28 di questa serata magnifica tra questi collegamenti col Blue Energy Dream, il Blue Energy Stadium. Torniamo tra pochissimo per altre news e altri collegamenti ovviamente in diretta.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru,

0: €99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Il tetto tiene ancora?
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso
12: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Attenzione, perché Matteo Monti non si ferma mai, cioè per ha fatto sentire i Neri per Caso con Le Ragazze. Nel mezzo, Anna, Cicca Italiana, è ad aprire con Vinicio Capostella con Che cos'è l'amore?
0: Bella e Monella.
1: Ma ditemelo voi che cos'è l'amore, visto che ormai sappiamo benissimo che siamo arrivati al quasi al termine della nostra puntata, no? Delle nostre due ore, dalle 21 alle 23, le 22:38 minuti di questo lunedì 7 di settembre. Ormai è notte, ormai è notte. Però abbiamo l'ultimo collegamento tra pochissimo, ok? Direttamente dal Energy Blue Stadium con il nostro giornalista Fabrizio, e tra pochissimo ci darà il piccolo recap della partita Udinese-Lazio. State qui.
2: Radio Bella e Monella.

0: per te.
1: Ligabue, qualcosa per te qui su Radio Belle Monelle. Ce lo siamo ascoltati alle 22.46 di questo lunedì sera. E attenzione, perché in realtà abbiamo proprio qualcosa per voi, anche perché la partita Udinese-Lazio è terminata. Diamo la linea a Fabrizio.
2: La Serie A da questa sera ha un'altra capolista, oltre alla Roma e all'Inter c'è anche la Lazio, l'unica squadra assieme appunto alla squadra capitolina e alla squadra milanese a punteggio pieno. La Lazio che ha battuto l'Udinese per 2-1, partita veramente molto bella, molto intensa, era andato in vantaggio l'Udinese con Kastrom, a seguito di una bella combinazione con Davids nel secondo tempo, dopo che l'Udinese ha perso due suoi uomini principali, ma soprattutto uno, Solé, e dopo che ha dovuto sostituire anche Davids, ormai stremato, e dall'altra parte è entrato soprattutto Cancellieri, è cambiata la musica, altra Lazio, altro atteggiamento, altra occasione da gol. Prima Frattesi, sempre lui, terzo gol consecutivo in tre partite a realizzare il gol del pareggio, ma la Lazio non si è fermata, complice anche un Vojvoda decisamente non in giornata, che ha sbagliato il rinvio in azione. È una situazione che sembrava molto semplice, dalla versante sinistro è partito il traversone per la terza di Gudmundsson per il gol del 2-1 e soprattutto dei tre punti, soprattutto il punteggio pieno e soprattutto della vetta della classifica. Gudmundsson, un predestinato, l'ultimo ad arrivare qui alla Lazio dopo essere stato ceduto dalla Fiorentina, una favola che per lui sembra appena iniziata. Dunque, da Udine tutto, ribadisco il risultato: Udinese 1-0.
3: Radio Bella e Monella.

0: disco di Blanco che si chiama Los Angeles. Noi concludiamo le nostre 4 ore assieme, perché appunto abbiamo fatto dalle 19 alle 23 con i vari collegamenti con l'Energy Blue Stadium. Ci risentiamo però domani sera, sempre dalle 19 alle 21. Da Rock è tutto, ciao e buonanotte. Ciao ciao.
1: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: All you can eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre, nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti, a metà prezzo! www.it.si

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
5: Roby Borillo di Los Locos, che in questo momento vi sta parlando da quel di Martina Franca. Tra l'altro oggi gioco in casa, diciamo la mia seconda casa, visto che io sono sì di Vicenza, ma molto spesso mi trasferisco qui in Puglia, e stasera faremo un concertone, proprio il nostro 90 caliente, il nostro format qui a Martina Franca per la leggendaria festa della bombetta. Ragazzi, qua si mangia la bombetta, che sono dei pezzettini di carne, degli involtini che sono buonissimi. Ma oddio, non sono qui a parlare di cibo e di buon cibo di bere, ma siamo qui per parlare di musica. E allora parliamo di musica.

digiuni russo. E poi invece quando arriva fine agosto io mi intristisco un po' effettivamente, perché Ferragosto se n'è andato, se ne sta andando anche agosto, quindi l'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando

0: In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più. Beh, mica tanto, beh, si va avanti qua a settembre ancora almeno. Beh, se questi caldi continuano, effettivamente qui al sud perlomeno si va avanti almeno fino a fine ottobre. L'estate sta finendo con i Righeira e un'estate al mare di Giuni Russo del 1981. Il sottoscritto Roby Borillo dei Los Loco da quel di Martina Franca vi dà appuntamento a domani per il bel di gruppo e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

passo un altro cose di buono stasera. È andata a casa con il negro.

fosse sério e inoportuno, faccio pare di tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

0: agganciare.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab 11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
7: Sotto costo e off.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
12: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: La rimpatriata delle superiori?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: L'iscrizione in palestra?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: Il controllo gomme?
16: Ne riparliamo a settembre.
17: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
18: Bella e Monella.

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria.

0: su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: italiane da cantare.
1: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.